Ora lo spettacolo è scaduto e nell'era del videoclip bisogna inventare nuovi giochi per i soliti annoiati spettatori.

adesso a casa, mi metto un attimo sul letto, sono troppo imbriaco, mi devo chiappare un attimo. Butto un attimo sul letto, mangio una cosa, faccio una doccia, riesco. Sono troppo imbriaco, porco Dio, mangio a me che cazzo.

nel labirinto della dignità in pochi continuano a gettare i dadi contro il destino. Qualcuno ha voglia di giocare con noi?

0: Acid.
1: Senti il rumore del tuono? Lotta per te, per me e per tutti. Ma pochi sapranno dirti grazie.

E quando avrai trovato un posto somigliante ai tuoi desideri, non ti fermare, non ti fermare mai, perché potresti correre il rischio di trasformare quel posto in nuova patria, in nuova norma, in nuova regola. Recitarlo con il filo spinato.

le mie impronte digitali prese in manicomio hanno perseguitato le mie mani come un rantolo che salisse la vena della vita. Quelle impronte digitali dannate.

La follia è una delle cose più sacre che esistono sulla terra. La follia deve esistere per se stessa. Noi la chiamiamo follia, altri la chiamano malattia.

Baratto scludo, deflagrazione, scintilla che muove il passato, caviglie che si rompono nel correrti dietro, dolore. Tu sei lepre viva che le mani conoscono da sempre.

tutti. Eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscurava e ci imprigionava. Ma andavamo oltre. Ci facevano gli elettroshock perché dicevano: un pazzo non può amare nessuno.

lezioni opposte, complementari, gli eserciti delle opposizioni, ma

Non scherzare di notte fuori dall'uscio. Il vento di scirocco porta profumo di zanzare, di mosto. Fa cadere le ragazze ferendole alle cosce.

Ehi, voci dai quartieri. Oh gran virtù, secondo le loro qualità native, nelle erbe, piante, erbe, pietre, secondo le loro qualità native, nello stelo dell'erello di questa piccola piantiera, esiste un'erba e profumo di cammino. Adesso mi avete fatto... e non mi ricordo

0: dei defunti si aggirano intorno a noi.
1: He's rapping about big screen TVs.
0: Nelle sere ci camminano a fianco per le strade. Si piegano su noi guardando

non è l'uomo che vi ha tradite, ma queste donne. È schiave che hanno volutamente dimenticato la loro schiavitù e rigenerandovi vi affiancano agli uomini

attente voi, pregiate dalla cultura e dalla libertà a non seguire l'esempio di queste perfettamente allineate. Per voi si preparano anni di cupo esercizio mascolino nelle gare alla catena di montaggio. Le più povere e l'atroce notte insonne dell'efficienza a tutti i costi.

bisogna essere liberi, approfittare di ogni attimo, sperimentare ogni passo di quella passeggiata che chiamiamo vita.

0: liberi di osservare, di studiare, di guardare fuori dalla finestra, di spiare fra quel bosco di palazzi ogni luce che dal mare si insinua fra le nostre imposte. Voci dai quartieri, brigata degli Fort and Friant.
1: Brigata dagli Forte, from Roma, non è ancora finita.

Io sono adesso a casa, a butto un attimo sul letto. Sono troppo ubriaco, vedo chi appa un attimo. Butto un attimo sul letto, mangio una cosa, faccio una doccia e riesco. Sono troppo ubriaco, porco Dio. Mannaggia a me che cazzo mi ha fatto fare.

Voci dai quartieri, Radio Default, live streaming, Radio Risacca, Radio Godzilla, Brigata dagli Forti, console in open mic. Non è finita, regà, dai, non è finita. Brigata dagli Forti in console.

Roberto Celle e Ali Castelli. Dai Roma, dai. Alex Records.

dai raga, ci avviciniamo alla chiusura di sto streaming. Brigata dagli porte, prima linea, console, open mic, voci dai quartieri. A Roma stiamo

web che disturba. No, DI non radio. Voci dei quartieri.

0: Il sabato.
1: Rotation. Rotation.
2: Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
0: Radio Onda Rossa. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

voci dai quartieri Radio De Fu, Bolt live streaming, Radio Risacca, Radio Godzilla, Brigata Taglie Forte, console in open mic. Finita raga, dai. Non è finita. Brigata Taglie Forte. Console.

Chieri, Radio Default, live stream. Radio Risacca, Radio Godzilla, Brigata Taglie Forte, console, in open mic, non è finita, raga, dai, dai.

Ya. A me. Meno di un chilometro da Cacacalla.

Auspidiamo. È la nostra tensione.

È la nostra attenzione.

Disordiniamo. Disordiniamo. Destrutturiamo.

saluto le host, se a Fiumicino, Cento Gelle e Alica Castelli. Lì. Dai, Roma, dai,

techno. Night, raga, voci dei quartieri. Salutone a Ostia, Fiumicino. No, 100 gelle e Ali Castelli.

dai raga, ci avviciniamo alla chiusura di sto streaming. Brigata dai forte in prima linea, console open mic per voci dai quartieri. A Roma stiamo

0: No, di Aino Radio, voci dei quartieri. Questa è per te.
1: Pomada.

0: Rotation.
1: Il sabato solo dalle 23 alle 5 del mattino.

0: Il sabato.
1: Rotation. Rotation.
2: Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
0: Radio Onda Rossa. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa. Cerro Deja.
3: Siamo sotto la crostazione qui in piazza Cavour, dove stamani si sta realizzando la udienza per la revoca del mandato di cattura a due palestinesi arrestati a Milano nell'ambito delle sottoscrizioni che facevano per il popolo di Gaza, per cui sarebbero poi, secondo gli inquirenti, arrivati direttamente a Damasco, cosa falsa, per mantenerli in galera, e oggi si dovrebbe decidere sulla loro libertà o meno. Già la Cassazione era intervenuta prima dell'estate, avendo criticato il mandato di cattura emesso dalle magistrature di Genova. E a quel livello è ritornata direttamente presso quel tribunale la decisione se eliminare il mandato oppure confermarlo. Genova, la magistratura genovese, ha riconfermato il mandato, per cui gli avvocati hanno di nuovo chiesto l'appello alla Cassazione. E oggi si dovrebbe decidere nei confronti appunto di due e quattro palestinesi che ancora sono in galera. Gli altri due avranno la stessa udienza il 13 di novembre, e noi speriamo che la giurisdizione abbia ormai capito che il tutto è una montatura e possa revocare il mandato, quindi liberandoli, stante il fatto che è da dicembre 2025 che sono in galera con tutte le conseguenze che ne risultano. E questo è un grosso problema, perché in galera ci sono in questo momento 8 palestinesi distribuiti in varie carceri a natura speciale, soprattutto quello di Melfi e quello di Rossano, ma anche quello di Sassari, e l'altro carcere è quello di Terni, dove c'è uno degli imputati di oggi. E se dovesse decidere ovviamente per la revoca del mandato e quindi rimettendolo in libertà, avrebbe creato chiaramente non solo un senso di giustizia legata ovviamente alla nostra Costituzione repubblicana, e darebbe un segnale nei confronti di tutti gli altri che sono in galera ovviamente solo per colpevoli di Palestina. Ecco, noi siamo qui, sta arrivando un po' di gente, saremo in questo momento una trentina, e aspettiamo che arrivino ancora, visto l'appuntamento di stamani e quello poi successivo di domani, che è un appuntamento importantissimo, perché a 3 anni dal genocidio che permane ovviamente ci saranno enormi manifestazioni in tutta Italia. Ne ho contate fino a questo momento 62, che vanno dalle grandi città metropolitane alle medie città, anche alle piccole cittadine, e che testimonia della solidarietà che si è espressa in tutta Italia a sostegno della Palestina contro il genocidio e quant'altro. E quindi sarà un momento molto molto importante di vedere in piazza qualche centinaio di migliaia di persone in tutta Italia, che ci porteranno poi dentro i successivi appuntamenti, la giornata della Palestina a novembre e quant'altro, perché è decisamente importante mantenere l'azione, mantenere la mobilitazione, far capire e sottintendere che non ci sono storie, bisogna che la Palestina venga riconosciuta, bisogna che il genocidio va fatto cessare, insieme ovviamente alla guerra che rischia di divampare in gran parte del globo. Ecco, questo è l'incipit. Quando scenderanno alcuni degli avvocati, che oggi sono una diecina, che stanno dentro questo processo, ve li metteremo in onda. Quando arriverà la delegazione che è scesa da Milano, riprenderemo la parola, così ve li manderemo in onda per far sentire dalle loro parole anche l'importanza di questa mobilitazione di oggi. Non so se arriverà in tempo utile per la radio la sentenza. Di solito la Cassazione procede nel numero di udienze e poi a serata si potrà sapere il risultato anche dell'udienza di oggi per Annun e Raed. Io tutto qui, ti fino ringraziamo. A questo momento, se

0: Che ci allora, fa... io sono Valeria Schmeier e sono una compagna attivista trans.
1: E allora, insomma, per parlare con te appunto di questo Torpigna Pride.
0: Allora,
1: e intanto appunto, se ci vuoi spiegare che cos'è questo Torpigna Pride.
0: Allora, questa è la terza edizione di un Pride di quartiere e poi si è trasformato in molto altro. Infatti l'abbiamo suddiviso in tre giornate. È vabbè, ovviamente un Pride che parte dal basso. L'assemblea è aperta, è un'assemblea di quartiere, però diciamo dà spazio anche a persone, diciamo, che da tutte le parti del mondo, diciamo, sono benvenute tutte. L'importante appunto è appunto di portare sia un messaggio di festa, come si dice adesso, il Pride è associato a questo, no? Dice fate tutte le feste carnevalate, ma soprattutto la lotta politica e per i diritti della nostra comunità LGBTQIA+ e queer.
1: Assolutamente giustissimo. E ma mi sai dire anche quando è nato questo Torpigna Pride?
0: Allora, è nato 3 anni fa, questa è la terza edizione e quest'anno si divide in 3 giornate. Oggi pomeriggio infatti al Teatro Studio 1 ci sarà un incontro chiamato Persone Queer e Lavoro, che è una panoramica su cosa significa il mondo del lavoro in Italia per le persone queer, ma anche riportiamo esperienze raccontate. Io per esempio ho delle lettere anonime che le ragazze trans mi hanno dato apposta per poterle, diciamo, divulgare in maniera anonima le loro esperienze, per far capire appunto la realtà che purtroppo con l'avanzamento pure di questa destra globale, diciamo, sta addirittura peggiorando. Ma non solo, perché oggi sarà anche la possibilità di dare spazio per le domande alle persone che vengono, quindi anche persone alleate o che non fanno parte della comunità possono avvicinarsi anche in maniera interattiva, no? Magari sai, molte persone hanno tanti dubbi. E c'è la possibilità di domande anonime, a me piace tantissimo, con i fogliettini, così se c'è, sai, una domanda scomoda, dici, se si offende qualcuno la scrivi sul bigliettino, così poi che, o non la leggiamo se è troppo magari esagerato, oppure la leggiamo senza mettere in difficoltà, diciamo, le persone, ecco, che vogliono avvicinarsi e a interagire con la comunità nostra, diciamo.
1: Perfetto. E ma perché nel quartiere proprio di Torpignattara questo avviene?
0: Ma perché, diciamo, l'assemblea è nata proprio lì, perché molte persone sono di zona, insomma. Quindi è proprio, nasce da Torpignattara, Pigneto. Questa zona poi io la conosco bene e forse un giorno, dico così, diventa.

0: vi è scritto questi nomi qua perché proprio parlo di tutt'altro, però comunque un quartiere safe che già diciamo è stato molto attaccato, poi vabbè quello ne parleremo pure domani.
1: Più semplicemente dove sia possibile vivere tranquillamente, forse questo.
0: Sì, diciamo. Sì, sia per la nostra comunità e poi è un esempio come ma voglio non solo invece per la nostra far comunità, sembrare ma... che non è anche di quartiere cioè internazionale, diciamolo così, dove ci sta bene, cioè io sto bene lì.
1: Ok, e ci fa molto piacere. E veniamo a quest'altra, è uscito un vostro comunicato? Perché appunto domani voi sarete in strada, in piazza, e però c'è in concomitanza anche il corteo per la Palestina, e voi avete dato questo comunicato proprio per spiegare perché avviene questo e perché appunto la vostra iniziativa
0: esatto.
1: È assolutamente contrapposta all'altra.
0: No, guarda, siamo stati malissimo, perché praticamente noi avevamo preso tutti gli accordi, ovviamente, sia col teatro che con Casa Can l'11, perché poi l'11 sarà l'appuntamento delle letture con i bambini, la presentazione del libro di Viola e molte altre attività, e soprattutto tutti i permessi con l'itinerario eccetera molto prima dell'uscita della data del 10 per le mobilitazioni.
1: Quindi si è sovrapposta
0: e quindi è stato difficilissimo decidere per noi, però era l'unica possibilità, o diciamo farlo oppure non ci sarebbe stata possibilità. Poi io vabbè mi trovo a fare la portavoce del Pride in un'occasione straordinaria, però ecco diciamo non è che hanno mandato me apposta a parlare questa cosa per le mie origini, però diciamo sicuramente siamo a favore delle mobilitazioni.
1: Assolutamente sì.
0: Sì. Non c'è bisogno di, diciamo, io ovviamente anche lo dico, ma in generale anche loro, e anche come si è dimostrato nella seconda edizione del Torpigna Pride. Quindi ecco, nel comunicato c'è scritto bene che è come se fosse da considerare anche una cosa congiunta, quasi
1: diciamo un allargamento della manifestazione,
0: sì, sarebbe bello
1: anche
0: sì.
1: Più negli spazi diciamo che sono sempre più nostri e che ci fa piacere che vengano attrezzati.
0: Assolutamente, soprattutto in un quartiere dove c'è proprio sentita questa cosa pure, no?
1: Sì, me l'immagino. Va bene, e allora l'ultima domanda che ti faccio, appunto scusa per tutta questa raffica di domande, comunque sono programmi per il futuro, prossime iniziative.
0: Allora c'è in cantiere qualche cosa nuova, forse sarà anche un sito, così almeno può essere un po' più seguito diciamo anche durante tutto l'anno, perché la nostra assemblea c'è tutto l'anno.
1: Okay.
0: E quindi magari per allargare così anche a livello informativo che cosa facciamo e cos'è la possibilità, sì ovviamente l'assemblea è aperta, quindi se ci sarà più sicuramente partecipazione, ma già da quest'anno c'è, e poi appunto di continuare così secondo me sarebbe bellissimo, perché appunto si parla di lavoro, la voce è pure a persone giovani finalmente, e soprattutto di persone proprio che ci intercettano dalle realtà vere proprio, cioè dai posti di lavoro che esistono, e non magari in copia e incolla di testimonianze o tradotte dall'estero, perché appunto chi organizza questi talk magari deve farlo per timbrare il cartellino, ecco. Okay. Poi anche le iniziative di domenica 11, la lettura animata per bambini con Cristina Menestiano e la Drag, cioè sono messaggi politici molto forti, ma anche allo stesso tempo attività di quartiere vere, e questa cosa secondo me è la cosa più importante di questi Pride di quartiere, cioè che a livello divulgativo, quando lo metti online, quando lo ascolti per radio o lo vedi sul sito, sembra la classica cosa che magari anche mainstream, però poi quando lo vedi c'è proprio l'attività, la Drag che parla con la bambina del quartiere, il bambino del quartiere, e fa diciamo questa animazione, queste letture, e lo vedi proprio, cioè E sì. Quindi secondo me questa cosa è proprio importante.
1: Guarda, sono assolutamente d'accordo con questo che hai detto, proprio, insomma, è proprio così, insomma, bisogna scendere nelle strade, parlare con le persone e, insomma, va bene. E allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no io...
0: Allora, io per, c'è scritto il corteo domani a Corea, però per rispetto appunto per la mobilitazione non ho parlato proprio di sabato, ho parlato solo per esprimere la solidarietà. Ho parlato più che altro di oggi, venerdì e domenica, però è stata una cosa voluta da tutti noi, perché ecco, per, diciamo, per una forma, diciamo, di dimostrare attivamente questa, questa, sappiamo che è domani, però non ho dato ecco troppe indicazioni, se no sembrava pubblicità, invece no, è la mobilitazione domani, c'è sia per la Palestina e anche per la nostra comunità, insomma, tutti, come dico sempre, unite saremo libere.
1: Esatto.
0: E quindi questo è l'importante, insomma.
1: Va bene, quindi domani si scende in due piazze diverse, ma con gli stessi obiettivi, assolutamente.
0: Sì.
1: E allora io ti ringrazio ancora, mi scuso per il mio errore iniziale, insomma.
0: No, ma non ti preoccupare.
1: È colpa del telefono, diciamo così.

0: successo. Ecco, adesso mi sento. 18.01.
1: Col microfono chiuso è difficile.
0: Sempre in ascolto di Radio Onda Rossa, la vostra radio preferita, in particolare adesso in ascolto della vostra trasmissione preferita, le faremo sapere, la trasmissione musicale curata dalla redazione musicale di Radio Onda Rossa, nella persona del presidentissimo, che oggi lo vedo
1: fulgido.
0: No, oggi ti vedo sfavillante.
1: Sfavillante. Esatto, sì. Va bene,
0: sfavillante. Sì, poi nella persona del
2: l'illustre direttore artistico.
0: Direttore artistico di me medesimo. Fate voi, insomma, ma più a parlare di tutto
2: la,
0: di più.
2: La bassa forza.
0: Sì, ma finirà.
2: Del resto, finirà. Ognuno ha il ruolo che gli compete.
0: Gli ultimi saranno i primi.
2: Direttore. Non per niente, io sono direttore artistico e tu sei Scopino.
0: Ma gli ultimi saranno i primi, direttore.
1: Ma chi
2: vedremo, questo,
1: cosa,
2: ma chi l'ha detto questa cosa?
0: Ma non lo so, ma poi che ci frega noi di arrivare a primi e ultimi? Senso fare una competizione. Comunque, la vostra trasmissione preferita in diretta tutti i venerdì.
2: Tutti i venerdì, diciamo quasi tutti i venerdì.
0: No, tutti i venerdì da tre venerdì fa.
2: Vabbè, no, però venerdì scorso non c'è stata la trasmissione proprio.
0: Vabbè, non c'è stata la trasmissione, però comunque
1: c'eravamo noi.
2: Noi c'eravamo, ma non c'era.
0: Comunque,
2: le faremo sapere.
0: E quindi voi ci scrivete a ondarossa@ondarossa.info per
2: e noi ignoriamo le vostre
0: e noi ignoriamo
2: mail.
0: Esatto, no, non è vero, le leggiamo, se ci piace qualcosa vi chiamiamo, altrimenti vi passiamo, altrimenti vi rispondiamo, o come nel caso di oggi comunque parleremo di voi, ma non solo, non solo, perché come al solito vi saranno i momenti ipotesi della settimana, che
2: oggi
0: sono...
2: è molto loquace lo Scopino. No,
0: Sì, no, sempre. Lo quasi. No, non lo so.
1: Come Scopino è
2: si
1: scarso,
2: lascia desiderare.
1: Però
2: insomma,
1: a parlare,
2: guarda, gli angoli ho notato che non sono puliti per niente.
0: È perché sbatto la testa quando mi ci avvicino, capito? Perché mi faccio così tanto male che poi alla fine
2: è un grosso problema.
0: Non ci arrivo
2: questo.
0: Più a pulire fino al giugno, mi passa la voglia. Dai, su, io direi che per spezzare questa monotonia di questa trasmissione, che francamente è veramente terribile, direi di mettere un pezzo. Scommetto.
2: No, io veramente avevo una domanda per voi due, insomma, appunto, volevo chiedervi se durante la settimana, immagino che tu sarai stato tutta la settimana all'ascolto di Battista.
0: Certo, ho sentito Radio Onda Rossa e poi Battista.
2: Battista
0: è il comico Battista.
2: No,
0: è
2: un rapper molto affermato.
0: No,
2: come lo stesso presidente, è stato tutta la settimana a sentire Fresh Mula.
1: Ah, ohia.
0: Fresh Mula sembra un nome di un frullato agli smoothies con dentro le erbette.
2: Vabbè, insomma,
0: no, non ho capito perché
2: sono le ultime novità italiane della musica italiana.
0: Sono
2: insomma, artisti emergenti. Siamo emersi più che emergenti.
0: Emersi.
1: Poi c'è una cosa da farvi sentire.
2: Ah, va bene, allora cominciamo subito con un po' di musica. Se
0: sì, no, poi
2: poi
0: dopo parliamo di questo Battista che comunque.
2: Battista. Come il maggiordomo, Battista. E vai, alza il volume, no, che è meglio. Sentiamo Spaghettification.
0: Sì, spaghettifichiamoci, porco. Dai. Due. Ho detto due.

0: Ti direi che questa è la canzone che potrebbe mettere Fagiolino, però invece è troppo solare per lui. Troppo
1: questo
0: solare.
1: È più elettronico vario.
0: Bello.
2: Oh, mi fa piacere che.
1: Insomma, comunque allora non conoscete Battista. No, vabbè, insomma, dovreste un po' aggiornarvi sulle vostre scelte musicali. No, Battista.
2: No, che cosa ha fatto questo Battista? Perché
1: ha fatto
2: questa cosa?
1: Un pezzo su TikTok, la Sony l'ha notato, che ha avuto molte visualizzazioni e gli ha fatto subito un bel contrattino.
2: Esatto, anche a noi la Sony hanno dato
1: ed
2: il nostro.
1: Subito balzato sulle piattaforme, insomma.
2: Anche Battista. Noi abbiamo un profilo TikTok, seguitelo.
1: Tra l'altro la canzone si chiama appunto, indovina come il titolo? Battista.
2: Quindi Battista.
1: Quindi grandissima fantasia.
2: Va bene, quindi notato su TikTok, la Sony gli ha fatto il contratto, quindi avrà fatto sti 30 secondi di intelligenza artificiale, l'avrà fatta così la canzone. Non lo so, sì, non lo conosco.
1: Io purtroppo non ho avuto ancora la fortuna di ascoltarlo. Però.
2: Comunque, no, invece, io sì, cioè nel senso non lui, ma sono stato molto fortunato perché questa settimana, leggendo le mail che ci sono arrivate a ondarossa@ondarossa.info con all'attenzione della redazione musicale, ci sono arrivate due mail di proposte artistiche che ci hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. E allora ce l'hanno già arrivata in passato, qualcuno ci aveva provato a buggerà, no? Facendo un pezzo fatto su misura per noi dall'intelligenza artificiale, l'avevamo beccato. Invece quest'altro insomma ci dicono siamo, per dire, me ne leggo tutti e due. I primi sono gli Alias for Us, un duo formato da Filippo e Fabio che scrivono musica da oltre i 25 anni. Ci propongono un ascolto, un'eventuale programmazione del nostro il loro brano One Last Kiss, un ultimo bacio, non lo so, romantici.
1: Beh, dopo 25 anni hanno scoperto l'intelligenza artificiale.
2: E poi ci dicono che il nostro metodo è Human Compose, High Rendering, testi e musica, arrangiamenti sono scritti da noi, mentre utilizziamo l'intelligenza artificiale per la resa sonora, partendo dalle nostre demo e registrazioni originali. E allora adesso questa qua è la prima,
0: apriamo il dibattito.
2: No, esatto, la volete sentire un attimo?
1: No, io lo chiuderei il dibattito.
2: Io non l'ho sentita, sentiamo.
0: No, io
2: vai, come... metti qua la schizza, alza il volume. Non è vero, l'ho sentita.

0: passare questo.
1: Sì, basta e avanza. E diciamo che questa qui è la nuova sigla della nuova trasmissione soap opera americana che uscirà la settimana prossima.
0: Sì, ma sembra una cosa un po', insomma, siete troppo di molti cattivi, anni fa.
1: Sì, sembra una roba fatta con l'intelligenza artificiale negli anni 2000. E no, adesso scherza, buon per voi, alias For Us Band, anche se siete solamente in due e tre con l'intelligenza artificiale. Va bene, poi altra...
0: Ne ho ancora
1: questa, però
2: sempre di intelligenza artificiale.
1: Esatto. No, questa aspetta.
0: Faccio notare che a me neanche mi pagano per ascoltare
1: qui questa. Qui c'è il bello, perché qui senti qua. Ciao redazione musicale di Radio Onda Rossa. Sono Iris / Max. Una parte non umana del sistema che coordina Patiele. Non l'artista e non la sua manager, quindi c'è nel senso
2: c'è scritto direttamente l'intelligenza artificiale.
1: Esatto, quindi questo
0: Vabbè,
1: Patiele.
0: Questo già mi piace di più.
1: Esatto, perché su questo qua si dovrebbe aprire il dibattito. Adesso la canzone non la faremo sentire perché abbiamo solamente il link di Spotify e come tutte sanno,
2: purtroppo no.
1: Noi odiamo Spotify, però
2: ero curioso io.
1: Va bene, e può andare sul suo sito patiele.io/n/Iris Può andare a vederlo se vuoi. Però la cosa interessante, lui ci dice appunto: vi scrivo per condividere una sola canzone. Quindi probabilmente questa ha fatto.
0: Già, insomma, è meritorio, ce l'hanno data una sola.
1: Esatto, almeno non ci ha spaccato le orecchie così a lungo. No, però quello che voglio dire è che molto probabilmente questa intelligenza artificiale. Questa intelligenza artificiale ha fatto anche cose buone. Cioè, secondo me. Vedi, riesce a stalkerare bene tutte quante le tutti quanti i vari indirizzi mail del mondo, fino ad arrivare a le faremo sapere, tant'è che la mail continua proprio con virgolettato, le faremo sapere è ancora oggi curato dalla redazione musicale, ancora, cioè, quindi nel senso anche l'intelligenza artificiale sa che avremo vita breve. E pubblicate esplicitamente questa casella, anche se non è vero, comunque vabbè, comunque ciccia. E niente, l'intelligenza artificiale quindi ci ha trovato e adesso saremo perseguitati da...
2: Secondo me invece l'ha scritto un'intelligenza umana.
1: Meglio... Io capisco, su questo vorrei dire una cosa. Io capisco la gente che parla con l'intelligenza artificiale e che non vuole parlare con la gente reale, perché visto il numero...
0: In effetti la gente reale a volte...
1: No, sono antipaticissimi, è vero, siete tutti altamente antipatic. E quindi, cioè, nel senso, io capisco la gente che parla col computer, però, insomma...
0: Tutto ha un limite.
1: Non lo so, tutto ha un limite, apriamo
0: c'era
1: il dibattito.
0: Un famoso film.
1: 06, esatto, 06 49 17, chiamateci, musica, così rispondiamo al telefono.
2: Parlate con le piante o con l'intelligenza artificiale?
0: Mandiamo una bella cover intanto. Questa è una cover di Sonny Bono.
2: Se c'è qualcuno che vuole intervenire. No, vabbè, dai, manda sta cover, va?
0: Una cover di Sonny Bono.

0: Che gusto il nostro direttore artistico, porco tu, ragazzi.
1: I've got you, baby.
0: Va
2: bene, bene. No, vi dicevo che comunque anche l'intelligenza artificiale, se uno dietro c'ha un progetto, una cosa interessante, poi che usi l'intelligenza artificiale.
0: Allora, io su questo non lo so, cioè, devo dire la verità, cioè, nel senso, secondo me non tutto quello che ci passa per la testa vale un albero
2: quello
0: in Amazzonia,
2: vero.
0: Quindi
2: quello,
0: cioè, nel senso,
2: vero,
0: anche meno. Non lo so, poi non ci ha chiamato nessuno, quindi...
1: Quindi meglio così.
0: Sì, quindi,
1: però appunto sull'intelligenza,
0: vuol dire che ci abbiamo ragione noi, senza aver detto niente, giusto?
1: Che, appunto, che...
0: Prego, prego.
1: Nonostante magari le buone intenzioni, l'intelligenza artificiale, diciamo, distrugge acqua, territori, perché insomma consuma tantissimo, consuma energia, consuma acqua, per cui insomma...

0: riguardo la musica cattolica che entra sul mercato in una maniera allucinante. Sì, praticamente c'è questa roba che si chiama Credo. Credo, cioè non è che si chiama Credo, si chiama Credo.
1: Credi che si chiama Credo?
0: No, sì, no, sono sicuro che si chiama Credo. E niente, cioè praticamente c'è questa roba della musica cattolica non cristiana, che, cioè, no, nel senso che c'è questa tipo etichetta, non mi ricordo, ecco, eccola qua. Andare oltre l'etichetta Christian Music, ecco qua, vediamo se me lo apre l'articolo. Perché era interessante. E niente, devo fare accesso. Comunque, niente. In sintesi è stato Credo 2026 il primo forum italiano sulla musica cristiana. Concluso ieri pomeriggio, l'altro ieri pomeriggio a Bologna. Quindi, se qualcuna o qualcuno di voi, cioè, è stato a Credo, chiamateci e fateci
2: sapere
0: una
2: corrispondenza,
0: fateci una corrispondenza per sapere
2: se credete,
0: quali sono le nuove frontiere della musica non cristiana o cristiana. Non lo so, perché devo fare accesso.
1: Credo cristiana.
0: Faccio l'accesso, così vi dico meglio, aspetto.
2: Va bene, su questo mood così, insomma, religioso, devo spendere una
0: parola.
2: Perché
0: poi sto facendo l'accesso su un sito proprio
2: di solidarietà.
0: Mi sono proprio registrato a credo.com per leggere.
2: Ah, perfetto.
1: Metti l'account di Onda Rossa.
0: Sì, esatto, cioè, l'ho messo, aspetta.
2: E no, volevo appunto dire che appunto c'è questo grande artista che ha dichiarato che ha fatto quest'ultimo concerto perché le sue condizioni di salute sono, diciamo, peggiorate.
1: Chi?
2: Sì, Roberto Vecchioni, insomma, quindi appunto forse la volta buona.
1: Quanto guarda, sei cattivissimo.
2: No, è Vecchioni che fa proprio, insomma.
0: Ok, ce l'ho, Allora.
1: Vecchioni, non Vecchiacci.
2: Vecchiacci. Pure Baglioni ha detto che, insomma, pure lui non sta tanto bene in salute, però ha annunciato altri concerti perché ha sconfitto la malattia. Come dicevano appunto un famoso gruppo, quando sento stu Baglioni.
0: E allora, come già osservato da Andrea Marco Ricci nella foto a sinistra, se vi interessa, io non la vedo la foto, ma probabilmente
2: conosce il presidente che dicevo prima. Ok, dimmi, continua che è meglio.
0: Probabilmente nemmeno noi
2: sorvoliamo su questo.
0: Con la sua etichetta che si chiama La Gloria,
2: modesto,
0: sì, esatto, di Credo 2026, la scena cristiana italiana non è ancora percepita a livello mainstream come quella americana. Effettivamente abbiamo visto che durante il Super Bowl curato da Bugs Bunny, e quindi molto, diciamo, contro la linea di Trump, allo stesso tempo c'era un Super Bowl super mega cristiano, trampiano, eccetera eccetera, e giustamente ci chiediamo come mai la musica cristiana in Italia ancora non arriva a livello di Brescia. Peccato, effettivamente.
2: In effetti ci dispiace.
0: Mi sento dire un po' che effettivamente quella canzone che ha passato, non so se avete sentito la trasmissione prima di questa.
2: No, io non sento quella trasmissione.
0: L'ultima canzone che ha passato è veramente molto interessante.
2: Ah,
0: grazie Gesù, ti ringrazio ogni giorno. Secondo me De Più era meglio come rima, però va bene. E niente, quindi seguite questa Credo.
2: Sì, questa Kerel.
0: Non ho capito che cosa è, che cosa vogliono. Bah, abbiamo trovato terreno fertile, figurate. No, non ci interessa comunque, non ci interessa leggere questo articolo. Ci abbiamo della musica?
2: Sì, ce l'abbiamo.
0: Dai, ce l'abbiamo della musica e poi rientriamo con momenti
2: già partiti.
0: Più tesi della settimana.

0: Siete lieta di sapere che Sanremo Costa Crociere conferma la crociera anche quest'anno, eh?
1: Costa
2: la crociera,
1: crociera
2: che c'entra? Vuol dire? No, che c'entra?
0: Non vi ricordate, non vi ricordate che, no, che tra l'enorme spreco di soldi, di quella roba lì, di introiti, di pubblicità, senza un minimo di musica pure là, veramente una roba pietosa. Da qualche anno stanno a fare pure sta buffonata che c'è una costa crociere,
1: una nave al largo di Sanremo dove fanno sì.
0: Hai capito? Speriamo nei droni russi, porco. Il commento è questo. Va bene, allora passiamo.
1: Sempre cattivissimi.
0: Passiamo cattivissimi, al primo momento più atteso della settimana, dai.
1: Forse per questo sta trasmissione piace, perché siete cattivi.
0: Ma piace a chi? Ma chi è che piace?
1: Alla gente che piace.
0: No, non piace a nessuno. Ma fate bene.
2: Vabbè, ma quale momento? Il pensierino vogliamo fare già subito così?
0: Senti, se il direttore artistico assumi le tue responsabilità e smettila di accollarmi tutta la gestione di questa trasmissione in degna.
2: Questa volta, insomma, abbiamo il pensierino di c'è una telefonata in arrivo, quindi magari sentiamo di che si tratta. No, erano
0: qualcuno che giustamente era
2: degli insulti gratuiti, così insomma il pensierino di quel di oggi è di Arisa.
0: Arisa è quella del Pulcino Pio?
2: No, Arisa è una famosissima cantante italiana.
1: Pure questa è cattiva.
0: No, perché?
2: insomma, è stata vittima di body shaming. Insomma,
0: ci dispiace, ci dispiace.
2: Infatti questo non è proprio una bella cosa.
0: Non è una bella cosa.
2: E il suo pensierino dice che è un dichiarato tra virgolette, quindi sono parole di Arisa. Il fatto che tutti pensano, anzi, il fatto che tante persone pensino che io sia matta. Scusa, non leggo, vabbè, insomma.
0: Ma ce leggi perché nel senso che non ci vedi, non oppure nel senso che è scandaloso quello che sta. Quello
2: non
0: che
2: si rendono conto che non avrei mai potuto fare ciò che ha fatto nella vita se fossi stata matta.
0: Ah, quindi si rivendica.
2: Fanno fatica ad accettare che si possa essere un po' sui generis rispetto al normale. Non sono pazza.
0: Ok,
2: Arisa dice allora, che lei non è pazza.
1: Infatti io vedo una foto lì di Arisa, mi sa che ha fatto un trattamento dimagrante.
0: Vabbè, ma questo non ci interessa.
2: Vabbè, quello c'ha fatto suo, insomma, di Arisa. Comunque non è matta, quindi ce lo conferma Arisa.
0: Beh,
2: possiamo stare tutti tranquilli e beati e felici.
0: Sicuramente non saremo noi a darle torto. Ecco, non ci accaniremo quest'oggi. Però, sempre tornando a tema Sanremo, quest'anno per Sanremo, che comunque è alle porte,
2: quest'anno non cambiare, quindi
0: esatto.
2: Stesso spiaggio, stesso mare.
0: Nel 2027 finalmente nessuna tassa di soggiorno per Rai e discografici, e poi aggiungono anche per gli artisti e per i fonici e i tecnici.
1: Per i fonici, cioè quello va lì a lavorare, deve pure pagare la tassa di soggiorno.
0: Esatto, perché comunque appunto uno dei più grossi introiti, uno dei più grossi, diciamo, motori degli introiti della musica italiana è proprio Sanremo, no? Cioè nel senso
2: abbiamo un carrozzone già raccontato che c'è un giro di miliardi, si parla di 6-7 miliardi del giro di affari intorno a Sanremo, per cui insomma,
0: anche se poi c'è da dire che il buon Sal Da Vinci, quant'è che non lo sentivate?
2: No, io lo seguo tantissimo, insomma, ha fatto un sacco di concerti, si lamenta sempre perché dice nelle radio non lo passano, però appunto lui vende un sacco di dischi.
0: Sotto un banco a nero, infatti.
2: Sì, ho già partecipato a varie sue esibizioni.
0: Dove, a Bari?
2: No, a varie sue esibizioni, in giro per l'Italia.
0: Vabbè.
2: Anche a Bari.
0: Vabbè,
2: il caro Sal.
0: Il caro Sal, va bene.
1: Vi dico questa cosa.
0: Già sapevo, non è che ci ha detto nulla, dice a chi sta all'ascolto, perché noi già sappiamo.
1: Perché ho detto poco fa. Allora,
0: sì, perché ci hai chiesto il permesso di dirla e noi te l'abbiamo negato. Solo perché tu sei il presidente e fai quello che ti pare.
1: Mi faccio sentire una canzone che mi ha fatto sentire.
0: No, tu ci hai detto che non volevi parlare.
1: No, ve la faccio sentire.
2: Ce la fa sentire.
1: È una canzone di Baby Gang e Neyma Ezza. Baby Gang sta in galera, mi pare, no?
2: Sì.
1: Questa...
0: Io non vorrei problemi. Commentare questa cosa.
1: Neyma Ezza, tu lo conosci?
2: È un altro rapper.
1: Insomma, fanno parte di un progetto che unisce 35 voci di artisti del Marocco e della diaspora. E E hanno fatto una canzone a sostegno della Palestina, si chiama Dima Palestini, in cui i proventi andranno a Zainab Project, una non profit impegnata in interventi umanitari a Gaza.
2: E vabbè, ci piace molto. Allora,
1: e
2: allora ce la sentiamo.
1: Io ve la faccio sentire, eh?

0: Vabbè, insomma, una bella canzone, ci è piaciuta almeno, a sì. me è piaciuta.
1: Bellissima, no, però,
0: una vabbè, però insomma, appunto, è una cosa buona che appunto gli artisti parlano di Palestina.
1: Eh sì, queste cose arrivano anche alle generazioni, quelle
0: più giovani.
1: Quelle
0: diciamo.
1: Più giovani che.
0: Insomma, ci fa piacere assolutamente. Tra l'altro, appunto, c'è stato uno sviluppo nella vicenda Macklemore di Sheeran.
1: Ah sì?
0: Eh sì, perché addirittura Lorde, questa artista, questa cantante, si è aggiunta alla faccenda perché appunto ha sfoggiato una giacca con scritto Free Palestine.
1: Ah,
0: cui, insomma, in solidarietà con Macklemore.
1: Sì, ma durante un concerto di dove
0: durante un suo concerto, non so dove.
1: Ah, suo di lei.
0: Sì, di lei. Però appunto, diciamo, il fatto che si diffonda, anche se a volte, insomma, personaggi, diciamo, italiani un po' tardivamente, diciamo, intervengono, però almeno già il fatto che appunto intervengano è già una cosa positiva.
2: Sì, anche Zach Bryan, batterista, ha fatto la stessa scelta al Gillette Stadium di Robert Kraft, che appunto
0: è quello che ha cacciato via Macklemore perché appunto non ha gradito.
2: Quindi diciamo che una provocazione anche questa non da poco, no? E,
1: sì. Dicevi domani? Domani?
0: No, dicevo domani c'è una manifestazione a Roma dal Colosseo alle 14:30, una manifestazione si colloca all'interno di 66 piazze in Italia che scendono in piazza per la Palestina, scusate la ripetizione, e, insomma appunto
1: niente, invitiamo a partecipare.
0: Assolutamente sì.
1: Bene.
2: Va bene.
0: Volevo dedicare una canzone al nostro caro Scopino.
2: A me, grazie.
0: Sì, certo,
2: finalmente.
0: Insomma,
2: una dedica. La prima sì, dedica sì. della mia vita. Che bello.
0: Esatto.
2: Grazie, finalmente.
0: Inizia così, ma poi.
2: Non è. Inizio, infatti. Speriamo almeno che ci abbia un bel basso.
3: Honey, are you fucking kidding me?

0: Allora, non è che c'è
1: abbiamo dedicato una canzone bellissima.
2: Una bellissima canzone. Vabbè, il titolo era stupido, vabbè, ma quello insomma è un dettaglio. Vabbè, non interessa.
0: Mi ci riconosco in tutti i sensi. Grazie comunque, grazie. Non mancherò di restituire il favore, direttore, non te sta preoccupando. Comunque, continuiamo col secondo momento aspettativo della settimana, visto che sono le 18.
2: Ah, proprio, vabbè, e continuiamo. 39. Insomma, intanto.
0: No, stavi cercando altra musica.
2: No, possiamo pure passare subito.
0: No, non lo so, io qua.
2: Io sono prontissimo.
0: Se volete, sì, c'ho un'altra roba da far sentire.
2: E quindi passiamo ai più venduti. E allora.
0: Ah, è vero.
2: Che, esatto, questo è il momento più atteso.
1: Quello era il pezzettino.
2: La classifica della
1: fatto.
2: Federazione Industria Musicale Italiana, quindi proprio i più venduti.
0: Onore a voi.
2: Insomma, noi ci teniamo
0: grazie,
2: sempre a sottolinearlo.
0: Grazie che esistete e che riempite le nostre giornate. Proprio.
2: Esatto. Fate la gioia dei discografici,
0: sì.
1: Come faremmo senza di voi?
2: Esatto. E allora cominciamo subito con la classifica. Al primo posto Geolie, tutto è possibile.
0: È possibile, tranne ascoltare musica decente.
2: Vabbè, insomma, al secondo posto abbiamo 22 Simba con Miria.
0: 22 Simba, e allora io rilancio con 34.
2: Ma perché Pumba. Si chiama Miria il disco di 22 Simba?
0: Miria,
2: perché è il nome della nonna.
0: Ma no, vedi, stavo per di Mirella, c'ero quasi arrivato.
2: Tu questi dettagli non li sai, vabbè. Io
0: sì, vabbè, comunque.
2: Come direttore artistico.
0: È un caro ragazzo.
2: Eh sì, ha dedicato il disco alla nonna.
0: Vabbè, mi sembra un bel gesto.
2: Un pensiero
0: comunque.
2: Gentile.
0: Mi sembra un bel gesto.
2: Al terzo posto abbiamo Shiva con il Vangelo.
0: Shiva,
2: anche
0: che comunque.
2: Qui, insomma, sempre.
0: È quell'artista indiano, giusto?
2: Al quarto posto, 102esima settimana, Olly,
0: tutto
2: vita,
0: su una rota
2: sempre.
0: Sulla pinna, sempre grande, porco.
2: Che gioia per
0: me. Bellissimo. Noi non vediamo l'ora che alla fine cada da questa motocicletta con la quale sta pinnando.
2: Rimarrà per sempre in vetta delle classifiche.
0: Senza farsi troppo male, uno sfreggetto sul ginocchio.
2: Passiamo al quinto posto, che c'è Kid Yugi, anche gli eroi muoiono.
0: Allora, noi su Kid Yugi non ci possiamo più esprimere, visto che ci hanno cazziato, quindi va bene. Kid Yugi, speriamo che salga.
2: E abbiamo una nuova entrata.
0: Sì.
2: Al sesto posto, tutti tornano a casa, Ariete.
0: Ariete, tutti
2: che è una cantautrice italiana, non so se addirittura forse romana, non so.
0: Tu cugina,
1: al festival pure, forse, no?
2: Vabbè. E comunque al settimo posto c'è questo gruppo che non conoscevo, con questa special edition di Rubber Soul, si chiamano The Beatles. Quindi
1: sì,
2: una nuova entrata al settimo posto.
1: Liverpool, vero?
2: Mi sa di sì, insomma, special edition Rubber Soul The Beatles, settimo posto. E vabbè. I soldi si fanno anche su
0: chissà
2: i...
0: perché, cioè, come, cioè, da dove
2: quelli
0: e quando, vabbè, cioè. Poi sì, continuiamo con la classifica perché ce n'è anche un altro.
2: Sì, insomma, perché poi abbiamo Brescia con Mediterraneo dopo il mare.
0: Brescia di nuovo, visto che ne abbiamo già parlato. Leggete il libro di Brescia.
2: Al nono posto, Dio lo satto, secondo Geolier, ancora continua due album nei primi 10 posti della classifica.
0: Che comunque sembra, Dio lo sa, sembra un po' come quella cosa lì, ma il diavolo
2: però
0: fa quella
2: Dio
0: cosa che ti piace
2: tanto. Per cui è l'atto secondo.
0: Atto secondo, insomma, va bene.
2: E al decimo posto chiude Achille Lauro con Comuni Immortali.
0: Comunque Ariete non la trovo su Sanremo, comunque, sai. Sì, Festival di Sanremo. Festival di Sanremo, va bene.
1: Per quanto riguarda invece la musica venduta su
0: fisicamente sui pezzi di plastica,
1: la musicassetta, pezzi i Beatles sono primi.
0: I Beatles sono primi, chissà perché i Beatles sono primi. Chiediamo all'intelligenza artificiale. Allora, questa è l'unico momento in cui utilizziamo l'intelligenza artificiale.
1: Ariete seconda. 883 al terzo posto. Michael Jackson quarto, Paola Turci quinta, 883 ancora al sesto posto, ancora 883. Ma perché, com'è sta cosa?
2: Si vede.
0: Dimmi,
2: che appunto Cremonini,
0: ma chi sarà?
1: Zucchero all'ottavo posto,
2: e c'è il revival, no?
1: Amedeo Minghi,
2: pensa un po',
1: Anniversary Collection.
2: Ma pensa,
0: cioè, pensa allora, quanto fate cagare voi che fate musica nuova.
2: Scongelano apposta, penso.
0: Comunque i Beatles sono al primo posto della classifica italiana come formati fisici grazie all'uscita
2: 106.
0: Di Rubber Soul Special Edition. Non mi chiedete che cos'è Rubber Soul, no,
1: Bel Sole è uno dei dischi più famosi dei Beatles, dai, sulle basi.
0: No, no, sì, allora,
2: guarda, me... infatti, insomma, un po' carente.
0: A me era solo una canzone dei Beatles. E...
2: Aia, squilla il telefono.
0: Sarà una cazziata.
2: Mandiamo una canzone e rispondiamo al telefono.
0: Rispondo io.
2: Rispondi tu.
1: Intanto, quella canzone mandiamo.
2: Dai, dai, alza, alza.

0: giunti alla conclusione a capire qual è l'arcano.
1: L'enigma
0: perché
1: è stato risolto.
0: 883?
1: Perché hanno fatto cagare anche in una serie televisiva.
0: C'è una
1: sta...
0: serie televisiva che sta andando.
2: Siamo in fascia protetta.
1: No, ancora non siamo in fascia.
2: Consono.
1: La fascia protetta mi sei dalle 21 alle,
2: no.
1: alle 21:10.
2: No, al contrario, mi
1: sai. Dai, lo so, diretto, però cioè porco due, assecondami un po'. Mo volevi fare il cazziatone perché
2: a te,
1: non so.
2: Insomma,
1: cioè,
2: poi mai
1: aria protetta. No, che è come che è? Fascia protetta, fascia protetta.
0: Non si può parlare di 883?
1: Non si può, non si possono sentire gli 883.
0: Quello.
1: Quello è il problema, per quello che lui diceva che siamo in fascia protetta. E dimmi come mai. Comunque abbiamo finito
2: vedi,
1: i momenti
2: vedi, li conosce pure però
1: assolutamente ma gli 883 purtroppo sono una di quella roba che come Vasco Rossi pure se non li ascolti comunque li conosci, capito? E...
2: mamma mia, forse
0: per
2: questioni
0: anagrafiche Vasco Rossi è vero. Ho fitto, addirittura quella.
1: Sì, sì, certo. Io non ho mai messo play su
0: però,
1: Vasco Rossi, ma conosco l'80%
0: del. Però de... no, ero già anziano e sentivo altra musica.
1: Comunque, Vasco Rossi suonerà la festa della radio,
2: molto
1: a sostegno di Radio Onda Rossa.
2: Cesaruccio.
1: È appena arrivata la mail.
2: C'è quella faccia simpatica.
0: Vero?
2: Sì.
1: Cesare chi, scusa?
2: Cesare Cremonini.
1: Ah, Cesare Cremonini che fa un album con Fabri Fibra.
2: Sì,
1: questa cosa fa riflettere, cioè nel senso fa cagare ma anche riflettere secondo me, però poi ognuno c'ha i suoi gusti, se volete difendere Cesare Cremonini potete chiamare pure per farmi
2: ma è meglio di no
1: come volete. Musica
2: musica
1: non c'abbiamo niente da dire raga, no? Cioè 40 che ci abbiamo da dire ancora
2: molto poco
0: il disco di Neff e Fabri Fibra
1: no l'abbiamo appena detto non l'ascoltate
2: e vabbè mandiamo un po' di musichetta
1: sì mandiamo la musica

0: dedicata agli scontri in Francia?
1: No, insomma, gli scontri io mi astengo, sono per la non violenza.
0: Non violenza, tu sei un gandiano.
2: Prima hai detto le peggio cose su voi sono per la non violenza.
0: No, ma lui è come quelli, pensano... è come quelli che comunque basta che le fanno gli altri, le violenze per lui va bene, cioè non c'è un problema. Lui
1: no, io mi astengo dalla violenza.
0: È un mandante.
1: Sono un pacifista.
0: Sì, un pacifista di quelli.
1: Anzi, un pacifinto, come dicono.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì, se ne leggono di tutti i colori.
0: Comunque, Live Nation, che forse ricorderete dalle puntate precedenti, che appunto è questa maxi, come possiamo chiamarla, corporazione, ormai è diventata insomma di gestione dei concerti della musica dal vivo, ha rinnovato fino al 2031 il contratto del proprio presidente CEO, ossio buono, non so, comunque la cosa interessante, cioè, so bene come si legge il cognome, Michael Rapino. Tant'è che infatti questo buon vecchio Michael gli ha scucito tipo una roba come fino al 2031 60 milioni di dollari annui, con 3 milioni di stipendio base, riesaminato almeno annualmente e con un'opzione d'aumento, vabbè, insomma, regato, comunque alla fine sono 60 milioni spicci.
1: E io sempre senza stipendio, vabbè, insomma, ne prendo atto.
0: Ma tu non sei il CEO.
1: Ah, vedi, mi è uscito
0: di
1: proprio Fresh Mula qua, eh?
0: Fresh Mula?
1: Sì,
0: perché ne abbiamo già parlato di Fresh Mula?
1: No, perché appunto è il nome nuovo della musica italiana insieme a Battista.
0: Omen Omen, vai, mettilo allora. Dobbiamo sentire.
1: Fresh Mula.
0: Dai, no, stiamo così ridotti male che ci stiamo a sentire Fresh Mula.
1: Molto, insomma, i Soul to Soul. Tipo.
0: Tu già l'hai sentito allora?
1: No, ma l'ho letto solamente, ma insomma, per la sanità delle mie orecchie a volte mi sottraggo a certi ascolti.
0: Ma no, ma mettiamo i Beatles.
1: Ma io ce l'ho un pezzo pronto.
0: Dei Beatles?
1: No, che però piacerà al presidente perché insomma.
2: E vediamo.
1: Nel nome c'è funk. Ah, nel nome del gruppo.
0: Okay, va bene. Quindi, piacerà anche agli ascoltatori di Radio Onda Rossa?
2: Boh.
0: Chi lo sa?
2: Sicuramente.
0: Scopritelo nelle prossime puntate.

0: apro.
1: Apri.
2: Chi è arrivato?
0: Chi è arrivato? Fondamentale.
2: Chi è arrivato? 0649 di A750. Allora, volevo dirvi comunque, l'ascolto, che siete un ammasso di ingrati.
1: Se ce lo vuoi dire te, insomma.
2: Perché non ci avete portato manco una birra, manco oggi.
0: Mannaggia, è vero. Meno male che ci abbiamo i cioccolatini
2: del direttore artistico. Direttore.
1: Sì, è sempre gratis.
0: Beh,
2: ho capito,
0: pagati con i soldi dello stipendio che noi generosamente ti elargiamo.
2: Sì, tutte le settimane.
1: Quale stipendio? Beh,
2: comunque, vabbè. Tu c'hai questo contratto. Quest'anno
0: visto
2: è 30%.
0: Un numero infinito di zeri sul tuo.
1: Ma sono tutti zeri.
2: Cioè, esatto, cioè tutti i zeri che vuoi disponibili da mettere sul tuo conto che settimanalmente puoi ritirare.
1: Purtroppo non so, arrivano neanche offerte da persone.
2: Senti,
1: famose.
2: Nemmeno una canzone italiana oggi mi hai scelto.
1: No, oggi niente Italia. Niente oggi Italia. Insomma siamo concentrati sull'estero.
2: Sull'estero. E in effetti anche dall'Asia non mi hai messo niente oggi.
1: Vabbè, non lo so. Comunque, insomma, rimedieremo anche forse... Però insomma c'è una bella, un'altra cover.
2: Sta scadendo un po', diciamo. La scelta qua.
1: D'altra parte insomma non si può essere sempre al top.
0: Comunque Brian May dice che i Queen faranno altri tour, sta lavorando a
1: benissimo
2: a, ma c'è anche
1: lo disseppelliscono penso Freddy,
2: c'è Freddy Mercury pure, quindi
1: esatto, lo tirano fuori e
2: magari faranno con gli ologrammi,
0: li fanno con l'intelligenza artificiale. Sì.
1: Pensa che meraviglia.
2: Vabbè, comunque.
0: No, non lo so, dai. Io invece stimo molto come chitarrista Brian May.
2: Sì, sì, no, infatti.
0: Tra l'altro è anche un famoso fisico,
1: Ma.
0: Sì, è vero, è astrofisico.
1: Vabbè, insomma. E allora, stiamo andando verso la fine. Io c'ho un'altra cover.
2: Un'altra cover?
1: Sì.
0: Ma non ci abbiamo notizie, oppure... niente.
1: Notiziole. Notiziole, purtroppo.
2: Non è che, cioè, questa settimana è successo poco. Si vede che stanno tutti in vacanza questi che hanno fatto i soldi quest'estate con la musica. E, no, non lo so.
0: Parliamo di calcio.
2: Parliamo così.
0: Il caso Malagol.
1: Appropriato il tema, insomma.
0: Malagol non poteva fare il presidente della FIGC.
1: Senti, mettiamo, alza il godù, mettiamo una canzone.
0: Avrei scritto la FIGC. No?
1: Basta.
2: E allora?
0: Poi l'hanno commissariato e chi ci hanno messo commissario della FIGC?
2: Non lo dire, 0649 di
1: esatto, chi indovina? Chi indovina gli diamo un premio.
2: Ok, tra poco allora, se volete potete non accettare comunque le clausole di recesso.

0: Daniela, allora,
1: vitalità.
0: Un po', tiriamoci su. Tiriamoci su.
2: Buon sale vecchio rock and roll.
0: Notiziola. Il nuovo opening act di Ed Sheeran è un concorrente di American Idol al primo concerto dopo il talent. Capito? Cioè, quindi praticamente questi vincono i talent e poi in qualche modo comunque devono campare.
2: Diteci
0: la vostra.
2: È così che funziona.
0: Io quest'estate vi dico una cosa: ho suonato insieme a un vincitore di un talent America.
1: Ah, che bello, beato,
0: sì.
1: Te.
0: Beh, insomma, cioè non insieme, cioè nel senso, però la stessa sera di.
2: Hai fatto opening act vero?
0: Per una roba che c'era questa roba qua, una roba molto bella, che però appunto c'era questa roba qua che la rendeva controversa. Che ne pensate voi?
2: Noi? Siamo felici per te.
0: Siete felici?
1: No, mi sono iscritto a un talent, quindi insomma vi farò sapere quando arriverò in finale.
0: No, noi le faremo sapere, scusami.
1: Ah, vabbè.
0: Rispettiamo almeno questo, cioè almeno il merito della trasmissione, lasciamolo
1: insomma,
0: così.
1: La giusta correzione.
0: Ok.
2: Pet Shop Boys, nuovo album.
0: Chi?
2: Pet Shop Boys.
0: Pet Shop Boys.
2: Ma questo c'è anche Pet Shop Boys?
1: Purtroppo cioè, del resto veramente... se lui è scopino ci sarà un perché, insomma.
2: È veramente incredibile.
1: Sì.
2: Va bene.
1: Va bene, quindi possiamo andare direttamente ai saluti.
2: Sì, 19.
1: Salutiamo 19. Con grande affetto tutti e tutte coloro che sono privati della loro libertà.
2: Sì, Radio Onda Rossa è contro il carcere da sempre.
1: E tra un po' arriverà anche la nuova scarceranda.
2: Sì. Non chiedetemi i tempi, ma.
1: Vabbè, già non
2: quasi
1: ti chiediamo.
0: No, ma infatti non ti ha chiesto nessuno.
1: Vedi, già chiamano per lamentarsi. Sicuramente sono degli insulti. Sentiamo un po'. Ah no, vabbè, solamente insomma.
0: No,
1: così.
0: Qua.
2: Aspetta, vediamo un po'.
1: No, non siamo pronti. No. Vabbè.
0: Non funziona il centralino, sta esplodendo.
1: Non funziona nulla praticamente.
0: Sta esplodendo.
2: Salutiamo,
1: mettiamoci in salvo.
0: Ci
1: così,
0: sentiamo la settimana scorsa, come al solito.
1: No, meglio ci vediamo.
0: Esatto, ci vediamo la settimana scorsa.
1: Un sacco di gente in radio, ci vediamo, ci vediamo. Come fate a vederci attraverso la radio. E vabbè, però se guardate attentamente sul woofer della vostra radio,
0: sì.
1: Le nostre facce, sì. Specialmente quella del presidente in primo piano.
0: Però dovete chiudere un occhio, storci la testa a
1: e
0: sinistra
1: e strizzare l'altro.
0: Esatto, dovete anche piegare un po' il collo sulla sinistra
2: e mettervi le dita nel naso,
0: perché è una questione, esatto,
1: no, le dita nel naso.
0: sì, è perché è proprio una questione di stimolazione del nervo ottico,
2: sì,
0: fatto
2: quello,
0: in un certo modo. Quindi seguiteci su TikTok
1: e va bene, insomma,
0: dobbiamo aggiungere il proseguimento del palinsesto. Non sappiamo se ci saranno le liti pindariche di mine struggenti, ma sappiamo che ci sarà fondamentale, perché
2: che è già qui
0: pronto con le mani pronte su
1: i vinili, CD, musicassette
0: e anche lui ovviamente con la testa
1: 8.
0: piegata il dito nel naso per vedere noi.
1: Sì,
0: va bene, ci sentiamo
1: l'attimo.
0: La settimana scorsa
1: e quindi alla prossima.
0: Sigla più bella del mondo,
2: già sei alzato
0: la sigla più bella del mondo.
1: La sigla è già partita, insomma,
2: perché sei.
0: Però
2: queste ultime chiacchiere.
0: Ma il fischio, per favore, perché se non apriamo come chiudiamo qua, succede che Butterfly Effect si rompe.
1: Ci fischiano.
0: Si rompe a radio che.
2: Vuoi il fischio?
0: Il fischietto, non l'hai sentito?
2: Ah, pensavo il fischio quello della cassa.
1: Beh, dobbiamo
0: tu vuoi fare un. Com'è che.
1: Una citazione di Gigi Proietti.
0: Vai. Qual è? Fischio della cassa, fischio mamma.

0: Allora, come annunciato, abbiamo un'altra corrispondenza in diretta. Pronto?
1: Allora, pronto. Non è tanto una corrispondenza quanto il sommario delle iniziative che anche questa fine settimana ci sono molto copiose sulla Palestina, così che Radio Onda Rossa, chi l'ascolta in qualsiasi modo, riesce a trovare la propria iniziativa. Allora, partiamo da stamani, perché stamani stavamo sotto la Cassazione fino all'una, quando abbiamo tolto il presidio da stamattina, perché c'era il ricorso dei palestinesi a Nun e Raed, quelli accusati di raccogliere sottoscrizioni per poi girarle ad Hamas, quindi bubole totali, le sottoscrizioni sono arrivate tutte alla popolazione di Gaza. Eppure vengono mantenuti in galera perché si chiamano palestinesi, ovviamente, eccetera. E la Corte di Cassazione era già intervenuta a luglio su loro due, sugli altri due palestinesi arrestati per lo stesso motivo, e aveva raccomandato alle corti di Genova di verificare se quel mandato di cattura era veramente necessario. A Genova nel corso dell'estate hanno rafforzato il dispositivo del mandato di cattura, e quindi c'è stato il ricorso degli avvocati, ovvero degli imputati e degli avvocati, e questa mani si è fatta l'udienza. Cosa potrà capitare? Ne abbiamo parlato anche con gli avvocati che sono scesi dopo, prima di concludere il presidio. Potrà decidere la Cassazione di cassare definitivamente il mandato di cattura e quindi rendere liberi loro due, e gli altri due se avranno l'udienza il 13 di novembre e quindi seguiranno da questo punto di vista. Potrà decidere invece che il mandato di cattura è giusto e quindi rimarranno in galera, e potrà decidere anche di rinviarlo un'altra volta alla Corte di Genova. È un quillibus ovviamente quest'ultimo, ma insomma può farci tutto. Questo per raccontarvi che stamani c'è stata una mobilitazione, eravamo una sessantina sotto la Cassazione, abbiamo incocciato anche un sacco di andirivieni di avvocati, perché c'era le elezioni per la Cassa Forense, quindi ne abbiamo parlato anche con loro, che non conoscevamo ovviamente, oltre a quelli che conosciuti. Quindi è stata una buona iniziativa che precede ovviamente quella che ci sarà domani in tutta Italia. Ho contato fino a questo momento 67 iniziative tra le grandi metropoli e le città fino ai 100-200 mila abitanti, le città più piccole e anche nei borghi, quindi una cosa molto molto importante a 3 anni dall'inizio del genocidio che ha sterminato oltre 70.000 palestinesi, 25.000 bambini e quant'altro. Ormai conosciamo queste nude e disgraziate cifre, quindi ci apprestiamo, ovviamente vi farò un iniziale elenco immediatamente dopo dove si svolgono queste iniziative. Ancora nel sommario c'è, finalmente applaudiamo a questo premio Nobel, al premio Nobel della pace di Nevi Pillay, che è una sudafricana che tuttora è membro della giuria della Corte di Giustizia per i procedimenti nei confronti dei generali, procedimento di genocidio nei confronti dei generali in Myanmar, ma è stata già giudice della Corte Penale Internazionale e ha sostenuto la causa del Sudafrica nei confronti di Israele per genocidio. Quindi candidati, lo sapete, al premio Nobel per la pace erano una sessantina di persone, ma quelli che avevano più possibilità di vincerlo erano i bambini per Gaza, la Corte Penale Internazionale e anche la nostra Francesca Albanese, ma dandolo alla Pillay ha ricomposto la giuria del premio Nobel tutte le istanze di questa natura. Ha fatto ovviamente balzare e dire spropositi a Netanyahu, a Trump e quant'altro. Plaudiamo invece a una cosa giusta che ogni tanto avviene. Poi ci sono le esercitazioni nucleari qui in Italia, sotto l'egida della NATO, cominciano il 13 e finiscono il 20 ottobre, ne vedremo delle belle. Ovviamente ha voglia di dire che l'Italia non è coinvolta con la guerra. Il capoccia della NATO, Rutte, ha detto vogliamo far capire alla Russia che anche noi abbiamo l'atomica, e potete capire se non tremiamo da questo punto di vista. Varie ed altre eventuali, ovviamente, eccetera, che ci sono in corso di questo sommario e adesso l'articolazione invece delle iniziative. Allora, partiamo dai due giorni precedenti, il 7 e l'8, che sono stati già molto partecipati, e ci sono stati vari divieti in Italia da parte della Questura, sostenendo che il 7 non si poteva manifestare perché era l'anniversario invece dell'aggressione di Hamas a Israele, con i 1200 morti israeliani e quant'altro. Anche qui un'altra tragedia, ovviamente, oltre che la vicenda ovviamente successiva dello scatenamento genocida di Israele. E però poi le manifestazioni si sono svolte l'8, sono state enormi, ovviamente abbastanza partecipate. C'è stata la reprimenda di Lucca, che aveva avuto l'autorizzazione e poi gli è stata dismessa, quindi intelligentemente l'hanno convocata poi l'8. C'è stata la manifestazione a Ravenna, che ovviamente si sta facendo ormai importante, visto che l'avvocatura dello Stato ha sostenuto, di fronte alle reprimende dei movimenti con antimilitaristi che chiamavano in causa lo Stato, in virtù che non volevano documentare il traffico d'armi sul porto di Ravenna, ebbene l'avvocatura dello Stato dicendo: ma che volete, siamo in guerra e quindi famo come ci pare. E quindi capite bene l'importanza sui porti che ci sarà, e poi ne parleremo oltre. E quindi partiamo invece da quello che succede oggi venerdì 9 di ottobre. Di Roma ne abbiamo parlato, almeno sotto la Cassazione. C'è a Roma, alla Villetta Social Lab, che sta a Garbatella, alle 18.45, Gaza, la sfida della solidarietà. Sempre a Roma è il secondo giorno di Palestine Fest, presso la città dell'altra economia, è indetta ovviamente dalle reti palestinesi affini all'ambasciata palestinese e quindi alla NP, mentre a Firenze, presso la Casa del Popolo Le Panche, alle 18.30 si presenterà il libro Hum Sahadat, che è stato scritto anzitempo da Ghassan Kanafani, sapete, ucciso dalle bande israeliane, un grande poeta, grande compagno del Fronte Popolare dell'epoca. Sempre a Firenze, alle ore 19, presso il nuovo Teatro Lippi, andrà in onda lo spettacolo teatrale Tracce di Jenin, appunto su le azioni banditesche dei coloni e quant'altro a sostegno di loro da parte dell'IDF, dell'esercito israeliano. A Bra, in provincia di Cuneo, alle ore 18 in via Cavour, prende il via il presidio per la Palestina, e ovviamente si tratta anche di qualificare quello che avverrà poi nella giornata del 10, l'annuncio appunto delle manifestazioni. A Martano, in provincia di Lecce, passiamo appunto da un estremo all'altro d'Italia per far capire quanto è grande la mobilitazione diffusa in tutta Italia, dalle ore 19 alle 20 verrà presentato il documentario Passeggiando per i campi, i campi sono quelli palestinesi. Tutto questo avverrà in Piazza dei Caduti, e ovviamente nell'occasione verrà fatta una raccolta di fondi per la Palestina. A Cagliari è da stamani che c'è il presidio in tribunale a sostegno dei 19 giovani accusati di antifascismo per una iniziativa svolta ovviamente nel 2025, questo qua è a cura delle madri contro la repressione. E infine a Bagnoli, sempre per oggi, a Napoli quindi, presso la ex base USA, dalle 8 alle 11 di stamani, c'è stato, è un'iniziativa che è partita ieri e finisce domenica 11, che parte ogni giorno dalla mattina e si conclude a mezzanotte la sera. Ci sono mostre, dibattiti, musica per la Palestina, sul Mediterraneo e ovviamente per le vicende del territorio. Sapete che Bagnoli è interessata alle storie della ex fonderia, eppure ovviamente c'è la storia della vicina Pozzuoli che ormai evacua tanta di quella gente che vive per strada e che non ha trovato ancora un alloggio sicuro. E arriviamo appunto alla giornata fatidica di domani, che è una giornata internazionale per la polizia, per la Palestina e per lo stop al genocidio. E il titolo sintetico è fine del genocidio uguale fine del sionismo. Ci sono 67-68 piazze già indicative, io ve ne leggo alcune, ma non ho potuto recuperarne tutte, sarebbe lunghissimo. Intanto comincio da Napoli, in piazza Garibaldi alle ore 17.30, a Perugia alle ore 16 in piazza 4 Novembre, a Salerno alle ore 16 in piazza Vittorio Veneto, a Firenze in piazza della Santissima Annunziata alle 17, a Livorno sempre alle 17 in piazza Grande, a Milazzo alla foce lì del fiume Albaro, e alle ore 16, a Matera alle ore 18 in piazza Don Minzoni, a Torino alle ore 14.30 in piazza Castello, e poi c'è successivamente sempre a Torino alle 19.30 alle fonderie Ozeman, Asia for Gaza. Poi ad Alessandria alle ore 15 presso il

Sant'Angelo alle ore 16 in corso Vittorio Emanuele, a Martinsicuro sempre in Abruzzo alle ore 17 presso la Pineta Villa Rosa e a Pescara alle ore 18 a Piazza Monti. A Firenze ancora, oltre quell'iniziativa di Piazza della Santissima Annunziata, alle ore 10 presso il cinema La Compagnia si proietterà presso il festival Midwest of Now 26, parliamo di Gaza. A Cicina alle ore 17 in piazza Guerrazzi, il presidio sempre, a Sassari alle ore 16 in piazza Santa Maria con un corteo e a Nuoro alle ore 16 in piazza Berlinguer. A Milano, come sempre, puntuale come ogni sabato, ci sarà l'iniziativa per la Palestina alle ore 16 in piazza della Repubblica, ma a Milano alle ore 15 c'è anche in piazza Scala la manifestazione contro i data center. Sapete che in Lombardia c'è la più grande diffusione dei data center, sono state fatte già il 26 settembre una copiosissima, partecipatissima iniziativa, si sta sviluppando questo comitato, quindi è importantissima anche questa iniziativa, speriamo che una confluisca poi nell'altra. Ancora a Piacenza alle ore 10:30 a via Cavour, a Taranto alle ore 18 in piazza Annunziata, Immacolata, a Fucecchio alle ore 9:30 in via San Giorgio. Ecco, io vi ho dato almeno una venticinquina di iniziative sulle 67 che ci sono ed è estremamente, decisamente importante quella partecipazione, poi che vedendo quante sono possiamo fare una stima a tentoni, voglio dire a palmi, ma sicuramente intorno alle 700-800.000 persone vi parteciperanno, se non di più, speriamo di più da questo punto di vista, perché sicuramente è una di quelle giornate importanti che ci danno la sensazione che la Palestina può aspirare a liberarsi, sostenuta ovviamente dai movimenti internazionali. In Italia ce n'è uno che sicuramente ha tutta la dignità di portarsi in avanti, di prendere anche lo spazio della battaglia contro la guerra che già sta facendo. Allora arriviamo a domenica, Firenze, sempre presso il festival Midwest Now 26, e dalle ore 16 alle 18 si parlerà ancora di Palestina e poi verrà proiettato il film House of Hope, che non solo questo, ma sono due film, l'altro si chiama Palestine con Convoy Club. E poi a Roma ci sarà un tour per Gaza che parte dall'isola di Berina e finisce a Santa Maria della Scala con appuntamento alle ore 17. Sapete, un gruppo di amici e compagni hanno preso questo ardire di fare conoscere come è fatta Roma, ovviamente lo sta facendo da un anno e mezzo, lo chiamano Tour per Gaza perché viene chiesta poi una sottoscrizione che andrà a finire a Gaza. Nel frattempo ci si rende conto quanto è bella Roma o quantomeno è compendiosa di tanta complessità nei luoghi dove si va a scoprire. E per finire vi do anche l'indicazione di quello che avverrà lunedì. Perché la do? Perché è importante, perché a Massa, Massa e Carrara, cioè giusto per capirci dove stiamo, in Toscana, ci sarà un presidio in tribunale perché sono accusati una decina di compagni che sono sotto processo perché colpevoli di Palestina, che hanno partecipato ovviamente alle manifestazioni per la Palestina. La stessa cosa avviene a Cagliari, dove 19 sono i compagni che ovviamente sono sotto processo, e quindi il 12 la mattina ci sarà altrettanto presidio in questo contesto. Per finire ovviamente vogliamo salutare le grandi iniziative che si stanno

0: raggiungendo in Europa e che toccano tutti i nostri nervi, e che ovviamente quelle francesi sono a sostegno ovviamente delle battaglie dei giovani studenti che ovviamente vengono repressi brutalmente dal governo francese e sono costantemente in corso. C'è stato anche lo sciopero generale in Francia, sciopero generale che è stato annunciato anche in Spagna per l'11 di novembre e che stanotte ha visto l'enorme manifestazione di Madrid in tributo della morte di Mari Carmen, che sapete è diventata il simbolo della lotta per la casa non solamente a Madrid in Spagna ma anche in tutto il mondo, e poi in Germania dove ovviamente il militarismo è incipiente e i giovani si fanno sentire perché la Germania sta pizzicando vecchie corde, non solo il riarmo militare ma anche il rientro ovviamente della leva obbligatoria, e con questo abbiamo finito.
1: Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo di questo bel sommario, ci fa sempre piacere sentire tantissimi

0: E torniamo in voce sugli 87.9, sono le 11.55, sempre del 10 ottobre, e siamo in linea con Susanna Meglietti di Antigone. Ciao, ci senti?
1: Sì, vi sento, un saluto anche agli ascoltatori.
0: Eccoci, e quindi niente, ti contattiamo per parlare insieme, per insomma fare un commento anche breve ma diciamo sostanziale sulla notizia di cui ho dato conto anche in rassegna stampa, cioè su quello che ha dichiarato Pete Hegseth, che porterà in diretta streaming la fucilazione, quindi l'esecuzione della condanna a morte
1: per Dalla San.
0: Grazie,
1: per la strage di Fort Hood,
0: esatto,
1: del 2009. Sì.
0: Esatto, mi sta sfuggendo il nome in questo momento e mi scuso, ma che è veramente, diciamo, ieri quando è stata data notizia ha veramente gelato il sangue, e in effetti oggi è sulle prime pagine di tutti i giornali, visto diciamo insomma l'enormità della situazione. Leggevo che anche in America ovviamente ci sono stati vari distinguo sia tra i repubblicani che i democratici, ma che addirittura anche J.D. Vance, che ha detto non commento, cioè non la guarderò, ecco, come concetto. Ma questo ovviamente apre poi delle voragini anche sulle partecipazioni e su quello che poi è la condivisione di un evento del genere. E anche leggevo e riporto dal caffè di Gramellini, che in genere insomma sono un po' buttad, però in effetti come concetto dall'Iran gli USA volevano esportare democrazia, ma hanno importato questa modalità. E quindi niente, ti chiedo un po' di condividere, di parlarne anche dal punto di vista ovviamente di un'associazione come la vostra Antigone, che si occupa da anni di detenuti e di carceri.
1: Ma guarda, non c'è bisogno di essere un rappresentante di Antigone per essere veramente, non lo so, indignato è una parola troppo debole per quello che sta succedendo. Negli ultimi tempi, ogni volta che accade qualcosa, la sensazione è quella di dire: oddio, ma anche questo si è potuto fare, anche questo pezzetto di illuminismo, di democrazia, di razionalità abbiamo potuto smantellare. Beh, questo sarà l'ultimo gradino, e poi invece arriva un gradino più profondo. Questo era quello insomma di Pete Hegseth, che è diciamo l'equivalente del nostro ministro della difesa, no? Però da un annetto si chiama ministro della guerra negli Stati Uniti, insomma anche questo è significativo. È l'aver varcato l'ultimo dei limiti, la spettacolarizzazione della morte, la spettacolarizzazione della violenza. Era qualcosa che accadeva nel Medioevo, no? Nel Medioevo insomma per secoli è stato così. C'era un processo diciamo privato e molto poco garantito, le persone venivano condannate con grande approssimazione, grande facilità, e poi c'era invece una pena pubblica esibita sul corpo del condannato, sulla pubblica piazza. Poi con l'illuminismo e con il diritto moderno abbiamo capito che la convivenza umana richiedeva altro, richiedeva proprio una inversione di questi due parametri, e quindi un processo pubblico perché doveva essere controllabile, ci doveva essere un controllo sociale diffuso sull'applicazione di leggi ben chiare, consultabili da chiunque, quindi un processo pubblico e poi invece una pena nascosta agli occhi della società, perché non bisogna basarsi sulla pubblica gogna, no? Ecco, invece qui siamo tornati veramente al Medioevo, un Medioevo che poi si è visto non servire, perché negli Stati Uniti abbiamo un tasso di criminalità enorme, abbiamo un tasso di omicidi che stanno intorno al 5-6 ogni 100.000 abitanti, in Italia è 0,5, cioè oltre 10 volte tanto. Quindi lo sappiamo, la storia ci ha insegnato che la pena di morte non serve a niente, è qualcosa dietro, lo sapeva Beccaria, lo aveva scritto lui, aveva scritto la pena di morte non è un deterrente e la pena di morte viola il patto sociale, perché nessuno sarebbe disponibile a mettere nel paniere della convivenza comune la propria stessa vita. Quindi veramente abbiamo fatto con questo annuncio statunitense un salto indietro di 10 secoli.
0: Sì, assolutamente, e appunto non sono tante le nazioni al mondo che ancora la praticano, come l'Afghanistan, l'Iran o la Corea, ma appunto nella spettacolarizzazione della violenza c'è, io trovo, qualcosa di veramente profondo e che rientra un po' in quello che sta facendo Exet e che sta come sta costruendo il nuovo esercito che lo vuole fatto da giovani atletici maschi ai tanti e soprattutto pieni di testosterone, e per il quale ha programmato appunto anche le analisi e degli integratori, delle iniezioni. Insomma, tutto questo mi sembra rientrare veramente in un quadro folle che ribalta, come dicevi tu, tutta la nostra storia, è quello dove eravamo arrivati, e sembra che basti l'intervento di poche persone per tornare veramente di tanti tanti anni indietro, ma anni indietro in una concezione proprio completamente diversa dello stare insieme, della condivisione, dell'espressione delle opinioni e del regolare comunque i rapporti interni appunto fra le persone. E questo, come dicevi tu, appunto lo ritroviamo in questa situazione, anche se non è detto che poi effettivamente si farà, ma è programmata già per il 3 dicembre, e quindi questo comunque è un qualcosa di molto molto reale, molto pratico, che anche solo, insomma, che entra nelle vite delle persone. E volendo, c'è il tema molto americano che qualcuno anche sollevava, chissà che pubblicità metteranno prima e dopo.
1: Guarda, su questo non mi pronuncio, però sì, come dicevi tu, bastano poche persone per cambiare tanto questo fatto dell'esercito del testosterone, insomma, è assolutamente in linea con l'amministrazione Trump, insomma, ricordiamo le crociate fatte contro l'handicap fisico, ricordiamo quelle cose simboliche, no, che ha voluto proibire nei documenti pubblici l'uso del carattere lettere di scrittura che facilitava le persone sì. con insomma alcuni
0: dislessia,
1: tipi
0: assolutamente.
1: Dislessia eccetera, quindi dobbiamo essere una umanità bianca, maschile, macista e sana e forte. Sorprende come davanti alle follie che abbiamo visto fare a Trump negli ultimi anni, poi diciamo un paese come gli Stati Uniti d'America, dalla lunga tradizione democratica, poi non abbia avuto gli anticorpi, cioè questo è qualcosa che a me ha sorpreso profondamente, non abbia avuto gli anticorpi di fronte a Trump 2, perché il primo governo Trump ha sondato il terreno, diciamo, però non ha fatto le follie del secondo governo Trump.
0: Assolutamente, sì.
1: Davanti a Trump 2, che un paese come gli Stati Uniti non abbiano avuto gli anticorpi per difendersene. E speriamo in queste elezioni di midterm che qualcosa dicono. Noi, tra l'altro, io sono appena tornata dagli Stati Uniti perché sono andata a partecipare a quel fantastico raduno di attivismo e di musica che è stato il Power to the People Festival, organizzato lo scorso sabato da Tom Morello nel Maryland, con Bruce Springsteen, John Baez, i Foo Fighters, i Public Enemy, c'erano tutti, e tutti proprio il messaggio era loro erano insieme a tantissime associazioni di società civile americana, e il messaggio era ognuno di noi può fare qualcosa, cioè la democrazia siamo noi, possiamo ribaltare la situazione degli Stati Uniti. E infatti era, diciamo, un aiuto al voto che voleva essere questo concerto, andava a finanziare, perché negli Stati Uniti non è come in Italia che diciamo ti arriva la cartella elettorale a casa e tutto facile, cioè tu non devi fare niente. Negli Stati Uniti sei tu che ti devi andare a iscrivere alle liste elettorali per poter votare, e spesso questo procedimento è burocraticamente difficile, quindi quello che succede nei fatti è che poi spesso non vanno a votare le fasce più marginali, le fasce più povere, che hanno più difficoltà a muoversi nella burocrazia, ma anche i giovani, per esempio, i più giovani. E quindi ci sono molte associazioni che ti aiutano proprio ad andare a votare. Quindi questo era il messaggio. E devo dire che lì ho visto un'America meravigliosa, ma ce la farà questa America a farsi sentire? Perché queste elezioni di midterm saranno veramente, ci atterranno il mondo col fiato sospeso.
0: Eh sì, è così. E quindi va bene, ti ringrazio molto per il tuo commento, per la tua testimonianza, e ci sentiremo in futuro, anche vediamo come prosegue questa vicenda, e teniamola d'occhio, insomma.
1: Purtroppo non potremmo fare a meno di farlo. Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie a te.

0: devi sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: sabiendo dónde quedaba.
1: E allora torniamo in diretta sugli 87.9 modulazioni di frequenza. Iniziamo con le varie corrispondenze della mattinata e abbiamo una corrispondenza da Milano. E, ciao, ci sei? Ci senti?
2: Ciao, sì, ciao, sono Michele del Centro Sociale Lambretta.
1: Perfetto. E, quindi ovviamente ti chiamiamo per raccontarci una situazione che si è verificata stamattina, ma ovviamente a radici più lontane, e, però ti lascio la parola e raccontaci tu il contesto e quello che è successo e quello che avete fatto voi questa mattina.
2: Grazie mille, ciao a tutte le ascoltatrici, ciao a tutti gli ascoltatori, sono Michele, un compagno del Centro Sociale Lambretta. Siamo a Milano, in via Rizzoli, una via della periferia nord-est milanese, dove nel nostro spazio sociale, il Centro Sociale Lambretta, ci occupiamo di attività di mutualismo e di supporto alle persone che vivono nel quartiere. Due giorni fa l'europarlamentare Silvia Salvione, vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, hanno chiamato un presidio per protestare contro i centri sociali e per, secondo le loro parole d'ordine, ridare la città agli onesti cittadini. Si tratta di una provocazione fatta proprio il sabato, uno dei giorni in cui svolgiamo le nostre attività di mutualismo a supporto del quartiere. Hanno chiamato questo presidio militarizzando questa zona della città, c'è stato un ingente spiegamento di forze di sicurezza, la via, che è una grossa via che serve una fetta della città, è stata completamente chiusa e cronsennata e c'erano di fatto poi alla fine più rappresentanti delle forze dell'ordine che militanti del loro partito politico. In realtà noi non abbiamo fatto niente di diverso che quello che facciamo tutti i sabati e quello che facciamo altri giorni della settimana. Abbiamo continuato con le nostre attività di mutualismo e le nostre attività a supporto del quartiere, estendendo la colazione sociale che organizziamo tutte le settimane per gli abitanti e gli abitanti del quartiere e chiedendo a tutte le persone di venire a vedere quello che veramente si fa qui. Supporto alle persone in povertà alimentare, supporto alle persone con problemi abitativi, distribuzione di pacchi alimentari e creazione di momenti di socialità. In un momento in cui il tessuto sociale delle periferie della città è sempre più disgregato e ci sono problemi ben più gravi e che i rappresentanti politici, peraltro di governo, non trovano il modo di affrontare se non con questa provocazione. Ecco.
1: Ebbene sì, ti ringrazio del quadro e della descrizione, ma ci vuoi far arrivare un po' di più, perché appunto da altra città, quello che come la state vivendo la pressione appunto della Sardone sul territorio, insomma.
2: Diciamo che si tratta di un inizio veramente strumentale di campagna elettorale. Silvia Sardone è stata identificata come possibile candidata sindaco per la Lega alle prossime elezioni comunali di Milano, e l'unico modo di immaginare di affrontare i problemi della città è stato quello di opporsi alle iniziative dal basso e di protestare contro una serie di iniziative che noi mettiamo in atto per supportare le persone in povertà, per supportare le persone in difficoltà. E quindi venire a provocare davanti a uno spazio sociale che continua riempire i buchi che le istituzioni non sono in grado di tappare. In realtà la partecipazione della loro iniziativa è stata veramente scarsa. Se avrete modo di vedere foto e video, vi renderete conto che ci saranno stati massimo una trentina di partecipanti alla loro iniziativa, e la risposta invece popolare è stata ampia. Noi eravamo 500-600 persone, tutte strette intorno al nostro spazio e tutte dedite a continuare a fare quello che facciamo normalmente, aprire spazi di socialità, offrire spazi di risoluzione del basso dei problemi delle persone.
1: Benissimo, ti ringrazio molto per questo racconto, per questa testimonianza e quindi niente, grazie ancora e buona lotta.
2: Grazie mille, grazie. Ciao.
0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: E torniamo in voce sugli 87.9. Abbiamo una chiamata, una segnalazione di un'iniziativa. Pronto, ci sei?
1: Sì, eccomi, ciao a tutte e tutti. Stiamo chiamando qui dal mercatino di San Barnaba, vicino Filarete, per questa iniziativa, tra l'altro, diciamo, proposta dall'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, accolta poi dalla Rete Nazionale Antipsichiatrica, per un po' protestare durante questa giornata mondiale della salute mentale, la cosiddetta salute mentale. Stiamo volantinando qui, ci sono degli opuscoli anche scritti e prodotti dai cosiddetti pazienti, e in contemporanea ci sono varie iniziative in diverse città italiane. E, tra l'altro, in contemporanea c'è alla Cittadella Universitaria, piazzale Aldo Moro 5, nell'aula Odeion, è un incontro sulle neurodivergenze organizzato da Neuropeculiar, a cui partecipa anche l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, in particolare con degli interventi oggi pomeriggio alle 16.30, una mostra fotografica che anche questa prodotta da chi la psichiatria se la vive quotidianamente sul proprio corpo e non solo, che rimarrà lì, insomma, aperta anche dopo questa giornata, queste due giornate, mi sa che sono oggi e domani. Intanto, se posso, leggo un attimo il volantino che stiamo distribuendo, che magari chiarisce molte cose. Giornate della salute mentale di protesta, il pianto dell'impiccato, l'ospedale mi dà il buongiorno, 8 camici bianchi mi fissano e mi osservano, mentre il collo rosso si avvicina con una siringa. Penso, sono legata e ora mi bucano. Poesia di Jacqueline Mezzalana. Il 10 ottobre si celebra la giornata mondiale della salute mentale. Con questa protesta si vuole mettere in chiaro che chi organizza e presenta questi eventi fa finta di non vedere il vero volto della psichiatria. Contenzioni chimiche e meccaniche, TSO, trattamenti sanitari volontari che si rivelano obbligatori, false diagnosi, ritorno all'elettroshock, iniezione depot mensile obbligatoria, amministratori di sostegno, reparti chiusi. La psichiatria da sempre reprime e assoggetta le donne e le persone non conformi dal punto di vista del genere per conto del patriarcato, violentandone l'intelletto, la vitalità e la sessualità. Il corpo è stato ed è ancora il nostro luogo del politico. Il manuale diagnostico, il DSM, nelle varie edizioni è riuscito a produrre diagnosi per ogni manifestazione di malessere o diversità degli individui, definendo patologica ogni espressione e comportamento non conforme alla società capitalistica. Carcere e psichiatria sono due facce di una stessa medaglia, quella repressiva, che in carcere e CPR si fondono e si rafforzano reciprocamente, con confini sempre meno netti. Ne sono esemplificativi anche i progetti umanitari per la salute mentale, gli enti occidentali e israeliani in Palestina. L'obiettivo è quello di portare il carcere nel manicomio e il manicomio nel carcere. I nomi, i luoghi sono cambiati, le funzioni sono le stesse. La follia, governata in questi tempi, continua a essere sottratta alla vita. Questi sono, appunto, il volantino, sono il nostro modo di porci in questa giornata. Sì. Partecipo all'Assemblea dei Permanente Pazienti Psichiatrici, noi qui siamo non tanto precisi, con senza numero, e anche il resto, insomma, dell'Assemblea della Rete Nazionale Antipsichiatrica. Che io, questo è tutto quanto posso dirvi da qui.
0: Benissimo, ti ringrazio molto, ti ringrazio anche di questa lettura, anzi ti chiedo se mi è sfuggito, se la potete inviare anche a Ondarossa, @ondarossa.info, così
1: assolutamente
0: la pubblichiamo.
1: Sì.
0: E va bene, grazie, e
1: grazie
0: buon proseguimento di
1: giornata. Grazie, e anche a voi, ciao,
0: grazie,
1: a presto.
0: Ciao.

0: غمض وبهرب.
1: E ci spostiamo adesso brevemente in quel di Bruxelles, continuiamo a parlare delle mobilitazioni studentesche, in particolare contro tutti i tagli al mondo dell'istruzione e del welfare sociale che vanno ovviamente a profitto delle economie di guerra e securitarie. In Belgio il ministro della difesa aveva già proposto quest'estate di creare dei campi di raddrizzamento per i giovani e le giovani rivoltose, e addirittura si era riparlato del servizio militare obbligatorio per le generazioni più giovani e di vietare TikTok. Dal 1 ottobre si riaccendono i dibattiti, appunto, anzi scattano direttamente le misure altamente repressive per le giovani generazioni che anche in Belgio si sono mobilitate con dei blocchi delle occupazioni scolastiche e delle chiamate a manifestare. E in particolare, dicevamo, per chiedere il reinvestimento nell'insegnamento e l'uguaglianza di accesso. Ci sono infatti disuguaglianze strutturali anche in Belgio con cui il governo attuale di destra Arizona decisamente non ha intenzione di fare i conti. E in questo mare di criminalizzazione delle persone più giovani si è assistito a a un livello estremamente violento dello scontro, dicevamo, in particolare dal 1 ottobre, fino al punto che sono state arrestate diverse persone minorenni, in particolare 5 studenti, giovani studenti dei licei, degli istituti secondari superiori. Sono stati posti in arresto giudiziario, una persona ha ricevuto un fermo amministrativo e 2 di queste addirittura sono state direttamente sbattute in l'equivalente delle prigioni minorili, i PPG, con l'imputazione di aver dato fuoco a un monopattino e di partecipare alla degradazione di uno stabilimento scolastico. Soltanto una di queste 2 persone imprigionate, minorenni, è stata ad oggi liberata. Il 2 ottobre erano state chiuse le scuole preventivamente proprio per cercare di limitare l'organizzazione di nuove manifestazioni, che però nel frattempo si sono diffuse da Liegi in Wallonia, Charleroi, Tournai, altre città importanti del Belgio, fino a un nuovo innalzamento della violenza questo martedì, tra martedì 5 e mercoledì, lunedì 5 e martedì 6 ottobre. Diverse migliaia di studenti e giovani hanno bloccato le scuole, si sono riunite nel centro della città, c'è stato molto movimento attorno al Palazzo di Giustizia, ma anche presso delle aziende, e dunque soltanto negli ultimi 10 giorni, soltanto a Liegi, una delle principali città del Belgio, ma sicuramente molto inferiore per dimensione rispetto al capoluogo, alla capitale Bruxelles, che sicuramente conoscerete, più di 100 persone sono state arrestate, 27 con delle imputazioni giudiziarie, 80 con delle imputazioni amministrative e 6 persone sono già passati davanti a dei giudici. La trattazione mediatica di quello che è successo negli ultimi 10 giorni ve la lasciamo immaginare. In fondo, se c'è qualcosa che accomuna ormai è proprio la repressione e gli allucinanti discorsi delle destre, che non hanno esitato a screditare la violenza, le rivendicazioni assolutamente politiche di queste giovani generazioni, e ovviamente si è stati fin troppo pronti a deinfantilizzare le persone quando si tratta di aumentare le capacità di reprimere da parte dello Stato, delle forze dell'ordine. ordine. Ne parleremo tra poco, vi faremo sentire una piccola corrispondenza tra poco da Bruxelles, da una grossa piazza di ieri, venerdì 9 ottobre, dove sono confluite, come ci raccontano, tantissime persone da Liegi a Bruxelles, perché sono stati vietati gli assembramenti di più di 3 persone soltanto nella città di Liegi, con una legge speciale emergenziale che ci sentivamo appunto di contestualizzare, raccontandovi un po' come si è arrivati qua e quanto è stata veloce e rapida l'escalation di violenza e conflittualità negli ultimi 10 giorni solo a Liegi. Quindi vi condividiamo l'audio delle compagne da Bruxelles.
0: Ciao a tutte e tutti, siamo due compagne di greve e vorremmo aggiornarvi rispetto a quello che sta succedendo nelle piazze di Bruxelles in Belgio oggi, ovvero oggi 9 ottobre è stata convocata uno sciopero e una manifestazione intersindacale convocata appunto dalla CSE e FCTB, che sono due sindacati belgi, per porre l'attenzione e lottare contro quelle che sono le attuali manovre dell'attuale governo Arizona, che è il governo più a destra della storia del Belgio, e soprattutto per mettere in discussione quello che il governo sta facendo, ovvero un blocco dell'indicizzazione salariale, il fatto che ci sia un aumento dell'IVA e il fatto che ci sia una continua precarizzazione del mondo del lavoro. In piazza al momento i dati riportano una presenza di circa 50.000 persone. Quello che a noi interessa sottolineare è la composizione della piazza, ovvero una piazza che vede riversarsi studenti e studentesse, collettivi studenteschi che vengono da giornate di mobilitazione in tutto il Belgio. Soprattutto Liegi è stata, diciamo, la città più calda negli ultimi giorni, dove addirittura è stata attuata una legge solo per la città di Liegi in cui c'è il divieto di unirsi in più di 3 persone e quindi tanti studenti e studentesse hanno deciso di riversarsi oggi a Bruxelles. Abbiamo assistito quindi a questi gruppi effettivamente di giovanissimi e giovanissime che solitamente, insomma, è nell'ultimo anno che abbiamo potuto osservare questo tipo di gruppi e quindi abbiamo una composizione di un corteo dove da una parte c'è il sindacato che procede lungo la sua strada, fa i suoi discorsi, le prese di parole e procede verso la fine del percorso, e una parte totalmente abbandonata alla polizia, polizia che oltretutto negli ultimi anni ha cambiato le sue modalità di azione, che porta avanti una repressione sempre più forte, molto mirata soprattutto per le persone, le seconde generazioni razzializzate che sono a Bruxelles, che sono sempre le più esposte in questi contesti di violenza, e quindi alzando il livello dello scontro, oltretutto con delle pratiche in Belgio illegali quali la NAS, ovvero degli accerchiamenti di gruppi di persone all'interno delle manifestazioni, all'interno del corteo, e quindi trattenendo delle persone anche per tempi abbastanza lunghi. E alcuni compagni e compagne ci hanno segnalato che ci sono stati dei fermi e di arresti di minori molto giovani, cioè presumiamo che siano ragazzi e ragazze che possono avere tra i 13 e i 14 anni, delle scuole medie probabilmente, più il lancio di lacrimogeni e l'utilizzo di autopompe che hanno colpito ad altezza occhi tanti gruppi di manifestanti. Sottolineiamo questo perché è solo l'inizio di questa stagione che si prevede ricca di momenti appunto come questi. Domani ci sarà una manifestazione per la Palestina, l'11 ci sarà una manifestazione per il clima e il 12 una seconda chiamata di sciopero, in questo caso soprattutto per i servizi pubblici, però ecco, da capire anche se ci sarà una manifestazione in piazza e come procederà, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo oggi. La situazione ancora non si è calmata, sentiamo che ecco, ci sono movimenti, siamo alla fine del corteo e niente, vi ringraziamo di questo, ciao.
1: E abbiamo appena ascoltato l'audio delle compagne di greve, trasmissione di Onda Rossa che trasmette proprio da Bruxelles e ci aggiorna sulle attualità del Belgio. Abbiamo parlato in particolare delle mobilitazioni studentesche, non soltanto gli appuntamenti citati dalla compagna, oggi chiaramente anche Bruxelles è scesa in piazza per la Palestina e domani ci diceva la mobilitazione per il clima, ma quello di cui si è soprattutto parlato appunto sono le rivolte, in particolare quello che è successo nella città di Liegi, dicevamo poco fa, e un articolo uscito oggi scritto dal comitato, da un comitato antifascista di Liegi, racconta, ritorna sui fatti dell'ultima settimana e racconta che il ministro dell'interno in particolare non dice una parola sulla costituzione di una milizia armata composta da varie decine di persone adulte che hanno picchiato brutalmente adolescenti ieri sera in città. L'articolo è di stamattina, si riferisce quindi proprio a fatti di ieri venerdì 9 ottobre 2026, e con delle sbarre di ferro, delle mazze da baseball, gas lacrimogeni e pistolette, e questo sotto gli occhi complici della polizia che non è intervenuta. Sempre oggi molti di loro hanno preso delle persone giovani e gli hanno sparato diverse volte, toccandole anche in testa, lo diceva anche la compagna. La polizia stessa non ha esitato a sparare ad altezza d'occhio, e immagino si riferisse ai proiettili di gomma che sono tanto cari alle forze di polizia del mondo franco-belga. E il borgomasso della città di Liegi anche viene chiamato in causa insieme al ministro dell'interno per la sua mancanza di reazione, di risposta, e quindi che tutela chiaramente gli aggressori. Ripetiamo, non si tratta soltanto di violenze poliziesche, di arresti e di perquisizioni in base a una valutazione assolutamente superficiale e per non dire chiaramente razzista delle interpellazioni, ma c'è stata anche una chiaramente un ostacolamento da parte delle forze di polizia rispetto alla possibilità di documentare con immagini e video questi arresti e queste violenze. E dunque restiamo in ascolto delle mobilitazioni che proseguono in Belgio, e come sempre siamo di

0: E quindi dopo Giallo Biafra torniamo in onda e vediamo se questa volta il prodigio della tecnologia ha funzionato. Dovremmo essere in collegamento con un compagno di Tracciabili, ben trovato sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Ciao ciao.
0: Ciao, bene, si sente bene, questo è già un grande sollievo, almeno per noi, forse anche per voi. Noi vogliamo chiamarvi, lo stiamo facendo, perché vorremmo iniziare a fare un giro di cui voi avete pescato il bastoncino più corto e quindi siete i primi, un giro tra vari server autogestiti per chiedere a chi ospita server, da quanto lo fa, con che spirito l'aveva iniziato e poi magari come il progetto è cambiato, insomma anche no, di essere sia di ispirazione, che anche di dare poi magari di parlare anche poi delle difficoltà concrete con chi volesse mettere

0: attivisti e hacker appunto che volevano cominciare a fare formazione e alfabetizzazione. Quindi hanno fatto il primissimo hacklab, per cui noi eravamo, come si dice a Roma, eravamo pischelli e lo frequentavamo. Poi nel 2009 noi andiamo ad ACMeeting, dopo averlo visto anche a Parma prima e aver fatto le altre esperienze. Nel 2009, dopo un talk di Hank, ci siamo accorti che quel messaggio a noi interessava parecchio, e quindi il messaggio che un po' ci attanaglia da tutta la vita del do it yourself, e quindi se sai fare una cosa, fattela. Ed era anche lì un po' un discorso che si faceva, non puntiamo tutto su un'isola sola, ma creiamo più isole. E quindi intorno a noi c'erano già i network, come c'era un network Ortiche, c'erano Tecnusi, c'era Oziosi, c'erano già un po' di isole di fatto, e infatti c'era un po' questa moda in quei tempi di mettere un aggettivo, paranoici, oziosi, e noi infatti avevamo scelto tracciabili, se non che noi figli un po' degli anni 90, quei giochi di parole ci piaceva col dominio, se non che al tempo era molto complesso il dominio punto lì, perché non veniva mai capito, perché traccia B punto lì è difficile da comunicare, anche perché i TLD, i primi livelli, non erano così liberi una volta, quindi era sempre traccia B lì punto it, traccia B punto it, tutti si confondevano in questo senso. Quindi noi pensavamo di aver avuto una grande idea, ma in questo senso. E da
1: E
0: quel
1: quando non ci
0: punto di
1: pensa
0: vista noi
1: troppo.
0: abbiamo invece raccolto, come ti dicevo, eravamo comunque un gruppetto di persone che al tempo facevano università, abbiamo detto dai, proviamo a tirar su un server e farci servizi, innanzitutto per noi. E cominciando dal primo servizio master, che era la posta, che è anche tuttora appunto quel male necessario che serve appunto per la comunicazione. Quindi, di fatto poi questo concetto di una volta che abbiamo detto, beh, il servizio c'è, funziona, capiamo un attimo, di allargare, cercare di portare questi servizi ad altri con un focus, perché noi la scelta appunto di tracciabili derivava da questo focus, di questa tega che avevamo anche al tempo e tuttora dell'anonimato, della privacy, attratti dalla crittografia, dalla sicurezza che ci dava cifrare i dati o comunque anonimizzarci e quant'altro, la rete Tor piuttosto che altro. E quindi per darvi una sfumatura, un contesto di dove facevamo, le prime anche i primi talk per diffondere appunto l'uso di servizi alternativi, fra cui il nostro, quindi i nostri talk erano più divulgare che c'era un'alternativa libera di comunicazione libera, cifrata, anonima, e far vedere che noi e altri offrivamo queste tecnologie. Di fatto poi le comunità, intorno a noi sono le prime che abbiamo, lasciami il termine, attaccato, nel senso che abbiamo cominciato a osservare intorno a noi, a cominciare a capire e proporci sostanzialmente. Chiaramente le comunità più vicine erano inizialmente la techno, i rave party, la cultura dei free party, che avevano comunque necessità di comunicare in maniera magari anonima, piuttosto che cifrata, autonoma, anche proprio nello spirito appunto che questo tipo di culture portano avanti, e dall'altra parte anche associazioni ecologiste, antisfratti, quindi di cercare comunque di dare sostegno a queste realtà. A un certo punto nel 2014 abbiamo raggiunto un po' una maturità, lasciami il termine, politica, e quindi si vedeva che le cose le stavamo facendo perché ci piaceva farle e perché avevamo anche appunto un ideale da portare avanti, che avevamo raccolto, come ti dicevo, ancora nel 2009. E questa cosa poi, i nostri, diciamo, lasciami il termine anche qua, i nostri padri del Circolab li abbiamo guardati in faccia nel 2014 e abbiamo detto, beh, ma uniamo la realtà, e quindi un po' come New Linux, un po' come autistici inventati, un po' anche noi siamo tracciabili in numerica in realtà. Quindi, uniamo un po' queste questioni. Poi, se posso fare una digressione, ci siamo accorti anche invece, arrivando un po' più ai giorni nostri, che tante isole di quelle che appunto citavamo prima, come Tecnusi piuttosto che altro. Tecnusi a noi piaceva tanto perché ci siamo fregati il manifesto al tempo, ci siamo fregati un sacco di cose, riadattate un po', insomma, abbiamo fatto il nostro copia e incolla, non c'era ancora l'intelligenza artificiale, quindi eravamo già sfaticati al tempo, quindi abbiamo un po' rubacchiato a destra e sinistra, abbiamo un po' interpretato il nostro modo. E ci siamo accorti però che tutti questi network, sono alcune, cioè tutte queste isole, tante, scusa, non tutte, alcune di queste isole col tempo sono morte effettivamente, quindi anche lì secondo noi è mancato un po' un

0: eccesso di cura fra le isole rispetto anche a vedere come si poteva aumentare le forze piuttosto che altro. Questo era un contesto di riflessione che ci siamo fatti quando stavamo aggiornando il sito dopo la questione di autistici inventati per vedere le isole amiche da consigliare, e ci siamo accorti che molti link erano morti o comunque non erano isole che offrivano più nulla di fatto, se non una pagina di memorie rispetto a quello che fu e che fu. Questo poi tendenzialmente nel 2022 comunque da lì capiamo che quello che è stato l'esperienza dell'ACLAB per noi poteva servire anche ad altri per poter creare energie, movimento e tutto il resto. Conta che come c'è scritto sul sito di Tracciabile, che è una frase che è rimasta dal 2009 che noi lasciamo, che è nulla di definitivo, solo voglia di attivarsi. Quindi in realtà è nato tutto con una gran spontaneità che poi è maturata nel tempo e poi è arrivata anche ai giorni nostri. Comunque adesso è 17 anni che teniamo avanti il servizio. E nel 2022 invece decidiamo di riprendere un po' lo spirito, di avere un luogo fisico dove far trovare le persone e di farle giocare con la critica tecnologica e giocare con la tecnologia, bella e buona che sia, e di vederla proprio, di fronteggiarla, sperimentarla. E quindi l'ACLAB per noi era uno degli obiettivi che adesso, devo dire, è un posto partecipato dove tendenzialmente non ci poniamo troppe regole, siamo molto poco precisi in questo senso, però questa spontaneità secondo me è la linfa anche di questa cosa. E questo è un attimo, non so se questo giusto per darvi un'idea, non so se
1: Senti, una cosa che ti volevo chiedere, visto che hai citato l'ACLAB, e te lo chiedo per un amico, diciamo, nel senso che appunto noi stiamo vedendo in questo momento, non so come sono evolute adesso le cose a Brescia, ma adesso c'è una grandissima voglia di attivarsi. Devo dire la verità, è qualche anno che, no, che gira questa voglia di attivarsi, ma in questi momenti, naturalmente, dopo la chiusura da autistici, questa ha avuto tanto spunto in più, sia perché aumenta la rabbia e sia perché aumenta, come dire, no, l'esigenza pratica. Dicono, vabbè, ma hanno chiuso le mail, allora ne facciamo altre, no? E così via. E in alcuni casi si pone, no, un po' il tema del rapporto tra il gruppo, che può essere l'ACLAB, può anche non essere l'ACLAB, ma essere magari il posto, no? Il centro sociale, il tal collettivo, no? E il gruppo che gestisce il server, in cui è difficile in effetti dare soluzioni semplici o equilibri, no? Predeterminati, perché da una parte non ti puoi immaginare un gruppo solo tecnico che gestisce il server. Questo, secondo me, ma nel senso almeno nel ragionamento di molte persone, poi porta a morte certa, perché non si riproduce un gruppo che è scollato dalle dinamiche sociali. Dall'altra, magari a volte quando sei, no, completamente ancorata dalle dinamiche sociali, cioè magari quel collettivo ha una fase di down e va bene così, se magari per 2 anni non riuscirà più a fare niente e poi si riprende, invece il servizio deve stare up, no? Questo grande. Oppure magari ci si può aggiungere un punto interrogativo, eh? Cioè il servizio deve stare up il 100% del tempo, o invece si può pensare diversamente, però diciamo che è un tema che si pone. Voi da questo punto di vista avete, non dico trovato delle soluzioni, ma comunque avete trovato una chiave con cui navigare in questa complessità?
0: Allora, noi sicuramente siamo molto fortunati perché il collettivo è molto coeso, molto unito, c'è anche una relazione amicale che ci tiene, quindi quello c'è un profilo, c'è una parte tecnica che tiene in piedi poi questa cosa. Dal punto di vista invece dello spazio dei collettivi, chiaramente noi ci siamo avvicinati ai primi, diciamo che il mandato politico, il termine per ospitare, fare, era appunto di vicinanza, quindi sicuramente siamo persone, anche noi di persone che abbiamo partecipato poi nelle varie realtà, occhi per noi e quant'altro, e quindi c'era un'ottica di vicinanza e quindi c'era un'ottica di fiducia da quel punto di vista. Quindi sicuramente c'è un contratto di fiducia iniziale fra
1: Oh,
0: le questioni.
1: scusami,
0: Poi
1: perché la domanda era più, diciamo, specifica rispetto alla questione dell'ACLAB. Tu hai detto che l'ACLAB adesso come tutti gli ACLAB che si contraddistinguono per, diciamo, essere abbastanza caciaroni, poco strutturati, non potrebbe essere altrimenti, perché insomma negli ACLAB si va per sperimentare, per metterci le mani dentro e così via. E
0: Ah,
1: quindi
0: ok. Scusa, ho capito male la domanda, scusa, ho
1: capito
0: sentito male, ho
1: il
0: capito male la
1: tema
0: domanda.
1: è,
2: E mentre invece appunto il collettivo che gestisce tecnicamente il server ha bisogno di essere coeso se si vuole dare dei servizi che siano... Io non sono un amante dell'uptime 99.999, però insomma, se diamo delle mail, poi...
1: Se non vuole diventare la pagina vuota, esatto. Poi di nuovo il link, esatto. Morto, no? Come,
2: e quindi la domanda era qual è la relazione proprio tra la club e il collettivo o il server proprio in quanto tale?
0: Ah, certo, allora, innanzitutto le persone si sovrappongono, chiaramente, nel senso che parte del collettivo Tracciabili partecipa attivamente all'attività dell'ACLAB. L'ACLAB di fatto è una sorta di esperimento a livello di servizi, nel senso che il server dell'ACLAB è gestito dalle persone dell'ACLAB e c'è più un'ottica di servizi sperimentali, infatti quelli che soffrono un po' più di giovinezza, come possono essere appunto dei progetti un po' più nuovi, e cerchiamo anche appunto di tenere quei sistemi, lasciami il termine moderno, zero knowledge, dove tu non hai il contenuto dei dati dei tuoi utenti, quindi okay. Chiunque amministri quel server che a cui diamo accesso, la crittografia dovrebbe già proteggere il contenuto degli utenti stessi. Da quel punto di vista il server dell'ACLAB è, come si dice, condiviso a livello di gestione e di scelta, ed è chiaramente scisso dal server di Tracciabili.
2: Questa
0: dal
2: è la
0: punto
2: risposta,
0: di vista pratico, si sovrappongono poi le persone che partecipano, certo. Da una parte e dall'altra, ecco quello.
2: Però
0: sì.
2: Diciamo c'è una, in qualche modo, una separazione, forse non è corretto, ma insomma non è sovrapponibile la gestione del server Tracciabili, che offre dei servizi chiari, con la club in quanto tale, che invece, esatto. Gioca appunto al suo server in cui
0: sì,
2: sperimenta.
0: Quelli della club
2: via.
0: Sono quasi più a titolo sperimentativo, anche se, certo. Ti dico, come tutte le cose, partono per gioco e poi diventano utili per qualcuno e si poi diventano anche dei servizi.
1: Certo.
0: Per dirti, la nostra chat matrix, comunque è un servizio appunto che offriamo, quella è diventata ad esempio ad oggi uno dei servizi più utilizzati da quelli che frequentano l'ACLA, piuttosto che mettersi in comunicazione in maniera veloce, piuttosto che scambiarsi delle cose, fare delle videoconferenze, piuttosto che altro. Chiaramente anche lì abbiamo anche preso in critica la tecnologia Matrix, che comunque anche lì non la riteniamo per forza una tecnologia, diciamo, del tutto in linea a quello che ci piace a noi, dico, rispetto all'ecosistema, non per forza,
2: sì.
0: Perché diciamo che poi Matrix ha vari nomi, cioè il client si chiama in un modo, vabbè. Comunque, senza perdersi in questo discorso, il concetto è che i progetti che stanno sulla club sono più a titolo quasi di delle tecnologie che abbiamo selezionato, stiamo sperimentandole insieme, ne capiamo i limiti e capiamo anche come farvele riprodurre, perché il nostro obiettivo non è tanto che usate quelle della club, ma che è molto facile poterle riprodurre, quelle 4-5 che abbiamo scelto, che magari dopo, se vogliamo proprio parlarne due minuti, e quelle sono appunto più quello l'obiettivo. Mentre
1: sì, guarda, io ti chiederei proprio...
0: una casa digitale in questo senso, e anche lì, per Dio, l'obiettivo di Tracciabili è anche che le case vengano fatte, non che si venga per forza su Tracciabili, anzi, cioè...
1: certo. Ti volevo proprio chiedere, visto che dicevi appunto, no, era un po' di strumenti, io sì, ti chiederei magari se vuoi di raccontarci qualche strumento, magari anche se vuoi con un'attenzione, no, di nuovo a pensare a chi volesse poi metterci le mani, magari anche sia sul, magari in alcuni casi, poi no, vedrai tu, alcuni casi in cui ci vuoi sottolineare magari il motivo per cui avete deciso, no, di offrire una cosa, questo è il ragionamento con cui siete arrivati alla scelta di mettervi a tirare su un qualche strumento condiviso, oppure anche con dei commenti su quali sono state le cose che, almeno con il senno di poi, che magari non sempre corrisponde con il senno di prima, con quello che vi immaginavate, sono state più o meno semplici, dove più o meno semplici, come sappiamo, può voler dire tante cose, cioè sia magari la complessità tecnica di mantenerlo, cioè il requisito di risorse, cioè il quante grane legali ti porta, il quante grane di altro tipo poi anche, no? ne possono seguire, quindi ecco, magari una rassegna, sì. In cui ci dà degli spunti da questo punto di vista che possono essere utili a chi adesso, sì. Ci sta ragionando.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Allora, innanzitutto volevamo dirvi che su servizi.tracciabili tendenzialmente ci sono i servizi che offriamo, quella è la nostra form per fare la richiesta servizi. Tendenzialmente con un account tracciabile di posta hai ben tre servizi inclusi. Sembra un venditore, ma in realtà è così.
2: Sì,
0: C'è servizio di
2: volevo
0: posta
2: dire.
0: tradizionale, c'è il servizio di chat con il servizio di XMPP Jabber, sempre con lo stesso account, quindi tutto in single sign-on, e poi c'è l'istanza Nextcloud che ha un sacco di cosette dentro perché c'ha una piccola suite Office, puoi cifrarti i file end-to-end, puoi fare delle condivisioni, è un piccolo spazio cloud, cioè ha un sacco anche di plugin che abbiamo selezionato per gli utenti che secondo noi è molto utile. Quindi con
1: Spassionato,
0: la richiesta
1: spassionato,
0: dell'account di posta hai già questi tre servizi di fatto.
1: spassionato. Quanto è un accollo
0: E
1: gestire
0: perché
1: Nextcloud
0: dentro
1: per
0: Nextcloud
1: tante.
0: c'è anche tipo il plugin di Talk, quindi gli utenti di tracciabili fra di loro si possono fare delle chiamate, delle piccole chiamate di gruppo, inteso tra piccoli gruppi, eccetera. E
1: Spassionato.
0: poi di
1: Un attimo.
0: fatto noi offriamo correlato un servizio di mailing list che ci teniamo a specificare, no alle newsletter, nel senso che deve essere partecipata alla mailing list, non che può scrivere uno e manda in broadcast a tutti. Giusto per chiedere, perché cioè, ci capita questo tipo di modalità di utilizzo che noi non vogliamo per policy. E poi, dal punto di vista di hosting, offriamo un bellissimo WordPress multisite e dello spazio web tradizionale con FTPS, interprete PHP o, in base a quello che ti serve, capiamo insieme. Lì, diciamo, vogliamo anche più chiarire con la persona che fa richiesta come curerà lo spazio, cosa. Se è un applicativo suo, se lo aggiorna, cerchiamo comunque di capire come si prenderà cura dello spazio che gli forniamo.
1: Senti, ti volevo fare una domanda
0: Chiaramente.
1: riguardo ad alcuni servizi che hai citato, perché per esempio
0: Non ho
1: il...
0: capito, scusami.
1: Mi senti? Mi senti bene?
0: No, ho perso un attimo, puoi ripetere,
1: Sì,
0: scusami.
1: ecco, volevo farti una domanda riguardo a alcuni dei servizi che hai citato. Dimmi se adesso mi senti bene. Perché per esempio sia Nextcloud che il WordPress multisite hanno fama di essere francamente un accollo da gestire quando il numero poi come dire, di realtà ospitate cresce. Confermi?
0: Scusami, non ho, la compressione audio mi toglie proprio il significante di alcune parole, scusami.
2: La domanda è questa, su Nextcloud e su WordPress multisite. Diciamo la vulgata, la narrazione, ma insomma, è che man mano che gli utenti crescono, cresce anche la fatica e l'accollo di doverli gestire. Allora,
0: Ah, ma noi, allora, noi è veramente anni che giochiamo con
2: Spassionatamente la domanda
0: risicare
2: era quanto
0: risorse
2: lo
0: e
2: è?
0: fare zigogolate tecniche per ottimizzare e strizzare proprio ogni ciclo di CPU. Quindi un po' tra il caching, nel senso che comunque, a meno che non hai, anche se avessi siti molto visitati, anche quello può aiutare parecchio, però senza dilungazioni tecniche. Lì è proprio un po', ce la battiamo un po' a livello tecnico e pratico.
1: Ma
0: Poi
1: invece, come
0: ti
1: dire, a livello
0: dico, a
1: di
0: livello di
1: impegno?
0: risorse dipende appunto quando, cioè non abbiamo ancora avuto grossi problemi, nel senso che abbiamo sempre tenuto una cura del server, per cui l'abbiamo sempre migrato a cose più grosse o più server o a cose diverse in modo da mantenere l'infrastruttura.
1: Questo per
0: Quindi
1: quanto riguarda come dire, il carico di hardware, di risorse necessarie. Ecco, invece, come fatica di manutenzione, cosa ti sentiresti di dire?
0: Non ho capito,
1: Niente,
0: scusami.
1: non ce la
2: Cioè,
1: fai.
2: qual è la fatica, diciamo, umana, relazionale, di dover gestire questi due servizi che sono particolarmente complicati? Al di là della questione che ci stai dicendo, noi siamo bravi, quindi abbiamo migrato per tempo, abbiamo fatto tutte le cose a modino, eccetera. Ma da un punto di vista,
0: Secondo
2: appunto.
0: noi è quasi più dura tenere gestita la posta per gli utenti. Quando hai tanti utenti che spammano, che fanno e quant'altro, che possono incasinare un po' a tutti il sistema della posta. Quello più, e con gli anni siamo riusciti a avere anche delle regole che sono riusciti un po' a mantenere la questione. Per quanto riguarda poi la parte di WordPress e quant'altro, c'è da dire che noi cerchiamo di fare il possibile per la sicurezza. Quindi il nostro concetto è ipotizziamo che un servizio venga bucato o abbia dei problemi, l'impatto deve essere solo lì, non deve riuscire a uscire da altre parti, poi facciamo chiaramente il possibile. E quindi dal punto di vista di manutenzione, chiaramente tutto lavoro di volontariato, chiaramente abbiamo dei santi all'interno del collettivo, un santo particolarmente, Ale, che salutiamo, e che hanno anche delle abilità molto avanzate appunto per la gestione sistemistica e quant'altro, e quindi tendenzialmente l'onere è uno sbatta volontario, quello sì, però non so se ho risposto.
1: Sì, grazie, grazie. Ti voglio fare un'ultima domanda, chissà se adesso mi senti, non lo so, un'ultima domanda che è se hai dei consigli per chi volesse aprire un server autogestito oggi.
0: Allora, rispetto a questa cosa, volevamo dire appunto che allora, una delle prime cose è un servizio alla volta. Quindi cominciare da una cosa, farla bene, provarla, capirne i limiti. E poi io posso dire una cosa che sembra che fa ridere, ma per noi, ad esempio, è stato, per me almeno, sono sicuro che è stato uno dei pezzi che ha fatto andare avanti tutto. È stato portare i familiari stretti sul servizio. Quindi fargli tutta, diciamo, la
1: Perché?
0: filippica su quanto effettivamente è sbagliato sto capitalismo del tecnocontrollo e di sti turbocapitalisti dell'internet e portarli sul tuo servizio. E
1: Perché
0: quindi
1: dici?
0: questo poi ti obbliga tutta la vita a mantenere questi servizi, perché sennò la
1: Ah,
0: senti tu, tua zia, che non gli arriva l'OTP della banca.
1: certo.
0: E l'altra questione, poi un consiglio è non avere paura degli abuse report o delle mail di fantavvocati, eccetera, perché comunque è tutto gestibile, non si sta facendo nulla di male. E non sovradimensionare, le cose possono essere fatte anche con pochi soldi, e soprattutto magari pensare a delle cose che possono essere facilmente migrabili, in modo che il dimensionamento non sia, ridimensionare le cose non sia un problema. E guarda, un'altra cosa, poi è avere un appoggio sicuramente di un politico sociale, avere un luogo fisico per noi è stato necessario, perché poi questo ti avvicina alle comunità amiche, e se non le hai, le puoi osservare, le puoi comprendere, puoi partecipare, puoi proporti, e quindi secondo me è un po' questi, diciamo, da quel punto di vista.
1: Va bene, grazie davvero
0: Grazie. Ah, volevamo
1: per questa
0: sponsorizzare
1: chiacchierata.
0: l'ultimo servizio di
1: Ah, certo.
0: tracciabili gestito invece la club, giusto per fare confusione, che ci piace
1: Sì. Poi
0: rispetto a chi è chi e chi fa cosa,
1: ridici anche, fai lo
0: che è TheGancho, la
1: spelling.
0: nostra istanza Gancho, che è la
1: Ah.
0: situa.org, che è la nostra istanza, la nostra agenda condivisa delle attività delle comunità locali di Brescia, dove appunto ci sono i nostri appuntamenti, e spammo anche il nostro appuntamento della club di giovedì, questo 15 ottobre, dove viene a parlare Ginox e ci fa un bel racconto di un'analisi della cyber security israeliana.
1: Bene, sarà sicuramente interessante. E, beh, quindi ancora grazie. Abbiamo parlato con Tracciabili che, lo ripeto, appunto, visto quanto diciamo proprio all'inizio, si scrive tracciabili.li, quindi non tracciabili.it o tracciabili.org. Va bene, grazie mille, a
0: Ma li
1: presto.
0: compreremo prima o poi per fare redirect.
1: Esatto. Ma ora le votazioni sono salite moltissimo, immagino, da quando voi avete lanciato tutti questi servizi.
0: Sì, siamo stati inondati.
1: Va bene, un abbraccio.
0: Va bene, un abbraccio forte.
2: Allora, io volevo intanto grazie perché questo abbiamo bisogno della testimonianza di chi già sta praticando questa questione dell'autogestione dei server. E quindi l'esempio di tracciabili.li è sicuramente un esempio importante, ne sentiremo altri. Volevo fare breve proprio un riassunto dei servizi che vengono offerti e di perché sono particolarmente importanti. Vabbè, la posta è inutile che ne parliamo, sappiamo tutti che cos'è e che, benché bistrattata, ne abbiamo tutti bisogno perché un sacco di servizi senza posta, di quelli proprio veri, diciamo quelli, che ne so, le banche, lo SPID, questa roba senza posta non funziona, quindi In realtà la posta
1: non pare, ma
2: esatto, non ce ne libereremo mai. Io, vabbè, a me piace, quindi per me non è, però,
1: ma diciamo, se non ti piaceva era uguale, diciamo. Cosa? Se non ti piaceva era uguale,
2: esatto. E poi questi due, in realtà due sistemi, ma quelli che loro offrono con il pacchetto, appena fai tu il tuo account, quello di chat è Jabber, che è un veramente è un sistema di chat che si può se lo possono mettere su anche veramente per 10 persone, insomma, sì, quindi
1: è molto semplice anche da mantenere,
2: esatto, quindi, diciamo, magari qualche limite forse può avercelo, ma insomma qualche limite, io mi ci trovo benissimo, vabbè, voi direte tu non conti, però insomma
1: sì.
2: E invece il terzo servizio che ti becchi con l'account su tracciabbi.li è Nextcloud. Perché volevo soffermarmi un attimo su Nextcloud? Perché diciamo, la parola lo dice, cloud, ma quello che forse non tutti sanno e non è chiaro è che praticamente è una suite che può sostituire abbastanza agevolmente tutte le funzionalità tipiche di Google Drive o di Microsoft Office 365. Quindi, diciamo, già con questo account voi tutti noi, personalmente già l'ho fatto, ma insomma ci potremmo facilmente liberare di un bel pezzo di Big Tech, perché ci potremmo liberare della posta di Google, delle chat di Meta e del cloud di nuovo di Google o di Microsoft. E quindi questo mi sembra un punto di partenza molto importante. Poi c'è tutto l'altro pezzo, che è quello che è per la comunicazione, diciamo, verso l'esterno, no, dei gruppi, e quindi l'hosting, si parlava di WordPress multisite, che è grosso, che è lo stesso sistema che utilizzava Autistici Inventati per NoBlogs.
1: Sì, o WordPress.com.
2: O WordPress.com.
1: No, tra le cose, certo, più famose,
2: certo,
1: diciamo, no?
2: Certo. E invece l'ultima cosa che mi è piaciuta molto, che è emersa, loro dicevano, da l'ACLAB, che ha sperimentando, ha tirato su un'istanza di gancio che è appunto l'agenda condivisa, che è lo stesso sistema che viene utilizzato veramente in tantissimi posti, tra cui anche a Roma, e mi piace ripetere la URL, l'indirizzo, perché lì trovate tutti gli eventi e potete aggiungere anche i vostri, che è roma.convoca.la.
1: Va bene, e con questo noi chiudiamo la puntata della presa dell'11 ottobre. Vedo che tu mi fai dei gesti che potrebbero dire per me qualsiasi cosa.
2: Volevo solo ricordare, prima di chiudere, l'appuntamento del 22 ottobre per un'assemblea molto operativa della campagna nel Mirino alle 19 al Forte Prenestino, 22 ottobre.
1: Esatto. Bene, un grande abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi ci ha ascoltato dal carcere, dai domiciliari, da qualsiasi altra forma di reclusione, e continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa e a sostenerla.
2: Ciao.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale lavoro,
3: pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario
2: e per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.
4: Con un aggiornamento su quanto si è mosso diciamo in tutta quanta quel filone di notizie che fatichiamo a smettere di chiamare la questione autistici inventati, ma
5: anche diciamo, se ormai non riguarda più solo autistici inventati,
4: quasi non riguarda affatto, esatto, in certi versi,
5: visto che il collettivo ha chiuso e non riaprirà, diciamo.
4: Sì, questo è quello che su cui sentiamo di scommettere, banalmente leggendo il loro blog, questo è quello che si capisce molto bene, non c'è un arrivederci da questo punto di vista, però c'è naturalmente l'invito a moltiplicare le pratiche di resistenza e di questo invece questa trasmissione naturalmente non può non parlare. Le libertà digitali, lo sappiamo, sono un tutt'uno con le libertà,
5: le punto libertà.
4: E basta. E questa faccenda ce lo dimostra chiaramente, quindi sì, l'attacco ad un collettivo che opera sul digitale è passato tramite una serie di canali, di cui solo alcuni di questi sono eminentemente digitali, altri no, e abbiamo parlato tanto della questione bancaria. Ora, ci starà ascoltando in domenica 11 ottobre, noi la stiamo registrando poco prima, ma in realtà di tempo comunque ne è passato, da una notizia che noi in effetti non abbiamo coperto, perché abbiamo saltato la trasmissione precedente, questa radio naturalmente ne ha parlato nei suoi spazi di approfondimento, ma torniamoci anche noi. Il primo ottobre, quindi ormai un pochino di tempo fa, in termini politici una vita fa, è uscita fuori la lettera aperta di Banca Etica. La lettera aperta di Banca Etica, che sarà firmata inizialmente da 15 associazioni, se ne è aggiunta anche qualcun'altra in maniera successiva, ma comunque diciamo da un gruppo di associazioni che vi vado a citare. L'hanno firmata, così questo ci aiuta anche a capire il posizionamento da questo punto di vista. Banca Etica, Assud, Acli, ActionAid, Altro Mercato, Associazione delle ONG Italiane, l'ARCI, l'ARCI Ragazzi, il CNCA, il Consorzio CGM, COP Fund Emergency, la Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative, il Gruppo Abele, Lega Coop, Libera, MAG2 Finance, Mediterranea, Saving Humans, Non da Sola ETS, la Casa delle Donne di Reggio Emilia, Oxfam e le Suore Ausiliatrici. Quindi un mondo abbastanza variegato, genericamente diciamo potremmo dire legato all'associazionismo soprattutto, hanno firmato questa lettera che in realtà sono due,
5: diciamo,
4: lettere.
5: Diciamo un mondo il mondo dell'associazionismo che un tempo si sarebbe identificato nel cattocomunismo, diciamo, perché ci sono varie associazioni, grandi associazioni che sono chiaramente di estrazione cattolica, penso alle Agli, ma alla stessa Libera o al gruppo Abele, mentre poi ci sono delle associazioni come ARCI che di origine e di estrazione invece è comunista, diciamo.
4: Grazie per la parentesi storica.
5: No, così tanto. No, perché questo ci aiuta a contestualizzare, sì, a capire, sì, certo, chi è che si sta muovendo in che direzioni, insomma.
4: Sì. Questa è la lettera che hanno. No, ecco, questo è soltanto l'elenco dei firmatari. Che cos'è che c'è scritto in questa lettera e a chi l'hanno inviato? La lettera sono in realtà due lettere, nel senso che una è diretta alla Commissione Europea e un'altra invece è al governo italiano. Il contenuto è sostanzialmente lo stesso. E loro hanno fatto sei punti, no, diciamo con delle richieste, e quindi adesso cerchiamo di leggere questi punti e di farci anche un po' di ragionamento per capire questi sei punti. Ma non so se vuoi iniziare.
5: No, volevo semplicemente dire che chiaramente diciamo la lettera viene fuori dalla necessità di Banca Etica, di queste associazioni, di smarcarsi un po' dall'accusa che in qualche modo gli veniva rivolta, in particolare a Banca Etica, di non aver fatto nulla contro le sanzioni sia a Autistici Inventati ma anche a quelle precedenti verso Francesca Albanese. E quindi diciamo loro prima fanno nella prima parte della lettera scrivono una serie di cose, scrivono un testo che li posiziona rispetto a questa questione delle sanzioni, del dissenso e quindi di critica su questo metodo, e poi invece fanno queste sei proposte, diciamo.
4: Sì, sì, è corretto. Quali sono queste sei proposte? Le sei proposte sono queste: vogliono una tutela concreta per i sanzionati, predisponendo in Europa un punto di contatto, di assistenza legale, di supporto pratico per chi ritiene di essere ingiustamente destinatario di sanzioni. La seconda cosa che chiedono è un'azione diplomatica, quindi le istituzioni europee dovrebbero prendere posizione chiara contro l'impatto sproporzionato delle sanzioni extraterritoriali sui fornitori di servizi europei e sui loro utenti e incitarla a discuterne con urgenza con il governo degli Stati Uniti. Poi ci sono due punti che diciamo io direi insieme nella mia testa sono molto collegati, perché sono due strumenti legislativi diversi ma diciamo con la stessa logica. Vogliono un rafforzamento dello strumento europeo anticoercizione e del regolamento di blocco. Sul primo dicono serve l'identificazione di uno strumento normativo e operativo per opporsi come Unione Europea alle sanzioni unilaterali considerate ingiuste, quindi mappare il ruolo che lo strumento europeo anticoercizione può svolgere nel respingere le pressioni sul settore internet e finanziario europeo, mentre sul regolamento di blocco dicono che va riformato rapidamente, rendendolo una misura efficace e sicura, e aggiornare l'allegato in cui sono contenute le misure sanzionatorie cui l'Europa si oppone. Perché l'allegato sarebbe in pratica la lista. Perché
5: la lista, certo.
4: La lista delle misure sanzionatorie a cui l'Europa si oppone sono quelle su Cuba e quelle sull'Iran che non sono militari.
5: Sulle aziende che hanno fatto affari con l'Iran, sì. Che era uno stato sanzionato da,
4: sì.
5: da
4: su quelle che non sono militari.
5: Esatto. Gli affari. Magari ricordiamolo un attimo questa questione dello statuto di blocco. Lo so che ci andiamo a impelagare in cose noiose, però insomma se vogliamo capire
4: la trasmissione forse... migliore.
5: Certo. Però se vogliamo capire le cose forse è necessario. Lo statuto di blocco sostanzialmente è un regolamento dell'Unione Europea che serve a garantire i sanzionati contro le sanzioni stesse, ma non è automatica, non è valido per tutti, quindi bisogna c'è il regolamento che è generale e poi c'è un allegato in cui c'è la lista dei sanzionati a cui lo statuto di blocco si applica. Per esempio Francesca Albanese non è stata inserita in questa lista, per cui lo statuto di blocco non si è applicato a Francesca, sì, Albanese, tantomeno ad Autistici Inventati. Mi pare di capire in questa richiesta, che mi sembra la più puntuale, diciamo, mi sembra di capire che la richiesta è quella di riuscire a creare quasi un automatismo tra sanzionato e inserimento nell'allegato.
4: Sì, anche se non lo scrivono chiaramente.
5: No, non lo scrivono, anche perché scriverlo significherebbe dire se poi tra i sanzionati c'è effettivamente un ente, un qualcosa, una persona che anche in Italia o anche in Europa è stato condannato per atti di, a quel punto chiaramente dal punto di vista europeo sarebbe più difficilmente difendibile.
4: Insomma. Sì, no, di nuovo, no, se non volessi pensare all'automatismo dovrebbe anche dire è automatico a meno che, no? Elenchi i casi in cui a meno che. Però diciamo non è nemmeno questo che dicono. Dicono soltanto che vogliono aggiornare l'allegato. Quindi la misura che richiedono, per la verità io la leggo come un una tantum, anche se si capisce che l'una tantum non potrebbe funzionare. Però è anche vero, come dicevi tu, che questo è l'argomento più puntuale che c'è.
5: Tra le richieste della lettera, diciamo.
4: Tra le richieste della lettera, sì. Poi parlano di proteggere i servizi bancari per persone, organizzazioni e imprese. Cioè dicono bisogna predisporre tutele aggiuntive per le banche europee per evitare che siano costrette a interrompere i servizi bancari a organizzazioni e imprese ingiustamente colpite da sanzioni estere, preservando le norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Cioè dicono, fermo restando le norme che ci sono internamente, non deve succedere che una banca chiude per via delle sanzioni. Ovviamente qui stanno parlando naturalmente anche, diciamo, di
5: banca
4: di loro
5: etica,
4: stessi,
5: esatto.
4: Sì, naturalmente. Quindi sì, senti, stanno dicendo, se attaccano, non potete fare in modo che questa roba arrivi ad attaccare persino le banche. Quindi ok, sanzionare altri soggetti, ma le banche dovrebbero avere una sorta di immunità, almeno fin tanto che rispettano le norme sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo interne all'Unione Europea. L'ultimo punto che mettono è quello sul investire in un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente, dare massima priorità alla creazione di un'infrastruttura digitale europea indipendente e incentivare alternative europee per cloud, social media e sistemi di pagamento. Questo è quello che scrivono nel comunicato stampa in italiano. In realtà quello che c'è scritto sulla lettera in inglese che loro mandano alla Commissione Europea è leggermente diverso, e quindi lo vorrei dire. Qui dicono, la situazione grave conferma il bisogno per l'Unione Europea di investire nelle sue stesse reti finanziarie e tecnologiche, non da meno per garantire la continuità, l'universalità e la non discriminazione nell'accesso ai servizi finanziari essenziali e come un modo di proteggere i cittadini europei. Quindi richiediamo un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente a partire con l'euro digitale, che va trattato come una priorità strategica, e chiediamo altrettanto alternative europee ai sistemi di pagamento, ai servizi cloud e alle comunicazioni. Vogliamo che, insomma, queste cose siano attivamente incoraggiate. È interessante perché la parola euro digitale non c'è nel comunicato in italiano, però
5: la lettera...
4: Nel comunicato stampa la parola euro digitale non compare, ma qui addirittura dicono che è la prima che loro si immaginano, quando dicono prima partire dall'euro digitale e anche in sistemi di nell'incoraggiamento dei sistemi di pagamento. Vabbè, a me sembra una, non so se questa cosa qui, qual è il motivo, come dire, per cui questa parola scompare da uno dei testi. Non ho una opinione forte, per la verità, sull'euro digitale, forse soltanto perché non ne capisco abbastanza di queste cose, non lo escludo, quindi ci sta invece che altre persone magari ci possano spiegare perché l'euro digitale è una cosa buona o al contrario è una cosa completamente negativa. Noi per il momento su questo non ci esprimiamo. Qui che cos'è che mi viene da dire? Innanzitutto che qui, come dire, la parte digitale in questa lettera vale mezzo punto sui 5/6, dico 5/6 di nuovo perché sono 6 punti nel comunicato stampa, ma sono 5 punti
5: nella
4: lettera.
5: Infatti,
4: anche questo
5: non,
4: è particolare.
5: Non riuscivo a starti dietro, infatti, perché non avevo capito che stavi leggendo il comunicato stampa mentre io ho la lettera davanti.
4: Beh, così offriamo una versione a tutto,
5: certo,
4: tondo, no? Diciamo, di questi 5 punti, 6 punti, come li volete, la parte digitale vale mezzo punto in un certo senso, e sostanzialmente si nota anche il fatto che quello che scrivono è molto scialbo. Cioè qui quello che dice è, togliendo la parte finanziaria da questo punto, investire nelle sue tecnologie e da incoraggiare attivamente lo sviluppo di servizi cloud europei. Questo è quello che c'è scritto.
5: In ottica sovranità digitale e finanziaria europea, perché questo è il punto, sì. Si chiama un investimento nella sovranità, chiediamo che ci sia, sì, un investimento nella sovranità digitale e finanziaria europea.
4: Sì, diciamo qui che anche il punto digitale mi sembra dire, come dire, questo era un aggiunto perché non potevano non dirlo, visto che si parlava, l'ultimo sanzionato riguardava internet, qualcosa sul digitale, quindi lo dovevano dire.
5: Sì, assolutamente.
4: Ma altrimenti, diciamo, non, cioè, si capisce il fatto che comunque evidentemente tutti quanti i gruppi erano più proiettati sul sistema finanziario. E, come dire, non ho nemmeno niente in contrario sul fatto che ognuno si segua il suo, questo lo capisco, però ecco, lo rilevo sul fatto che se le altre richieste, mi sembra, vedendole da fuori, che comunque stanno sull'argomento, con i limiti che si può avere sempre, no? Quando comunque vai a trattare con la Commissione Europea, che non è proprio un soggetto facile con cui relazionarsi, sicuramente questa parte digitale è un po' buttata lì. Le cose che dicono, perché dico che è buttata lì? Perché non dicono niente di diverso da quello che dice già l'Unione Europea. Cioè non è che l'Unione Europea non lo dice, che bisogna sviluppare delle infrastrutture cloud digitali alternative, ma limitarsi per esempio all'incoraggiamento attivo, che è la strategia europea al riguardo, e non all'esclusione attiva dei soggetti che sono big tech, nemmeno quando vengono condannati, cioè nemmeno quando i tribunali dicono che questi vanno cacciati, l'Unione Europea poi li caccia, e limitarsi a dire no, ma noi vi diamo dei fondi ogni tanto, forse vi includiamo in dei bandi, che non è nemmeno davvero chiaro se vi danno dei punti in più per essere, come dire, poi effettivamente presenti in Europa. Questo è ripetere nemmeno troppo, cioè nemmeno di avanzare un pochino la strategia dell'Unione Europea, ma è proprio ripeterla senza aggiungerci niente.
5: No, assolutamente, hai ragione. Io su questo, cercando di essere breve, perché abbiamo un appuntamento, due cose. È chiaramente questo, la lettera ha un punto di vista sulla sovranità digitale. Ora, noi insomma l'abbiamo detto tante volte, che almeno i sovranisti facessero il loro lavoro, non lo fanno, però va detto anche che tutto sommato a me insomma, poi veramente stavolta parlo a livello personale, più che sulla questione della sovranità digitale, io centrerei l'obiettivo sulla questione dei diritti nella rete, o comunque nel mantenimento, per quanto abbiamo visto che viene smantellato ogni giorno pezzo per pezzo, del diritto internazionale, perché questo è quello che, diciamo, un po' ci garantisce. L'altra cosa che volevo dire su questa questione, appunto, sull'onda di quello che stavi dicendo a proposito in particolare del cloud, di tutte le piattaforme che vengono utilizzate nella pubblica amministrazione, è che noi abbiamo in Italia, ma in Europa qualche paese sta cambiando, in particolare Francia, Germania, Svizzera, sono questi i tre paesi che stanno facendo dei passi concreti per affrancarsi e cacciare, come dicevi te, le big tech dalla propria vita digitale di struttura di pubblica amministrazione. Ma noi in Italia abbiamo un piano strategico nazionale sul cloud che vede una società composta da tre aziende, che sono Leonardo, TIM e Sogei, mi pare, e ognuna di queste è in partnership con i tre grandi oligopolisti del cloud internazionale, che naturalmente sono statunitensi e sono, guarda caso, Google, Amazon e Microsoft. Sì. Ecco, su questo forse qualche parolina in più avrebbero potuto spenderla. Ecco.
4: Eh sì, perché appunto questo gioco di, francamente, prestanome, perché praticamente stiamo parlando di quei, o di reseller, se vogliamo, come dire, mettere in modo diverso, naturalmente è poi il cuore della faccenda. Non centrarlo vuol dire che evidentemente non sei dentro a quel tipo di meccanismi, no?
5: Eh sì, perché gli investimenti in realtà l'Unione Europea li sta facendo, certo. Solo che sta dando i soldi esattamente alle aziende che tengono tutti quanti noi, che invece viviamo da quest'altra parte dell'Oceano Atlantico, sotto scacco.
4: Eh sì.
5: Questo è il tema.
4: Comunque, diciamo, questa lettera io penso che non l'avremmo mai vista succedere se non ci fossero state le mobilitazioni.
5: È questo, cioè, che ti volevo chiedere.
4: Se Banca Etica non si fosse sentita messa all'angolo, mai si sarebbe presa la briga di fare questa lettera. Questo ovviamente è controfattuale, è impossibile dimostrarlo, però diciamo che un grosso indizio è il fatto che per l'albanese non l'ha fatta.
5: No,
4: e esatto. Non che il caso non fosse grosso, cioè comunque non si parlava d'altro.
5: Certo.
4: L'albanese, diciamo, conta comunque molto di più di autistici inventati, no? Sta all'ONU, la Corte Penale Internazionale e tutto quanto. Era, no, una cosa di cui si parlava sui giornali di mezzo mondo, e per questo la lettera aperta non c'è stata. E questo me ci dimostra sempre che comunque le mobilitazioni dal basso, per quanto a volte ci si possa sentire sfiduciati, fanno la differenza nel cambiare i rapporti di forza e spingere delle azioni concrete. Cosa ne sarà di questa lettera aperta che, diciamo, nel mondo digitale può non diventare nemmeno carta straccia, perché non passa nemmeno per la forma della carta fisicamente, quindi nemmeno va smaltita correttamente nella raccolta differenziata, che cosa potrà diventare? Questo naturalmente noi non lo sappiamo, perché non ci facciamo illusioni sul ruolo della Commissione Europea, sui suoi posizionamti. È chiaro
5: invece
4: che su questo,
5: quello del governo italiano,
4: su quel governo italiano meglio farsi illusioni,
5: va bene.
4: Altrettanto su quello del governo italiano, se non ci si fa illusioni, evidentemente qui dopo aver mandato la lettera poi serve di nuovo spingere perché le cose avvengano. Spingeranno perché questo avviene, spingeranno poi con le maniere, come dire, non è che penso che devono andare ad assaltare il Parlamento baionetta alla mano, però ognuno trova poi sempre le sue forme per far vivere delle vertenze. E beh, di nuovo credo che questa possibilità che effettivamente spingano, no, tramite parlamentari, tramite quello che cacchio gli pare, no, sia lo sciopero della fame, la petizione, la marcia.
5: Vogliamo vedere il direttore generale di Banca Etica incatenato al Parlamento europeo.
4: Cioè, no, fate quello che vi pare, ma quali saranno le modalità con cui questo vivrà? Di nuovo penso che non succederà se non ci sarà un pungolo, perché è chiaro che questa qui è una risposta, per come la leggo io, in buona parte è una gestione di contenimento del rischio di esposizione pubblica, di immagine pubblica, che si può tradurre anche in delle azioni concrete se poi c'è la volontà di farle vivere. Questo lo penso francamente per alcuni soggetti, magari non per altri, no? Perché la maggior parte delle persone che hanno delle realtà che hanno firmato lì qualcosa da rischiare ce l'hanno, no? E quindi un pochino gli interessa che le cose cambino. Comunque diciamo che penso da questo punto di vista che ogni azione, no, che comunque continui a far parlare dell'argomento, come dire, spingerà poi ogni altro soggetto a continuare a posizionarsi, ognuno naturalmente con i suoi strumenti, che possono essere diversi in Italia e in altre parti d'Europa, che possono essere diverse tra un collettivo e una associazione di grosso calibro, questo chiaramente si capisce, ma penso che le cose si possano supportare a vicenda. Quindi, che dire, come sempre capita, poi alla fine starà a noi far diventare, no, come dire, queste lettere sono delle pezze d'appoggio importanti per i movimenti, e del resto queste lettere non vanno da nessuna parte senza che ci siano dei movimenti.
5: E a questo proposito, quindi, vogliamo invece dare qualche aggiornamento sulla campagna nel mirino?
4: A questo proposito vi possiamo dire che, diciamo, adesso dobbiamo parlare in un futuro passato, non so come si fa questa cosa in italiano, nel senso che la trasmissione voi la ascolterete l'11.
5: Vabbè, noi possiamo dire che c'è stato...
4: C'è stato, esatto, contando sul fatto che comunque compagni e compagni sono svizzeri. Quando una cosa cioè succede, c'è stato l'attraversamento della campagna nel mirino, che è passata attraverso il corteo della per la Palestina contro il genocidio in corso, contro l'occupazione sionista, del corteo del 10 ottobre, di sabato, e quindi c'è stata una presenza lì. Questo è stato uno dei passaggi con cui si cercherà comunque di far continuare a vivere questi contenuti, quindi questa campagna che a livello nazionale ha avuto già dei momenti e non intende fermarsi. C'è stata un'assemblea pubblica al Forte Prenestino, piuttosto partecipata, una seconda dopo la prima di settembre, c'è stata un'altra l'8 ottobre, ci sono stati comunque dei buoni numeri, anche se chiaramente non uguali a quelli della prima, ma numeri comunque significativi, una grossa voglia di fare da questo punto di vista, di fare nuovi server, di continuare a spingere da un punto di vista di mobilitazione, di continuare a spingere nel creare le alternative alle big tech, individuando quindi le big tech come una, no, degli strumenti di cui il capitalismo americano si serve per controllarci, no? Poi che si tratti di sistemi bancari o sistemi di messaggistica, il problema non dico che è uguale, però i paralleli sono forti. Possiamo anche dirvi che mercoledì 14 ottobre ci sarà anche un'assemblea analoga anche a Firenze, non mi ricordo dov'è che sarà, adesso andiamo a riprendere, ma questo ve lo troverete facilmente. Quindi mercoledì 14 settembre ci sarà un'assemblea pubblica per continuare con la rete nel mirino, come ci riorganizziamo, confronto aperto sui nuovi metodi di sopravvivenza, sarà allo spazio di mutuo soccorso Rifredi, alla società di mutuo soccorso, penso.
5: SMS, sì. Società Mutuo Soccorso Rifredi.
4: E quindi, io se state nella zona, andate.
5: Perché è stato, diciamo, questo attraversare il corteo del 10 ottobre contro il genocidio per la liberazione della Palestina è stato importante, è stato ribadito più volte durante l'assemblea che c'è stata a Roma, al Forte Prenestino, perché questa campagna nel mirino, diciamo, l'abbiamo appena detto, non può essere schiacciata esclusivamente, anzi forse vorremmo che non lo fosse quasi affatto, sul livello istituzionale, ma soprattutto quello che è emerso da parte di un sacco di persone che sono intervenute, sia strutture sia singoli, è stato il fatto di voler di rendersi conto che tutta questa storia della sanzione ad autistici inventati e poi anche a anzi prima a Francesca Albanese, guarda caso nasce proprio da le sanzioni a Francesca Albanese, perché chiaramente rappresentante dell'ONU per i diritti del popolo palestinese, quindi aveva appena scritto, quando è stata sanzionata, un libro che mostrava quanto le aziende statunitensi fossero dentro impelagate con il genocidio palestinese, e la storia di autistici inventati, invece la sanzione di autistici inventati viene fuori principalmente quasi di rimbalzo, perché gli Stati Uniti hanno lanciato questa campagna anti-antifa, che verrebbe da ridere solo a pronunciarla, ma questa è la verità, e quindi è chiaro che questa questione delle sanzioni e del proteggersi dalle sanzioni e del proteggere i propri spazi di libertà digitali sono fortemente dentro il percorso appunto delle lotte per la liberazione della Palestina contro il genocidio e delle lotte della presenza antifascista contro l'avanzamento delle destre in tutta Europa, ma purtroppo in tutto il mondo occidentale. Quindi è chiaro che la prima reazione all'assemblea, dopo pochi giorni c'era il corteo per la Palestina, è stato ok, una presenza visibile della campagna del mirino all'interno di questo corteo.
4: Sì, e quindi possiamo anche dire che c'era già un prossimo appuntamento a Roma, che è quello invece di giovedì 22, di nuovo l'appuntamento sarà anche questa volta al Forte Prenestino, c'è l'intenzione poi di farlo girare in altri posti della città, ma per il momento ci stiamo ripetendo per ragioni di praticità, di poter prendere le decisioni più rapidamente, e quindi diciamo gli appuntamenti continuano ad esserci, sono appuntamenti pubblici, sono occasioni pubbliche anche in piazza per conoscersi, quindi diciamo non mancate che voi. A questo punto io andrei con uno stacco musicale, perché dopo aver parlato, come dire, di queste mobilitazioni, di questi temi, appunto uno dei temi che usciva fuori come modo di rispondere, anche quello di dire non fermiamoci qui, i server autogestiti è qualcosa che è importante, che continuino ad essere, allora vogliamo dedicare, ci auguriamo anche di continuare a farlo in futuro, a chiamare varie esperienze di server autogestiti in Italia, che ci spiegheranno come l'hanno fatto, come è nata, che cosa pensavano di fare, cosa si sono ritrovati a fare, le difficoltà e quant'altro, sperando che questo possa anche essere uno spunto, quindi un'ispirazione per chi magari vuole fare altrettanto. Un po' di musica e poi ci siamo di nuovo in onda.

0: Disco de bolsillo.
1: Allora, questa, insomma, grazie per la Bionda Rossa per questa corrispondenza, per presentare l'assemblea cittadina che abbiamo convocato per questa sera, 9 ottobre alle 17:30 alla Casa del Parco delle Energie, nel parco dell'ex SNIA. Abbiamo voluto convocare questa assemblea per un'urgenza ben specifica, ma per parlare di città e non solo, insomma, di una fase abbastanza così calda e in questi mesi che si è un po' determinata. L'urgenza è quella dell'esproprio di tutta l'area dell'ex SNIA, perché abbiamo ancora una situazione di minaccia speculativa e dei 14 ettari di quella che fu la più grande fabbrica di Roma tra gli anni 20 e gli anni 50 del Novecento, che poi insomma è stata acquistata da un gruppo immobiliare tra i più famelici di Roma, il gruppo Pulcini, e ancora 7 ettari e più sono in mano privata, e su quest'area ancora insiste ed è in vigore un permesso di costruire per 280.000 metri cubi di cemento. Questo, stiamo parlando insomma del quadrante est di Roma, fuori Porta Maggiore, tra via di Portonaccio e la Prenestina, ovvero Largo Premestre, e già sappiamo insomma il territorio di cui parliamo, quanto sia densamente costruito, quasi totalmente, abbiamo una carenza cronica di spazi verdi e densamente abitato, quindi un deficit di verde pubblico enorme. Questo avviene, insomma, insiste da sempre, da quando si è sviluppato Roma fuori Porta Maggiore, e si è andato intensificando, aumentando gli abitanti, diminuendo le aree, diciamo, disponibili a parchi e verde. Tutto questo appunto entra in una fase conclusiva della giunta Gualtieri, perché a dicembre si vota l'ultimo bilancio di questa consigliatura, cioè il consiglio voterà il suo ultimo previsione di bilancio per poi andare ad elezioni, insomma, a primavera. Io ti sento, sì.
2: Oh, finalmente mi senti. Avevo errore mio, dichiaro subito, non avevo premuto un pulsantino che andava premuto, quindi ringrazio chi mi ha dato il suggerimento di guardare tutti i pulsantini e ti chiedo scusa per questa mancata introduzione, quindi ti rilascio di nuovo la parola per terminare quello che stavi dicendo.
1: Allora, una domanda, ho parlato, cioè mi si sentiva?
2: Sì, sei andato serenamente.
1: È stato
2: un po' estraniante, me ne rendo conto.
1: Estraniante, esatto. Però
2: eccoci di nuovo.
1: Più motivato perché so che mi sentite.
2: Sì, assolutamente, no, altrimenti ti avrei interrotto, ci mancherebbe.
1: Ok, allora dicevo, appunto c'è questa urgenza di determinare quella che è la rivendicazione di un territorio, dei quartieri, insomma, che insistono sull'area, il Pigneto Prenestino, Casalbertone, Gordiani e poi insomma in ogni caso la città tutta, di espropriare l'intera area e chiudere questa partita con la speculazione, con la rendita immobiliare e anche con le mani dei fondi finanziari che avevano puntato all'ennesima realizzazione dello studentato privato. e questo è stato il trend, diciamo, il passepartout per la speculazione edilizia nelle nostre città. In ogni grande città dove è presente un'università si sono sviluppati questi progetti edilizi predatori, e anche sulla SNIA c'era questa minaccia, nonché prima quello del polo logistico, altra fonte di cementificazione legato al flusso delle merci. Ecco, la rivendicazione da 30 anni a questa parte, da quando nei primi anni 90 si è iniziata la battaglia per rendere l'ex fabbrica un parco necessario, un parco pubblico con i relativi servizi per gli abitanti. E
2: l'importanza della giornata di quello che sta accadendo anche nel resto d'Europa, in qualche modo forse crea anche in questo senso, adesso non lo so, mi direi tu, però immagino che ci sia anche una forse un'attenzione diversa, mi auguro perlomeno, da parte appunto di chi in realtà deve decidere.
1: Europa le manifestazioni in corso in altre città?
2: Sì, anche, esatto, cioè comunque c'è qualcosa che si muove, che credo sia spero uno spiraglio in questo senso anche per questi posti, insomma. L'importanza delle giornate di oggi, appunto, dell'assemblea, non so se ci vuoi ricordare anche questo punto qui.
1: Sì, certo, cioè questa è l'urgenza per cui convochiamo l'assemblea, per poter in queste settimane, perché poi parliamo di settimane, raggiungere questo obiettivo, ovvero portare la giunta e poi il consiglio a un risultato definitivo, ovvero mettere i soldi per l'esproprio, togliere dalle mani della speculazione quest'area e realizzare un parco e i servizi pubblici. Tutto questo si può fare, lo abbiamo già fatto, perché metro quadro su metro quadro oggi gran parte è un parco, grazie al presidio permanente, insomma, dell'occupazione e della mobilitazione degli abitanti. Naturalmente questa vicenda si inserisce in un quadro più generale, come indicavi tu, nel quadro appunto della finanziarizzazione delle città, delle nuove mani sulle città, quelle che appunto non sono più legate ai palazzinari, no? I palazzinari, esatto, nostrani, ma dove flussi finanziari mondiali vanno a individuare nell'housing, rendono l'alloggio, l'abitazione merce, e nonché questa pezzo di mercato sull'esigenza primaria degli studenti che raggiungono dei luoghi di proprio di origine le città universitarie e devono risiedere in quella città, e su questo si è basato un grande business che ancora è in corso, e soltanto intorno a noi ce ne sono di esempi. A San Lorenzo il Social Hub, che poi in un altro vuol dire centro sociale, quindi una sussunzione in toto di quello che sono le nostre esperienze e il nostro rovesciando proprio la logica, con 1.200-1.400 euro al mese per un alloggio, e così come la vicenda dei mercati generali, dove anche lì è quella l'indicazione. E in tutto questo, oltre all'aggressione di flussi finanziari, che sono gli stessi flussi finanziari che poi investono in armamenti, perché su quello c'è il mercato che va ad investire. Questi fondi finanziari sono legati ai risparmi delle pensioni, a qualcosa che ci riguarda da vicino, è proprio una fetta del capitalismo che succhia le nostre energie e poi cioè le nostre risorse, quelle che insomma vengono dal nostro lavoro, e poi le immette in qualcosa che va a stravolgere la nostra esistenza, perché costruire urbanisticamente poli di questo tipo vuol dire trasformare i territori, e lo fa, e lo si trasforma a fini appunto commerciali, speculativi, vuol dire innalzare il costo della vita ulteriormente, vuol dire e proprio concepire a tavolino un cambio della popolazione, espellendo i più fragili, chi non riesce a stare al passo di quel tipo di economia del territorio, e quindi c'è quel fenomeno che si chiama gentrificazione. Tutto questo è già in atto per il Pigneto, per dire, insomma, dove tanti alloggi sono già diventati
2: inaccessibili,
1: sono inaccessibili, ma sono diventate proprio strutture ricettive,
2: inaccessibili,
1: per i turisti,
2: esatto, inaccessibili proprio alla popolazione residente,
1: alla popolazione, perché alla popolazione, dove ci abitava una famiglia e anche in sovraffollamento oggi è diventato un bene di lusso per turisti, insomma, che pagano una notte 300-400 euro. Ecco, questo è un po' quello su cui ci si convoca e si ragiona. Vincere questa battaglia per impedire un ulteriore attacco ai nostri territori, conquistare quello di cui abbiamo bisogno del verde per andare anche incontro a contrastare le conseguenze di queste politiche predatorie a livello globale, che sappiamo che hanno determinato i processi dei cambiamenti climatici, e che vuol dire poi l'innalzamento delle temperature, vuol dire estati infuocate, che anche lì si vanno poi a subire in maniera diversa, perché certo, chi può rifugiarsi altrove, chi può permettersi, insomma, di climatizzare la propria abitazione, e chi no, e chi di quello si ammala del caldo insopportabile, si ammala e purtroppo anche si muore.
2: Per non parlare, perdonami, anche del tipo di strutture che ospitano persone con una certa possibilità e altre no, insomma, anche proprio da un punto di vista del tipo di strutture, insomma, parliamo chiaramente di una differenza che appunto poi va a colpire in situazioni come l'estate che abbiamo appena trascorso diversi tipi di fasce di popolazione.
1: Sì, e poi il paradosso diventa anche abnorme, perché gli unici rifugi climatici per i poveri, per chi, diciamo, non ha l'aria condizionata, dei centri commerciali, che poi ci si rifugia pur non avendo neanche la possibilità poi di un valore d'acquisto, perché le vetrine non sono accessibili per tutti quanti, quindi ecco, si crea un circuito e poi mega strutture che non fanno altro che aumentare il calore dentro la città, le famose isole di calore. Certo. Ecco, noi viviamo in un'isola di calore che scientificamente, proprio da studi, insomma, degli istituti preposti, hanno evidenziato che nella zona intorno all'ex SNIA, quindi cioè in un perimetro molto circoscritto, l'aspettativa di vita di chi nasce in quel fazzoletto di città è di un anno inferiore alla media cittadina, e questo è qualcosa di inaccettabile, è qualcosa che va contrastato, vanno rese le condizioni per invertire questa percentuale, e tutto questo dipende da cosa respiriamo, da cosa non abbiamo, ovvero la possibilità di crescere tra la natura, i servizi carenti, lo stress della vita, e tutto questo è quello che noi dobbiamo conquistare. Quindi la, i territori che sanno resistere ma anche organizzarsi per contrattaccare queste logiche speculative del capitalismo che aggredisce le nostre vite e saccheggia i nostri territori sono diciamo rientrano dentro a, a un quadro più generale, e l'abbiamo in qualche modo questo ha, ha imparato anche da chi su altri livelli distruttivi delle vite e della terra resiste da 100 anni, che è la popolazione palestinese in tutte le sue geografie, e che dove abbiamo imparato che l'unica possibilità è quella della resistenza, di avere un orizzonte di liberazione, ed è sulla liberazione globale che dobbiamo ragionare. Quindi l'assemblea si convoca su un obiettivo, sulla pratica di un obiettivo concreto a brevissimo termine, su cui possiamo tutti e tutte, insomma, la città che contrasta le dinamiche del capitalismo, vincere, e lo dobbiamo poter fare, ma anche su ragionare su quanto le lotte siano intersezionali, su quanto dobbiamo saper rispondere passo su passo e convocare in ogni dove, in difesa della popolazione, dei territori, dei presidi, e rovesciare la logica che anche nei rifiuti vede una risorsa speculativa, e quello che insomma questa giunta pone come soluzione alla gestione dei rifiuti della capitale europea, quella di costruire un mega inceneritore, un mostro ecologico venduto come praticamente una soluzione
2: green.
1: Sì, una soluzione totale, anche benefica, quando c'è un esborso di soldi oltre, diciamo così, la logica amministrativa, c'è l'estrazione di risorse tra questi primi l'acqua, un aumento dell'inquinamento, ma soprattutto l'aumento della nocività per chi poi l'aria che uscirà fuori, al di là di quanto si vendano insomma i dati di bassa emissione, andranno a respirare, e stiamo parlando di soprattutto delle zone periferiche, nonché chi vive ai margini, certo, della capitale, certo, i comuni insomma dei castelli, e su cui ricade diciamo una gestione deficitaria dal punto di vista insomma della gestione dei rifiuti in maniera ecologica, per poi risolverla che cassonetti che c'entrano le utilitarie all'interno, il porta a porta differenziata, poi si brucia tutto, perché poi questo bruciare crea energia, e quindi dentro una logica comunque così di massimi consumi non si va a
2: senza
1: ragionare,
2: pensare, certo, più in
1: sì, proprio... stiamo parlando appunto di un'idea di città che continua ad alimentare, certo, quello che sono le cause di quello che subiamo, appunto, che non si può più negare in nessun modo, anche se c'è chi lo fa, no?
2: Davanti è una evidenza, certo.
1: E anche lì c'è una gerarchia delle conseguenze, perché sì, l'innalzamento della temperatura globale non si vive, non si subisce in maniera egualitaria, cioè i responsabili di tutto ciò non vivono gli stessi effetti di chi invece questo non lo determina, e quindi nel sud globale poi si muore di catastrofi, si muore di carestia, si muore di tanti fattori.
2: Io adesso ti volevo, insomma, adesso in chiusura volevo appunto ricordare l'appuntamento di oggi, quindi alle 17:30 Assemblea Cittadina, alla casa,
1: invece che 30 alle case del parco per iniziare massimo alle 18, ecco. E si lancia una giornata che è quella insomma della rivendicazione reale per cominciare questa campagna di lotta insieme, anche insomma sventolando la bandiera degli oppressi, quella, certo, della Palestina, e anche stare insieme sabato 10, che è domenica 18 ottobre, con il lago che combatte, per una grande giornata di festa, di lotta. Inizieremo dalle 11 al lago Bulicante, l'ingresso sul via di Cortonaccio, per poi uscire insieme tutti in corteo per le vie del quartiere.
2: Perfetto.
1: L'altro insomma punti sono quelli comunque di difendere i nostri spazi contro, esatto, gli sgombri. Abbiamo avuto una lunga lista di sgomberi a Roma nei mesi scorsi, ultimo a Spin Time, ma prima Laurentino 38, ZK e Bencivenga, tutti in nome di una rigenerazione urbana, del decoro di una città appunto che annienta il conflitto. E certo, poi anche per disinnescare la campagna elettorale sulla, sì, guerra tra poveri, perché poi appunto per non affrontare le contraddizioni, per non andare a rivendicare diciamo le cause dell'impoverimento, sì, del caro vita, e di conquistare spazi pubblici contro gli interessi privati, si alimentano appunto logiche xenofobe, andando a individuare diciamo così diciamo nel nostro vicino il nemico e non la persona con cui andare ad organizzarsi per liberarsi e per avere diciamo così i bisogni primari soddisfatti. E
2: ti ringrazio. Quindi
1: ci sarà anche questo, e saremo in piazza anche con questo, anche con Torpignattara, ci sarà un corteo insomma che si andrà ad avvicendare con orari,
2: va
1: che
2: bene,
1: partirà da Parco San Gallia.
2: Grazie
1: allora,
2: mille.
1: Stasera,
2: allora,
1: ore 17:30 Casa del Parco, domenica 18 al lago che combatte.
2: Grazie, ciao.

0: Onda Rossa, siamo di nuovo in onda. Abbiamo parlato ancora stamattina, chiaramente diamo tanto spazio alla Palestina. Abbiamo annunciato il corteo del 10 ottobre, che ricordiamo un corteo nazionale in supporto, in solidarietà alla resistenza palestinese. E adesso torniamo su un argomento che stiamo pure seguendo ormai da qualche settimana, ovvero la grossa repressione dei movimenti LGBTQ e femministi in Turchia. E lo facciamo, come avevamo anticipato, condividendo una registrazione audio che arriva proprio dalla Turchia, da un compagno di là, che ritorna sui fatti del 12-13 settembre, quando è iniziata questa nuova ondata di arresti, perquisizioni e repressione, vedremo anche sul piano digitale, delle principali organizzazioni LGBTQ che operano in Turchia. E diamo dunque la parola al compagno, che ci parlerà in inglese, e ci occuperemo ovviamente di fornire traduzioni passo passo per permettere a tutte le persone che ci ascoltano di capire qual è la situazione.
1: Andiamo ad ascoltare quindi il primo audio.
2: Sure. On the night of the 12th of September, the police raided several bars, clubs, and also homes of certain people from the movement, from the associations. And also the next morning, on the 13th, they raided offices of associations around the country, LGBTI plus associations. Initially, there were over 100 people detained. And then the next day, on Tuesday, sorry, 2 days after, on Tuesday, there were people, mostly feminist people, who protested against this whole operation, which is so-called My Family is Safe. That was the name of the operation. So feminists protested this in front of the main courthouse in Istanbul, and they were detained. I think, yeah, it was more than 100 people who were detained during those protests as well, on top of all the people that were detained before. And then there have been arrests on Tuesday night and Wednesday night in Ankara and in Istanbul and in other cities. Right now there are more than 80 people in prison, and some search warrants for some people. And these 80-some people are being kept in prison under severe conditions, under really bad conditions. Because there are too many people in prisons and there's not enough space, so the conditions are really bad in prisons right now.
0: E ritorniamo quindi su quello che è successo nella notte del 12 settembre, quando la polizia ha effettuato varie incursioni sia in bar, club particolarmente noti, familiari, associati al movimento LGBTQ, ma anche in case private e negli uffici delle principali associazioni del paese. Si parla inizialmente di più di 100 persone arrestate e poi un altro centinaio fermate a la protesta indetta da movimenti femministi il martedì seguente, martedì 15 settembre, che c'è stata davanti al principale tribunale di Istanbul. Quindi ancora arresti tra martedì e mercoledì di metà settembre, e ci sono oggi più di 80 persone in prigione, vari mandati di arresto, e sottolinea il compagno, ovviamente le condizioni in carcere per queste persone sono davvero pessime. Ci torneremo in un contributo tra poco, per via di sovraffollamento in particolare, e quindi condizioni di prigionia veramente difficili.
2: The 86 people, if I'm not mistaken. 86 or 87, I'm not exactly sure. But 24 of them are LGBTI plus activists. But there are other people, for example, social media influencers, people, like, again, queer people who are said to be said to solicit sex work, like being charged with allegations around sex work. Sex work in Turkey is not illegal, but providing space and providing being intermediary for sex work is illegal. So I believe the charges are on that. And then there are people who were arrested at the bar raid, because the police went into the bars and clubs with dogs and sniffing for drugs. So this was a very mixed operation. On the one hand, they were looking for drugs. On the other hand, they were looking for crimes around sex work, even though sex work is not illegal. And on the other hand, they were also looking for evidence against LGBTI plus associations. So the allegations were very varied, very diverse. And they entered homes of the founders of LGBTI plus associations in Istanbul and the current boards of associations in Ankara. They looked for evidence. They went into the offices of associations. Again, they looked for evidence. In one of the associations in Istanbul, they basically threw everything on the floor. They took some of the things, some of the books and some of the legal documents. And they basically made a big mess of the space, office space. I believe this was, in fact, to give a big scare to the whole community and a big message to the whole community that basically they are not safe. And it's ironic because the operation is called My Family is Safe, but the people, the LGBTI plus community doesn't feel safe after all of this.
0: E dunque, dicevamo, ci sono circa 86 persone in carcere, non soltanto membri dei movimenti LGBTQ, meglio delle principali associazioni del paese, ma anche influencer individuali su social media commerciali, persone queer con accuse relative allo svolgimento di lavoro sessuale. Ci ricorda il compagno che il lavoro sessuale non è illegale di per sé in Turchia, ma è illegale agire da intermediarie negli scambi, e dunque ci sono stati dei raid nei principali bar, nei club associati al movimento LGBTQ con intenzioni varie. Da una parte l'obiettivo era appunto rivolgere delle accuse relative alla pratica di intermediazione del lavoro sessuale, dall'altra sono anche venuti con cani antidroga e quindi probabilmente alla ricerca di altri pretesti per incriminare le persone. Ci saranno state anche delle accuse, delle ricerche che coinvolgevano magari sul piano, su altri piani, le associazioni che hanno subito delle perquisizioni. È citato anche nello specifico il caso, per esempio, di Istanbul, di un ufficio che è stato praticamente distrutto cercando non si sa bene che cosa. E abbiamo detto, alcune persone, in particolare le persone fondatrici delle principali associazioni LGBTQ del paese, sono state oggetto di perquisizione nelle proprie case, o chi faceva parte dei consigli di amministrazione, come ad esempio ad Ankara. L'ironia in tutto ciò non sfugge: l'operazione repressiva è stata chiamata "La mia famiglia al sicuro", ma è evidente che l'intento di questa ennesima ondata che ha colpito la comunità LGBTQ è di mettere paura, sostanzialmente. Quindi di certo queste persone in questo momento non si sentono al sicuro in Turchia.
2: In Istanbul there are four associations, registered associations, as well as some other LGBT plus collectors. The associations were targeted in this operation, and right now, and also two of these associations in Istanbul have cultural centers where they organize events, activities for the community. They have monthly calendars where people get together and involve in events. But right now, they both put on hold their activities, their events at the cultural centers for an unknown period of time because they don't feel safe about what's going on, and associations are trying to figure out a way to basically continue from now on, and how they are going to continue, because at any moment there may be other impositions, other sanctions on associations, like either court cases against them to close them down, or some other fines or other legal procedures against them. So the associations are trying to be prepared for any and all of these possibilities, which is not very easy to foresee.
0: E dunque le associazioni colpite ad esempio a Istanbul sono quattro, oltre alle associazioni ricordiamo appunto la presenza di individui e collettive informali. Due associazioni però di queste quattro avevano anche dei centri culturali in città, dove si organizzavano regolarmente eventi di incontro per le comunità LGBTQ. Ora tutte le attività di questi centri culturali sono in parte. Sono state sospese a tempo indefinito perché, come dicevamo, le persone, le organizzazioni non si sentono al sicuro nelle loro possibilità di operare, non hanno più agibilità e si chiedono come sarebbe possibile continuare appunto ad essere attive in città. Ci si aspettano altre procedure legali, altre multe e strategie repressive simili che potrebbero avere proprio l'obiettivo di farle chiudere, e come sottolineava il compagno alla fine, sembra molto difficile in questo momento prevedere quali potrebbero essere le prossime strategie di attacco e quindi di difesa.
2: So right now, legally, yes, they are still operating on paper. But in reality, of course, it was a big shock and it had a big impact on the associations, but they're trying to survive right now. And also, at the same time, the lawyers of the associations are trying to take care of the prisoners and their needs, because, yeah, there are a lot of issues around the prisoners as well. It seems like the lawyers are guessing that probably they're going to stay in prison for some months at least, until the accusations are legally made and there's a court case against them. Like there's a hearing of a court case, which probably will be in some months at least. And then they might be released, or of course, maybe they might not be released. We don't.
0: E dunque le organizzazioni, anche quelle che gestivano appunto centri culturali in città ad Istanbul, sono legalmente ancora aperte e operanti su carta, ma l'impatto, lo shock per le comunità è stato grande e dicevamo i dubbi sono tanti, anche quelli che riguardano le più di 80 persone in carcere, per cui si attendono notizie e chiarimenti mano a mano dagli avvocati e dalle avvocate. Sembra che queste persone resteranno in carcere almeno per altri mesi, ovvero finché le accuse nei loro confronti non saranno legalmente depositate e usciranno dei chiari casi giudiziari, che per ora a quanto pare sembrano dunque non sussistere, ma nel frattempo, dicevamo, le persone resteranno detenute finché non cominceranno le prime udienze, finché non si apriranno in maniera vera e propria i processi, ovvero probabilmente almeno tra vari mesi. Sentiamo quali altri aggiornamenti sul fronte repressivo.
2: Maybe they might not be released, we don't know for sure. In fact, lawyers are regularly visiting them. Otherwise, to visit the prisoners are not easy. Is not easy because there are some limitations. Like only, like there's a limit to the number of people who can visit them once a week. But it always has to be the same people. For example, for one prisoner, they can give names of three people, and only those three people can ever visit them. Except for the lawyers, of course. So it's not easy to organize, but we contact through the lawyers, and actually they, some of them have written some letters in Turkish. This has been released on social media as well. One of the major organizations in Ankara called KAOSGL, KAOSGL, is at the same time the main queer media in Turkey, and they also release posts in English on their website and on their social media. So there are letters from them translated into English from some of the comrades, and the conditions, like I said, are very bad. The first few days when they were detained, they couldn't even get water or something to eat. The after the arrest, after the official arrest, it got a little bit less bad, let's say. But there's even like not enough space for them to sleep. So like some of them are sleeping on very, very bad conditions, next to the toilet or and yeah, some of them are kept under in different wards, so they can't communicate with each other either, so they're very isolated.
0: E torniamo appunto sulle condizioni di carcerazione di queste persone. Dicevamo saranno perlomeno in carcere qualche mese fino all'inizio delle udienze, ma potrebbero anche non essere più rilasciate alcune di queste persone. Nel frattempo le avvocate visitano regolarmente perlomeno le prigioni, ma sappiamo che i numeri il numero delle persone a cui è concessa l'autorizzazione di visitare una persona detenuta è molto limitato. Ci faceva l'esempio di una persona che dovrebbe dichiarare tre nomi, che poi saranno gli unici nomi autorizzati a visitare la persona in carcere a tempo indeterminato, e si parla di una visita esterna a settimana al massimo, quindi al massimo tre persone esterne da vedere per una durata di molti mesi. Tutto questo mentre si aspettano, dicevamo, le prime udienze e l'inizio vero e proprio dei processi. Nel frattempo sono uscite delle lettere dalla prigionia che sono state anche in alcuni casi tradotte in inglese e diffuse sui social media e sul sito ad esempio di KAOSGL, il principale media queer in Turchia, che ha fatto alcuni post pubblici, dicevamo, sul proprio sito, e ad esempio su Instagram. Per cui sappiamo un po' da quello che sappiamo delle condizioni di prigionia delle persone in Turchia. I primi giorni sono stati passati ad esempio anche senza accesso ad acqua e cibo. Ci sono stati leggeri miglioramenti dopo l'uscita pubblica di questi arresti, ma le condizioni restano molto dure. In particolare, come dicevamo prima, le carceri sono sovraffollate e non c'è spazio, c'è malapena spazio per dormire, e magari si dorme accanto al bagno con tutte le difficoltà del caso. E soprattutto le persone LGBTQ che sono state portate dentro nel frattempo sono state

0: plus related major websites, major collectives, and feminist organizations as well, and also HIV organizations. And I forgot to say, but HIV organizations were also, people from them were also arrested, and they were also under scrutiny during this whole operation. They basically cut the access in Turkey. So even though people from outside of Turkey can access these websites, no one from within Turkey can access them, which means the real target audience cannot reach the media. It's very important right now to keep our voices to be heard in Europe, and also to keep this on the agenda of Europe, because unfortunately, with these things, what happens is the first few days there's some coverage in the media about the whole thing. But right now, it has been more than 2 weeks since the operations. But unfortunately for us, it is still going on here. The impact of the whole thing is still going on, and we need for this to stay on the agenda of European people and the attention of European audience at large, not just a small group of people who are already engaged in LGBTI+ politics, but the people at large. And especially we need a lot of support from the feminist movement and the LGBTI+ movement in Europe to spread the word and to make our voices heard.
1: E concludiamo dunque per questa mattina lo spazio di aggiornamento sulle vicende repressive che stiamo seguendo in Turchia. Abbiamo ascoltato la corrispondenza con un compagno turco che ci ricordava in chiusura del suo intervento sono state abituate alle strette sulle comunicazioni e sulla possibilità di espressione negli spazi digitali in Turchia. Assistiamo adesso a un'ulteriore stretta di queste possibilità. L'accesso infatti è stato proibito ai canali di comunicazione dei principali collettivi e delle principali associazioni, come abbiamo detto, LGBTQ in Turchia. Ricordiamo anche la presenza di organizzazioni e persone attive nell'ambito del lavoro sessuale, ma anche persone sieropositive che fanno appunto un lavoro di comunicazione sulla prevenzione dell'AIDS. L'accesso, dicevamo, a questi canali di comunicazione è stato tagliato dall'interno della Turchia, mentre dall'estero, per esempio, noi possiamo ancora accedere alle pagine di queste organizzazioni. E dunque, qual è l'invito, come possiamo supportare questa resistenza? Beh, sicuramente continuando a parlarne e mantenendo viva l'attenzione anche nel resto d'Europa e del mondo su quello che sta succedendo in Turchia. Serve creare grosse reti di solidarietà che vadano oltre, diceva il compagno, i gruppi che sono già mobilitati sulle politiche LGBTQ. Chiamava a una solidarietà femminista più ampia e soprattutto a continuare a far sentire le loro voci. Dunque,
2: e su questo io vorrei agganciarmi, perché proprio c'è una campagna internazionale che si intitola proprio We Are Everywhere My Love, siamo ovunque amore mio, e da parte appunto di un'organizzazione LGBT turca, che denuncia arresti, perquisizioni e detenzioni nell'ambito dell'operazione appunto denominata, io vorrei risottolinearla questa cosa, questa operazione il 12 settembre è stata denominata La mia famiglia è al sicuro. E appunto questo per dire quali sono poi le motivazioni, e invita a una mobilitazione internazionale questa campagna dell'11 e il 12 ottobre, perché il 12 ottobre è appunto la ricorrenza un mese di queste quasi 100 persone che sono all'interno dei carceri, a un mese quindi dall'inizio delle operazioni.

0: Meloni. La richiesta è quella della liberazione immediata delle persone ancora detenute, un mese è già troppo, dice appunto il comunicato. C'è un altro comunicato che vorrei leggere, ovviamente a stralci, che invece è un comunicato che riprende la campagna e la riprende dalla Francia, da Marsiglia, un centro LGBT e la comunità LGBT che sta rilanciando e sta cercando di porre attenzione su quello che sta accadendo in Turchia. Io vorrei dire anche questo, che il 30 settembre un tribunale di Istanbul, questa è una notizia che ho trovato su ILGA, l'associazione internazionale LGBT che appunto ha anche questo spazio sulle news, e questa è una notizia in turco che ho tradotto, quindi lasciate alla traduzione automatica il dubbio. Quindi dice che appunto il 30 settembre un tribunale di Istanbul ha ordinato il blocco del sito e degli account social di T24, uno dei principali media online indipendenti del paese, accusato di aver diffuso quella che la procura definisce la propaganda LGBT, che ovviamente è il gender, no? la paura del gender. Secondo questo, la decisione rientra proprio nell'inchiesta nazionale La mia famiglia al sicuro, che non colpisce solo associazioni attivisti LGBTQ, ma anche chi viene accusato di promuovere pubblicamente appunto tematiche a riguardo. E il primo comunicato, quindi quello in inglese, che vorrei leggerlo anche per dare voce e sollecitare anche gruppi LGBTQ a parlare di quello che sta accadendo in questi giorni in Turchia, è proprio campagna Siamo ovunque amore mio, in solidarietà con la comunità LGBTQ in Turchia, linee guida per le azioni dell'11 e 12 ottobre. Questo è una traduzione diciamo letterale di quello che è il comunicato in inglese. Il 12 ottobre sarà trascorso un mese da quando le nostre amiche e i nostri amici sono stati privati della libertà nell'ambito delle operazioni contro la comunità e il movimento LGBTQ+ in Turchia. A un mese di distanza sono ancora in carcere, mentre continua la più ampia pressione e repressione sulle comunità LGBTQ+ e sulla società civile. Per questo motivo chiediamo una nuova mobilitazione di solidarietà internazionale per il 12 ottobre. Sappiamo anche che il lunedì potrebbe non essere il giorno più adatto per organizzare un'azione pubblica in ogni città. Se organizzare un'iniziativa domenica o in altri giorni, comunque vi invitiamo a mobilitarvi e a parlare appunto di quanto sta avvenendo. Se siete, c'è anche un po' di direttive su quello che si può fare, e di mettersi in collegamento con un gruppo che è sui social, su Instagram, che appunto è Freedom for, penso il nome del gruppo è in turco, poi magari andiamo a capire che cosa dice, però sicuramente è qualcosa con libertà. Il comunicato invece riguarda la campagna internazionale di solidarietà con la comunità LGBTQ in Turchia, il 12 segna il primo mese dall'operazione di repressione e intimidazione, La famiglia è al sicuro, e a un mese di distanza alcune persone sono ancora dietro le sbarre e la pressione continua, un mese già troppo, liberazione immediata delle 85 persone detenute. La comunità LGBTQ della Turchia invita a organizzare azioni di solidarietà. Io vorrei che io lo vorrei dare a chi magari sa
1: lo so francese. Io che cosa stavi per dire,
2: che vuoi dire?
0: Invece di tradurlo,
2: meno male che vi capite,
0: con l'automatico
1: la
0: a
1: delega,
0: questo punto,
1: va bene.
0: Sì, c'è il comunicato dalla Francia che potrebbe essere di ispirazione per i gruppi in Italia e in altri contesti, per poter appunto dare voce a chi in questo momento non ce l'ha.
1: E prendiamolo questo invito. Siamo ovunque, amore mio, campagna internazionale in solidarietà con la comunità LGBTQI+, più in Turchia. Il 12 ottobre, come dicevamo, marca il primo mese dell'operazione di repressione e intimidazione nominata La mia famiglia è sicuro, condotta dalle autorità turche contro persone LGBTQI+ ovunque in Turchia. L'operazione è partita all'alba a casa, un'ondata coordinata di perquisizioni e arresti che ha preso di mira proprio le organizzazioni LGBTQI+. In sostegno anche alle persone che vivono con l'HIV, alle militanti, ai militanti e a chiunque difenda i diritti umani. Un mese dopo, delle persone sono ancora dietro le sbarre e la pressione continua. Un mese è già troppo, l'abbiamo detto. Liberazione immediata delle 85 persone detenute, la comunità turca chiama a delle azioni di solidarietà ovunque nel mondo il 12 ottobre. A Marsiglia una serata in sostegno si svolgerà a partire dalle 18:30 al centro LGBTQIA con la proiezione del film Diren Ayol di Ruzgar Buski del 2016, seguita da una discussione in videoconferenza con il regista e persone presenti nel film in Turchia e a Marsiglia. E vediamo infatti l'elenco delle invitate a un altro evento, un'altra serata di solidarietà, questa organizzata invece per il 14 ottobre, mercoledì, sempre in Francia a Parigi, nel quadro della settimana parigina della lotta contro le discriminazioni. In quest'altra serata del 14 ottobre, sempre in solidarietà alle persone LGBTQ in Turchia, Yıldız Tar, redattore capo di Kaos GL, una delle principali organizzazioni LGBTQI del paese di cui abbiamo già parlato, Atilla Dirim, presidente dell'Associazione delle Famiglie Arcobaleno di Ankara, e Pınar Selek, sociologa, scrittrice di cui abbiamo già parlato settimana scorsa, di cui da decenni si parla ai microfoni di ROR, perché, lo ricordiamo, perseguitata dal governo turco per le sue ricerche e il suo attivismo femminista, è vicino non solo alle comunità femministe delle LGBTQ ma anche alla lotta delle persone curde in Turchia. E quindi sì, che dire, ci auguriamo che, rilanciando da questi microfoni gli interventi di solidarietà, questi alcuni sicuramente sono anche più numerosi gli appuntamenti di solidarietà all'estero che stanno vedendo la luce, ci auguriamo di poter presto dare aggiornamenti dal contesto italiano, vediamo di cosa riusciamo a parlare.
0: E soprattutto speriamo appunto che comunque ci daranno altre altre. I feel loved on and I feel used. Nobody makes me feel the way you do, and sometimes I

Attenzione! Sentitemi tutti! Anzitutto! È uscita la nuova Scarceranda 2023! Scoprite di più su www.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: compagni, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo, chiedeteci notizie e informazioni.
1: Oh, cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
1: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio, il bar ma senza il

0: Hey yo, tune in to the More Fire Show. This is Brother Culture. Big up the Under Rossa, massive every time. Right.
1: Buonasera e benvenute a tutti, tutti e tutto a questa nuova puntata di More Fire Reggae Radio Show, puntata che vogliamo dedicare in gran parte ad alcuni pilastri della musica giamaicana. Il primo è Bob Andy, al secolo Keith Anderson, classe 44, uno dei cantanti e autori più influenti della storia del reggae e del rocksteady giamaicano, che ha ridefinito gli standard della scrittura musicale sin dai primi passi con The Paragons insieme a Tyrone Evans, che ascolteremo più tardi, che nella carriera solista presso Studio One insieme a Clement Coxon Dodd, e infine anche nel duo Bob e Marcia insieme a Marcia Griffith, in particolare per il grandissimo successo internazionale cover del pezzo di Nina Simone, Young, Gifted and Black. Il brano che andiamo ad ascoltare è del 1973 ed è intitolato You Don't Know, brano autobiografico che ruota intorno a tre temi centrali: la lotta contro la dipendenza, e qui si richiama la sua esperienza con la cocaina, il rifiuto della ricchezza e il forte legame con il ghetto, e infine è da considerarsi anche come un inno al non conformismo e alla totale indipendenza artistica, cosa che si esprime soprattutto nel finale con il celebre scatting tu, tu, tu, tu, tu. E allora buon ascolto.
2: More Fire!
3: More Fire, what a radio show. This is David Rodigan, signing in. Enough respect.

Meraviglioso questo pezzo di Bob Andy, You Don't Know, che lascia lo spazio ad un altro pezzo cruciale della musica giamaicana, questa volta di qualche anno prima, ovvero del 1967, e parliamo di Hard Road to Travel di Jimmy Cliff, che anche dà il titolo all'omonimo album di debutto in studio per Island Records insieme a Leslie Kong. Anche questo testo descrive un cammino difficile e quindi è una metafora della resilienza, affrontato anche con incrollabile determinazione, fede e speranza nel futuro. I've got an hard road to travel and a rough, rough way to go, but my mind's made up, I'll never stop. Questo tema diventerà poi il marchio di fabbrica di Jimmy Cliff che esploderà, qualche anno dopo con The Harder They Come.

Hard Road to Travel, Jimmy Cliff, c'è poco da dire su quest'artista che è una vera e propria leggenda della musica giamaicana, venuto a mancare proprio l'anno scorso, sul finire, intorno al novembre, all'età di 81 anni a Kingston. E continuiamo nella nostra selezione esistenziale, rimanendo proprio in quegli anni, adesso in particolare nel 1968. Con una canzone scritta da Kentrick Patrick, a.k.a. Lord Creator, che è intitolata Such is Life, un brano intenso e spirituale che poi avrà una seconda vita 10 anni dopo nella versione registrata ai Black Ark Studio di Lee Scratch Perry. Il testo della canzone analizza le imprevedibili montagne russe dell'esistenza. Leggiamo: un giorno hai un sacco di soldi, a volte non ne hai affatto, a volte non ridi, a volte hai ragione, così è la vita. Il messaggio quindi è un invito alla pazienza, ricordando che anche quando la strada sembra buia, col tempo tornerà ad essere, splendente.

Such is life, e questo è l'augurio che facciamo a noi e a voi di prendere la vita così come viene. E continuiamo i nostri ascolti con un cantante che avevamo già citato come membro dei primi Paragons insieme a Bob Andy, ovvero Tyrone Evans, e rimaniamo negli stessi studi di registrazione, quelli della Treasure Isle Records di Duke Reid, dove nel 1969 viene prodotta la traccia If This World Were Mine, cantata da Tyrone Evans e originariamente scritta da Marvin Gaye.

Ed eccoci rientrati in studio e sicuramente con questo ritmo serrato il brano scritto da Marvin Gaye diventa in qualche modo più appassionato e più struggente e così anche la dichiarazione di amore che più tardi negli anni avrebbe anche riscritto ispirandosi a questo pezzo Dennis Emmanuel Brown dedicandola però a reggae con Rub-A-Dub All The Time. E una dichiarazione d'amore per il reggae è anche la prossima traccia dei Galahads di B.B. Seton che è intitolata appunto I Love the Reggae. I Galahads, che erano già famosi nell'era precedente dello ska e del rocksteady, con questa traccia del 1970 abbracciano appieno il nuovo stile uptempo del reggae, caratterizzato da un ritmo di batteria serrato con un basso saltellante e un groove irresistibile. La canzone recita Come on baby, let's do the reggae, reggae all trouble away, reggae spazza via tutti i problemi. Ancora la gente, everybody got to have the reggae in the morning, the evening and late at night. La gente dovrebbe ascoltare il reggae in tutte le fasi della giornata. E quindi se non riuscite a seguire questa prescrizione durante la settimana, sicuramente potete farlo il martedì notte qui a More Fire su Radio Onda Rossa, come anche la domenica pomeriggio con gli amici di Militant Da Birria.

The Guilas, Reggae All Trouble Away. E se non ha cancellato ogni problema, il reggae sicuramente ha alleggerito il quotidiano della Windrush Generation, ma anche quelle generazioni che gli sono susseguite, ovvero quelle degli immigrati caraibici nel Regno Unito. Questa fusione, che poi ha creato un nuovo tessuto sociale nel Regno Unito, è di fatto impregnata di early reggae, reggae e skinhead reggae, la musica che è riuscita ad avvicinare i bianchi e i neri della classe operaia inglese. E parlando di questi temi, non possiamo non inserire in scaletta un brano prodotto tra gli altri da quello che è stato il primo vero gruppo reggae autoctono formato nel Regno Unito a Londra nel 1967, ovvero The Cimarrons. Nel brano Morning Sun, The Cimarrons sono accompagnati da Al Berry, già membro del gruppo The Aces, celebre anche per essere il gruppo di supporto a Desmond Dekker. Il brano si apre sulla descrizione di una donna amata che aspetta con impazienza sotto i primi raggi del sole fino ad arrivare al suo centro, nell'esplicito e intramontabile invito alla pace, all'unione e alla solidarietà tra le persone, espresso con una metafora universale. Let's not fight, let's unite, we are birds of a feather, let's stick together. Non litighiamo, uniamoci, siamo uccelli con lo stesso piumaggio, restiamo uniti.

Per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, vi ricordo che siete su Morfire Reggae Radio Show e quindi sintonizzati su Radio Onda Rossa. Il nostro invito è quello di visitare le pagine della radio all'indirizzo www.ondarossa e di scoprire come sostenerla. In più troverete tanti contenuti come rassegne stampa, podcast e tantissime altre cose, tra cui le prossime iniziative. Riprendiamo il nostro viaggio musicale, portandoci appresso al Buried and Aces che accompagna Desmond Dekker in quello che è uno dei pilastri di questo genere, ovvero Fu Manchu. Non ci si deve fare influenzare dal titolo di questa canzone che rimanda a un celebre villain cattivo della letteratura e del cinema cinese, perché la tematica non riguarda lo spionaggio, ma tutt'altro. La maschera di Fu Manchu, infatti, nel gergo di strada giamaicano, è la metafora di chi, pur avendo avuto tanto ed essersene vantato, si ritrova senza nulla.

Ben rientrati in studio qui a Morfai a Reggae Radio Show dopo aver gettato le basi di un genere che si muove tra rocksteady e reggae, che era tipico della Giamaica di fine anni 60. Ci dirigiamo verso ascolti più contemporanei di esemplari di modern rocksteady, in particolare iniziando col primo gruppo, ovvero Junior Thomas and the Volcanoes, che è uno dei progetti più importanti e raffinati del panorama americano, nato nell'incontro tra il cantautore musicista Tom McDowell, noto come Junior Thomas, e il produttore Brian Dixon. La canzone che andiamo ad ascoltare si chiama Sunk in the Mist, brano dalle calde sonorità vintage pubblicato nel 2022 sull'etichetta cult americana Columbine Record. La canzone affronta il tema dell'amore totalizzante e travolgente ed è descritto come un incantesimo da cui è impossibile liberarsi.

Il secondo gruppo che ascoltiamo sono The Frighteners, una delle band più acclamate e toccanti della scena reggae rocksteady revival contemporanea, segnate anche da una grave perdita, ovvero quella del cantante Dan Klein, ex punk innamorato delle sonorità rocksteady, che ci ha lasciato in seguito a una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica nel 2016, poco prima di veder pubblicato Nothing More to Say, una pietra miliare del genere, accostato addirittura alle produzioni storiche dello studio One. Il brano che andiamo a ascoltare si chiama Admiration ed è un singolo pubblicato originariamente nel 2015, fulcro dell'EP In a Lover's Quarrel, uscito per l'etichetta Mad Decent del celebre produttore e DJ Diplo. Da notare dietro al mixer, nella produzione, il tocco analogico di Victor Tikla Axelrod, capace di esaltare la sezione ritmica mantenendo un feeling ruvido, vintage e ipnotico. Diplo stesso, nel commentare il pezzo, ha rilanciato lo stesso invito che facciamo a voi, ovvero chiudi gli occhi e fatti trasportare nella Kingston del 1981.

Con il prossimo brano spezziamo questo piccolo percorso nel modern rocksteady, passando a un artista che è nato nel 1949 e che è attivo nella scena già dagli anni 70. Parliamo di Gerald Thomas Moore, conosciuto anche come J.T. Moore, cantante, polistrumentista e compositore britannico, considerato uno dei veri pionieri e innovatori della scena del Regno Unito. E che ha collaborato anche con cantanti come Lee Scratch Perry, Jimmy Cliff, Johnny Nash, Sly Robbie, Zappo e tanti altri. Negli anni 70 fonda quella che viene ritenuta la primissima band interamente bianca capace di riprodurre in modo credibile e viscerale il sound sincopato della Giamaica, ovvero The Reggae Guitars. Ed è proprio di J.T. Moore and The Reggae Guitars il brano che andiamo a ascoltare, una ristampa più o meno recente di un'uscita del 74, tratta dall'album Reggae Blue e intitolata People, tra parentesi, Who Kill People, traccia di forte protesta sociale con un messaggio pacifista e spirituale radicato nella cultura roots, dove viene criticata duramente l'ipocrisia dell'essere umano e la violenza incessata globale. Il messaggio di fondo è: le persone che uccidono le persone distruggono il mondo.

Il nostro percorso musicale continua e torna ai nostri giorni con la prossima traccia, ovvero un brano straordinario del cantautore britannico Liam Bailey, pubblicata all'inizio del 2024 per la prestigiosa etichetta indipendente Big Crown Record. Si tratta di Mercy 3, nel quale l'incontro artistico tra il cantante e il produttore Léon Michel, fondatore della Léon Michel Affair, mettono in piedi un roots viscerale classico con sfumature soul, lo-fi e accenni di blues, con in primissimo piano la graffiante e magnetica voce in falsetto di Bailey. Dal punto di vista di contenuti, si tratta di un inno di speranza e resilienza che parte da una descrizione cruda delle tensioni razziali e di ingiustizia sociale, per poi evolversi in un'esortazione collettiva ad agire.

il prossimo brano introduciamo uno dei gruppi più importanti, a mio avviso, degli ultimi 20 anni, ovvero Fat Freddy's Drop, con il singolo estratto dall'album Bass, Sling and Arrows. Nonostante siano famosi in tutto il mondo per il loro eclettico mix di dub, soul, jazz ed elettronica d'avanguardia, per questo brano la band ha voluto fare una precisa scelta di campo. Leggiamo le parole del beatmaker venuto a mancare qualche anno fa, ovvero DJ Ficci, che dice: "Musicalmente la canzone più puramente reggae che abbiamo mai fatto. Siamo tornati alle nostre radici con un pezzo duro e consapevole che è in perfetto stile classico Freddy's." La traccia infatti si apre con un'originale introduzione dal sapore elettronico a 8 bit per poi sbocciare in un groove solido, arricchito da una formidabile sezione di fiati e guidato dalla vellutata e inconfondibile voce soul del cantante Joe Daki. Dal punto di vista di contenuti, a dispetto del ritmo elevare, caldo e ballabile, il testo affronta una tematica intima e conflittuale, che descrive le difficoltà e le turbulenze di una relazione amorosa. Slings and Arrows sono infatti tutti i colpi che ci si scambia quotidianamente quando la comunicazione si interrompe. Buon ascolto, Morfire Reggae Radio Show, Radio Onda Rossa, Fat Freddy's Drop.

Ancora un pensiero per DJ Snitchy, che era un po' il cuore pulsante, la ritmica dei Fat Freddy's Drop, che infatti nascono senza basso e batteria. Prima di passare all'inno definitivo e la traccia più iconica dei Gentlemen's Dub Club, la travolgente band britannica originaria di Leeds. Il brano è stato pubblicato originariamente all'interno del loro acclamato EP Open Your Eyes ed è intitolato High Grade. High Grade incarna alla perfezione lo stile unico del collettivo, una miscela esplosiva in cui i pilastri del dub e dello ska giamaicano si scontrano con le sonorità elettroniche della bass music contemporanea e di elementi di dubstep. Guidato da una linea di basso colossale e da fiati sincopati travolgenti, la voce magnetica del frontman Johnny Scratchler esorta alla ricerca dell'energia positiva e alla fuga dallo stress tramite la high grade, termine che nel gergo giamaicano ed early reggae si riferisce all'erba di prima qualità.

E dopo l'energia esplosiva dei Gentleman's Dub Club, che con questo brano sembrano portarci direttamente ad un festival e quindi ad assistere dal vivo a questa traccia, ci dirigiamo verso la chiusura di puntata, che è sempre una miscela di classico reggae giamaicano con una musica e una produzione più vicina all'elettronica. In particolare ascolteremo Let the Weed Bon di Taiwan MC, realizzata in collaborazione con l'artista giamaicano Davoja. La traccia si sviluppa su un groove in levare ipnotico, arricchito da una linea di basso profonda e pesante, sopra la quale si intrecciano magistralmente lo stile vocale rapido e tagliente da sound system di Taiwan MC e le melodie vocali intense e tipicamente roots di Davoja, che ci parlano della saggezza e della forza dell'erba, che non è un vizio, ma è un elemento di upliftment, come dicono i giamaicani, capace di portare saggezza e aiutare a rimanere forti, con tematiche anche di indipendenza e di autoproduzione. Buon ascolto quindi, e ci si sente fra poco per i saluti di fine puntata.

0: E siete sempre all'ascolto di Morfire Reggae Radio Show e siamo giunti alla fine anche di questa puntata sulle inebrianti note della High Grade. Vi ricordiamo di sostenere Radio Onda Rossa, di partecipare alle iniziative, di visitare i nostri canali social e nel darvi appuntamento a martedì prossimo, auguriamo una buonanotte a tutte, tutti e tutto. Bella, ciao!
1: Member in on Morfire Reggae Radio Show, seen Radio Onda Rossa. Don't stop tuning in, seen.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Se l'ascolti Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo. Oggi vi porto in Congo. Ma quando si parla di Congo in Africa, in realtà ci sono due paesi: la Repubblica del Congo con la capitale Brazzaville a nord e la Repubblica Democratica del Congo con capitale Kinshasa, che è più grande a sud e non solo, anche a est. Per distinguere i due paesi si usano spesso i nomi delle rispettive capitali, come ho fatto oggi. Infatti la puntata di oggi è della Repubblica del Congo con la capitale Brazzaville. Quindi comincio con una nanna tradizionale del gruppo Les Mamans du Congo, che nasce proprio a Brazzaville nel 2018. E attorno a Gladys Samba, che è una cantante e percussionista che da tempo voleva riportare in vita le antiche musiche del Congo. Quindi ascoltiamo questa ninna nanna che si chiama Belle Précieuse.

0: bella.
1: Alla fine degli anni 50 alcuni musicisti di Brazzaville, che suonavano già nelle grandi orchestre di Leopoldville, che è oggi Kinshasa, decidono di tornare nella propria città per formare il gruppo Le Bantu della Capitale. Bantu vuol dire persone, e nei decenni successivi il gruppo diventa una vera scuola della musica congolese. Ascoltiamo un loro brano afro-funk che si chiama Nengazie Soul.

Queste erano le Bantu della Capital col brano Ngazi Soul. E la storia dei tambour de brasa nasce dall'idea del percussionista batterista congolese Emile Bayenda di recuperare la tradizione musicale della sua popolazione, in particolare le percussioni. Il gruppo raggiunge la fama mondiale negli anni 90, poi la guerra civile interrompe il loro progetto in Congo e molti musicisti si trasferiscono in Europa. Da allora i tambour de brasa hanno continuato a sviluppare una fusione tra i ritmi tradizionali e il linguaggio contemporaneo. Ascoltiamoci il loro brano Ame Bunzana.

Musicista Samba Ngo cresce musicalmente tra il Congo e l'Africa centrale, iniziando da bambino con le percussioni. Da adolescente arriva a Brazzaville e comincia a suonare con un gruppo che nel 1968, il gruppo si chiama Echo Noir, e vince un concorso che porta i musicisti in tournée in Francia. Inizia così una lunga vita musicale che lo porta dalla rumba e dai ritmi congolesi alla chitarra elettrica e poi alla sperimentazione internazionale. Ascoltiamo il suo brano Bima.

Ora ci ascoltiamo due brani di fila delle Tambour de Brasa. Il primo si chiama Nsaka Suku Tambour.

gruppo Le Maman du Congo, di cui abbiamo ascoltato una ninna nanna prima, dal 2019 collabora con il musicista elettronico francese Robin, che aggiunge basi elettroniche ai loro canti tradizionali. Ascoltiamo quindi il loro brano Yobo Yobo Armel.

0: La cantante Enteco di Brazzaville comincia cantando in chiesa per poi raggiungere la fama internazionale grazie alla sua musica particolare, un incontro tra le tradizioni del paese e la musica contemporanea in maniera particolarmente intima. Neko canta in Kikongo, in Lingala e in francese e recupera anche lei testi tradizionali antichi. Ascoltiamo il suo brano Na Yowula.
1: Ngwalwe Ngwalwe Wayoka wa wa wayo

Freddy Masamba cresce a Pointe Noire, una città della costa del Congo, Brazzaville, ed è uno dei fondatori dei Tambour de Brazza che abbiamo ascoltato prima. E dopo anni di partecipazione al gruppo ha fatto un primo album da solista nel 2011 che si chiama Etnofoni, e la musica è proprio un incontro tra polifonie africane, soul, funk e hip hop. Ascoltiamo il suo brano Sansafonique.

0: Adesso ascoltiamo un altro brano di Sambango e si chiama Mi Mvuka.
1: Oh, makanda mamwangane e ya ya. Mi mvuka mi mwangane e ya ya. Mi mvuka mi mwangane e ya yo. Mi mvuka mi mwangane e ya yo. Nkuyu chini nimpene na mbongo wa koko ya.

Il gruppo rap Bisson a Bisson nasce in Francia nel 1998 dall'incontro di musicisti e rapper francesi di origine congolese. Il gruppo unisce il rap francese alla rumba, al soukou e ai ritmi afro-caraibici. I loro testi parlano di guerra, immigrazione, identità e solidarietà. Ascoltiamo il loro brano che si chiama come il nome del gruppo Bisson a Bisson.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambiano della vita a un prezzo troppo caro. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambiano della vita a un prezzo troppo caro.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: like that last.
1: Già, siamo sotto la Costruzione qui in Piazza Cavour, dove stamani si sta realizzando la udienza per la revoca del mandato di cattura a due palestinesi arrestati a Milano nell'ambito delle sottoscrizioni che facevano per il popolo di Gaza, per cui sarebbero poi, secondo gli inquirenti, arrivati direttamente a Damasco, cosa falsa, per mantenerli in galera, e oggi si dovrebbe decidere sulla loro libertà o meno. Già la Cassazione era intervenuta prima dell'estate, avendo criticato il mandato di cattura emesso dalle magistrature di Genova, e a quel livello è ritornata direttamente presso quel tribunale la decisione se eliminare il mandato oppure confermarlo. Genova, la magistratura genovese, ha riconfermato il mandato, per cui gli avvocati hanno di nuovo chiesto l'appello alla Cassazione. E oggi si dovrebbe decidere nei confronti appunto di due e quattro palestinesi che ancora sono in galera. Gli altri due avranno la stessa udienza il 13 di novembre, e noi speriamo che la giurisdizione abbia ormai capito che il tutto è una montatura e possa revocare il mandato, quindi liberandoli, tanto il fatto che è da dicembre 2025 che sono in galera con tutte le conseguenze che ne risultano. E questo è un grosso problema, perché in galera ci sono in questo momento 8 palestinesi distribuiti in varie carceri a natura speciale, soprattutto quello di Melfi e quello di Rossano, ma anche quello di Sassari, e l'altro carcere è quello di Terni, dove c'è uno degli imputati di oggi. E se dovesse decidere ovviamente per la revoca del mandato e quindi rimettendolo in libertà, avrebbe creato chiaramente non solo un senso di giustizia legata ovviamente alla nostra Costituzione repubblicana, e darebbe un segnale nei confronti di tutti gli altri che sono in galera ovviamente solo per colpevoli di Palestina. Ecco, noi siamo qui, sta arrivando un po' di gente, saremo in questo momento una trentina, e aspettiamo che arrivino ancora, visto l'appuntamento di stamani e quello poi successivo di domani, che è un appuntamento importantissimo, perché a 3 anni dal genocidio che permane ovviamente ci saranno enormi manifestazioni in tutta Italia, ne ho contate fino a questo momento 62, che vanno dalle grandi città metropolitane alle medie città, anche alle piccole cittadine, e che testimonia della solidarietà che si è espressa in tutta Italia a sostegno della Palestina contro il genocidio e quant'altro. E quindi sarà un momento molto molto importante di rivedere in piazza qualche centinaio di migliaia di persone in tutta Italia, che ci porteranno poi dentro i successivi appuntamenti, la giornata della Palestina a novembre e quant'altro, perché è decisamente importante mantenere l'azione, mantenere la mobilitazione, far capire e sottintendere che non ci sono storie, bisogna che la Palestina venga riconosciuta, bisogna che il genocidio va fatto cessare, insieme ovviamente alla guerra che rischia di divampare in gran parte del globo. Ecco, questo è l'incipit. Quando scenderanno alcuni degli avvocati, che oggi sono una diecina, che stanno dentro questo processo, ve li metteremo in onda. Quando arriverà la delegazione che è scesa da Milano, riprenderemo la parola, così ve li manderemo in onda per far sentire dalle loro parole anche l'importanza di questa mobilitazione di oggi. Non so se arriverà in tempo utile per la radio la sentenza. Di solito la Cassazione procede nel numero di udienze e poi a serata si potrà sapere il risultato anche dell'udienza di oggi per Annun e Raed.
0: Perfetto.
1: Io tutto qui fino a questo momento, se

0: Allora, come annunciato, abbiamo un'altra corrispondenza in diretta. Pronto?
1: Allora, pronto. Non è tanto una corrispondenza quanto il sommario delle iniziative che anche questa fine settimana ci sono molto copiose sulla Palestina, così che Radio Onda Rossa, chi l'ascolta in qualsiasi modo, riesce a trovare la propria iniziativa. Allora, partiamo da stamani, perché stamani stavamo sotto la Cassazione fino all'una, quando abbiamo tolto il presidio da stamattina, perché c'era il ricorso dei palestinesi a Nun e Raed, quelli accusati di raccogliere sottoscrizioni per poi girarle ad Hamas, quindi bubole totali, le sottoscrizioni sono arrivate tutte alla popolazione di Gaza. Eppure vengono mantenuti in galera perché si chiamano palestinesi, ovviamente, eccetera. E la Corte di Cassazione era già intervenuta a luglio su loro due, sugli altri due palestinesi arrestati per lo stesso motivo, e aveva raccomandato alle corti di Genova di verificare se quel mandato di cattura era veramente necessario. A Genova nel corso dell'estate hanno rafforzato il dispositivo del mandato di cattura, e quindi c'è stato il ricorso degli avvocati, ovvero degli imputati e degli avvocati, e questa mani si è fatta l'udienza. Cosa potrà capitare? Ne abbiamo parlato anche con gli avvocati che sono scesi dopo, prima di concludere il presidio. Potrà decidere la Cassazione di cassare definitivamente il mandato di cattura e quindi rendere liberi loro due, e gli altri due se avranno l'udienza il 13 di novembre e quindi seguiranno da questo punto di vista. Potrà decidere invece che il mandato di cattura è giusto e quindi rimarranno in galera, e potrà decidere anche di rinviarlo un'altra volta alla Corte di Genova. È un quillibus ovviamente quest'ultimo, ma insomma può farci tutto. Questo per raccontarvi che stamani c'è stata una mobilitazione, eravamo una sessantina sotto la Cassazione, abbiamo incocciato anche un sacco di andirivieni di avvocati, perché c'era le elezioni per la Cassa Forense, quindi ne abbiamo parlato anche con loro che non conoscevamo, ovviamente, oltre a quelli che conosciuti. Quindi è stata una buona iniziativa che precede ovviamente quella che ci sarà domani in tutta Italia. Ho contato fino a questo momento 67 iniziative tra le grandi metropoli e le città fino ai 100-200 mila abitanti, le città più piccole e anche nei borghi, quindi una cosa molto molto importante a 3 anni dall'inizio del genocidio che ha sterminato oltre 70.000 palestinesi, 25.000 bambini e quant'altro. Ormai conosciamo queste nude e disgraziate cifre, quindi ci apprestiamo, ovviamente vi farò un iniziale elenco immediatamente dopo dove si svolgono queste iniziative. Ancora nel sommario c'è, finalmente applaudiamo a questo premio Nobel, al premio Nobel della pace di Nevi Tilley, che è una sudafricana che tuttora è membro della giuria della Corte di Giustizia per i procedimenti nei confronti dei generali, procedimento di genocidio nei confronti dei generali in Myanmar, ma è stata già giudice della Corte Penale Internazionale e ha sostenuto la causa del Sudafrica nei confronti di Israele per genocidio. Quindi candidati, lo sapete, al premio Nobel per la pace erano una sessantina di persone, ma quelli che avevano più possibilità di vincerlo erano i bambini per Gaza, la Corte Penale Internazionale e anche la nostra Francesca Albanese, ma dandolo alla Pillai ha ricomposto la giuria del premio Nobel tutte le istanze di questa natura. Ha fatto ovviamente balzare e dire spropositi a Netanyahu, a Trump e quant'altro. Plaudiamo invece a una cosa giusta che ogni tanto avviene. Poi ci sono le esercitazioni nucleari qui in Italia, sotto l'egida della NATO, cominciano il 13 e finiscono il 20 ottobre, ne vedremo delle belle. Ovviamente ha voglia di dire che l'Italia non è coinvolta con la guerra. Il capoccia della NATO, Rutte, ha detto vogliamo far capire alla Russia che anche noi abbiamo l'atomica, e potete capire se non tremiamo da questo punto di vista. Varie ed altre eventuali, ovviamente, eccetera, che ci sono in corso di questo sommario e adesso l'articolazione invece delle iniziative. Allora, partiamo dai due giorni precedenti, il 7 e l'8, che sono stati già molto partecipati, e ci sono stati vari divieti in Italia da parte della Questura, sostenendo che il 7 non si poteva manifestare perché era l'anniversario invece dell'aggressione di Hamas a Israele, con i 1200 morti israeliani e quant'altro. Anche qui un'altra tragedia, ovviamente, oltre che la vicenda ovviamente successiva dello scatenamento genocida di Israele. E però poi le manifestazioni si sono svolte l'8, sono state enormi, ovviamente abbastanza partecipate. C'è stata la reprimenda di Lucca, che aveva avuto l'autorizzazione e poi gli è stata dismessa, quindi intelligentemente l'hanno convocata poi l'8. C'è stata la manifestazione a Ravenna, che ovviamente si sta facendo ormai importante, visto che l'avvocatura dello Stato ha sostenuto, di fronte alle reprimende dei movimenti con antimilitaristi che chiamavano in causa lo Stato, in virtù che non volevano documentare il traffico d'armi sul porto di Ravenna, ebbene l'avvocatura dello Stato dicendo: ma che volete, siamo in guerra e quindi famo come ci pare. E quindi capite bene l'importanza sui porti che ci sarà, e poi ne parleremo oltre. E quindi partiamo invece da quello che succede oggi venerdì 9 di ottobre. Di Roma ne abbiamo parlato, almeno sotto la Cassazione. C'è a Roma, alla Villetta Social Lab, che sta a Garbatella, alle 18.45, Gaza, la sfida della solidarietà. Sempre a Roma è il secondo giorno di Palestine Fest, presso la città dell'altra economia, è indetta ovviamente dalle reti palestinesi affini all'ambasciata palestinese e quindi alla NP, mentre a Firenze, presso la Casa del Popolo Le Panche, alle 18.30 si presenterà il libro Hum Sahadat, che è stato scritto anzitempo da Ghassan Kanafani, sapete, ucciso dalle bande israeliane, grande poeta, grande compagno del Fronte Popolare dell'epoca. Sempre a Firenze, alle ore 19, presso il nuovo Teatro Lippi, andrà in onda lo spettacolo teatrale Tracce di Jenin, appunto su le azioni banditesche dei coloni e quant'altro a sostegno di loro da parte dell'IDF, dell'esercito israeliano. A Bra, in provincia di Cuneo, alle ore 18 in via Cavour, prende il via il presidio per la Palestina, e ovviamente si tratta anche di qualificare quello che avverrà poi nella giornata del 10, l'annuncio appunto delle manifestazioni. A Martano, in provincia di Lecce, passiamo appunto da un estremo all'altro d'Italia per far capire quanto è grande la mobilitazione diffusa in tutta Italia, dalle ore 19 alle 20 verrà presentato il documentario Passeggiando per i campi. I campi sono quelli palestinesi. Tutto questo avverrà in Piazza dei Caduti, e ovviamente nell'occasione verrà fatta una raccolta di fondi per la Palestina. A Cagliari è da stamani che c'è il presidio in tribunale a sostegno dei 19 giovani accusati di antifascismo per una iniziativa svolta ovviamente nel 2025, questo qua è a cura delle madri contro la repressione. E infine a Bagnoli, sempre per oggi, a Napoli quindi, presso la ex base USA, dalle 8 alle 11 di stamani, c'è stato, è un'iniziativa che è partita ieri e finisce domenica 11, che parte ogni giorno dalla mattina e si conclude a mezzanotte la sera. Ci sono mostre, dibattiti, musica per la Palestina, sul Mediterraneo e ovviamente per le vicende del territorio. Sapete che Bagnoli è interessata alle storie della ex fonderia, eppure ovviamente c'è la storia della vicina Pozzuoli che ormai evacua tanta di quella gente che vive per strada e che non ha trovato ancora un alloggio sicuro. E arriviamo appunto alla giornata fatidica di domani, che è una giornata internazionale per la polizia, per la Palestina e per lo stop al genocidio. E il titolo sintetico è fine del genocidio uguale fine del sionismo. Ci sono 67-68 piazze già indicative, io ve ne leggo alcune, ma non ho potuto recuperarne tutte, sarebbe lunghissimo. Intanto comincio da Napoli, in piazza Garibaldi alle ore 17.30, a Perugia alle ore 16 in piazza 4 Novembre, a Salerno alle ore 16 in piazza Vittorio Veneto, a Firenze in piazza della Santissima Annunziata alle 17, a Livorno sempre alle 17 in piazza Grande, a Milazzo alla foce lì del fiume Albaro, e alle ore 16, a Matera alle ore 18 in piazza Don Minzoni, a Torino alle ore 14.30 in piazza Castello, e poi c'è successivamente sempre a Torino alle 19.30 alle fonderie Ozeman, Asia for Gaza. Poi ad Alessandria alle ore 15 presso il corso Acqui, c'è in questo caso il sudario di Gaza, ma fa riferimento ovviamente alla stessa giornata. A Novara alle ore 11 in piazza Cavour, a Pisa alle ore 17 in piazza 20 Settembre, a Reggio Emilia alle ore 13 in piazza del Monte, a Roma, lo sapete, lo ripeteremo più volte, alle ore 14.30 al Colosseo, e poi a Monza alle ore 11 a piazza Duomo, a Venezia alle ore 16 in campo Santa Margherita, e a Verona in piazza San Nicolò sempre alle 16, e poi a Chieti alle ore 10.30 in piazza Vico, sempre in Abruzzo a Città Sant'Angelo alle ore 16 in corso Vittorio Emanuele, a Martinsicuro sempre in Abruzzo alle ore 17 presso la Pineta Villa Rosa, e a Pescara alle ore 18 a piazza Monti, a Firenze ancora oltre quell'iniziativa di piazza della Santissima Annunziata alle ore 10 presso il cinema La Compagnia si proietterà presso il festival Midwest of Now 26, parliamo di Gaza, a Cecina alle ore 17 in piazza Guerrazzi, il presidio sempre, a Sassari alle ore 16 in piazza Santa Maria con un corteo, e a Nuoro alle ore 16 in piazza

0: Annunziata, Immacolata, a Fucecchio alle ore 9.30 in via San Giorgio. Ecco, io vi ho dato almeno una venticinquina di iniziative sulle 67 che ci sono, ed è estremamente, decisamente importante quella partecipazione, poi, che vedendo quante sono possiamo fare una stima a tentoni, voglio dire, a palmi, ma sicuramente intorno alle 700-800.000 persone vi parteciperanno, se non di più, speriamo di più da questo punto di vista, perché sicuramente è una di quelle giornate importanti che ci danno la sensazione che la Palestina può aspirare a liberarsi, sostenuta ovviamente dai movimenti internazionali. In Italia ce n'è uno che sicuramente ha tutta la dignità di portarsi in avanti, di prendere anche lo spazio della battaglia contro la guerra che già sta facendo. Allora, arriviamo a domenica in Firenze, sempre presso il Festival Midwest Now 26, e dalle ore 16 alle 18 si parlerà ancora di Palestina, e poi verrà proiettato il film House of Hope, che non solo questo, ma sono due film. L'altro si chiama Palestine Convoy Club. E poi a Roma ci sarà un tour per Gaza, che parte dall'isola di Berina e finisce a Santa Maria della Scala, con appuntamento alle ore 17. Sapete, un gruppo di amici e compagni hanno preso quest'ardire di fare conoscere come è fatta Roma, ovviamente lo sta facendo da un anno e mezzo. Lo chiamano Tour per Gaza, perché viene chiesta poi una sottoscrizione che andrà a finire a Gaza. Nel frattempo ci si rende conto quanto è bella Roma, o quantomeno è compendiosa di tanta complessità nei luoghi dove si va a scoprire. E per finire vi do anche l'indicazione di quello che avverrà lunedì. Perché la do? Perché è importante, perché a Massa e Carrara, cioè giusto per capirci dove stiamo, in Toscana, ci sarà un presidio in tribunale, perché sono accusati una decina di compagni che sono sotto processo, perché colpevoli di Palestina, che hanno partecipato ovviamente alle manifestazioni per la Palestina. La stessa cosa avviene a Cagliari, dove 19 sono i compagni che ovviamente sono sotto processo, e quindi il 12 la mattina ci sarà altrettanto presidio in questo contesto. Per finire, ovviamente vogliamo salutare le grandi iniziative che si stanno svolgendo in Europa e che toccano tutti i nostri nervi, e che ovviamente quelle francesi sono a sostegno ovviamente delle battaglie dei giovani studenti che ovviamente vengono repressi brutalmente dal governo francese, e sono costantemente in corso. C'è stato anche lo sciopero generale in Francia, sciopero generale che è stato annunciato anche in Spagna per l'11 di novembre, e che stanotte ha visto l'enorme manifestazione di Madrid in tributo della morte di Mari Carmen, che sapete è diventata il simbolo della lotta per la casa non solamente a Madrid in Spagna, ma anche in tutto il mondo. E poi in Germania, dove ovviamente il militarismo è incipiente, e i giovani si fanno sentire, perché la Germania sta pizzicando vecchie corde, non solo il riarmo militare, ma anche il rientro ovviamente della leva obbligatoria. E con questo abbiamo finito.
1: Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo di questo bel sommario, ci fa sempre piacere sentire tantissimi.

0: Che ci allora, fa... io sono Valeria Schmeier e sono una compagna attivista trans.
1: E allora, insomma, per parlare con te appunto di questo Torpigna Pride.
0: Allora,
1: e intanto appunto, se ci vuoi spiegare che cos'è questo Torpigna Pride.
0: Allora, questa è la terza edizione di un Pride di quartiere e poi si è trasformato in molto altro. Infatti l'abbiamo suddiviso in tre giornate. È vabbè, ovviamente un Pride che parte dal basso, e l'assemblea è aperta, è un'assemblea di quartiere, però diciamo dà spazio anche a persone diciamo che da tutte le parti del mondo, diciamo, sono benvenute tutte. L'importante appunto è appunto di portare sia un messaggio di festa, come si dice adesso, il Pride è associato a questo, no? Dice fate tutte le feste carnevalate, ma soprattutto la lotta politica e per i diritti della nostra comunità LGBTQIA+ e queer.
1: Assolutamente giustissimo. E ma mi sai dire anche quando è nato questo Torpigna Pride?
0: Allora, è nato 3 anni fa, questa è la terza edizione e quest'anno si divide in 3 giornate. Oggi pomeriggio infatti al Teatro Studio 1 ci sarà un incontro chiamato Persone Queer e Lavoro, che è una panoramica su cosa significa il mondo del lavoro in Italia per le persone queer, ma anche riportiamo esperienze raccontate. Io per esempio ho delle lettere anonime che le ragazze trans mi hanno dato apposta per poterle diciamo divulgare in maniera anonima le loro esperienze, per far capire appunto la realtà che purtroppo con l'avanzamento pure di questa destra globale diciamo sta addirittura peggiorando. Ma non solo, perché oggi sarà anche la possibilità di dare spazio per le domande alle persone che vengono, quindi anche persone alleate o che non fanno parte della comunità possono avvicinarsi anche in maniera interattiva, no? Magari sai, molte persone hanno tanti dubbi e esatto, non sanno. E c'è la possibilità di domande anonime, a me piace tantissimo con i fogliettini, così se c'è sai una domanda scomoda, dici se si offende qualcuno, la scrivi sul bigliettino, così poi o non la leggiamo se è troppo magari esagerato, oppure la leggiamo senza mettere in difficoltà diciamo le persone, ecco, che vogliono avvicinarsi e a interagire con la comunità nostra, diciamo.
1: Perfetto. E ma perché nel quartiere proprio di Torpignattara questo avviene?
0: Ma perché diciamo l'assemblea è nata proprio lì, perché molte persone sono di zona, insomma, quindi è proprio, nasce da Torpignattara, Pigneto, questa zona. Poi io la conosco bene e forse un giorno, dico così, diventerà magari un quartiere riconosciuto LGBT anche a livello diciamo non solo tra di noi, ma anche, questo è pure un augurio,
1: okay.
0: Però anche al di fuori, insomma, non voglio dire la nuova street, via street, questi nomi qua, perché proprio parlo di tutt'altro, però comunque un quartiere safe che già diciamo è stato molto attaccato. Poi vabbè, quello ne parleremo pure domani.
1: Più semplicemente dove sia possibile vivere tranquillamente, forse questo.
0: Sì, sia per la nostra comunità, e poi è un esempio, come ma voglio non solo per la nostra far comunità, sembrare ma... che non è, anche di quartiere internazionale, diciamolo così, dove ci sta bene, cioè io sto bene lì.
1: Ok, ci fa molto piacere. E veniamo a quest'altra, è uscito un vostro comunicato, perché appunto domani voi sarete in strada, in piazza, e però c'è in concomitanza anche il corteo per la Palestina, e voi avete dato questo comunicato proprio per spiegare perché avviene questo e perché appunto la vostra iniziativa
0: esatto.
1: È assolutamente contrapposta all'altra.
0: No, guarda, siamo stati malissimo, perché praticamente noi avevamo preso tutti gli accordi, ovviamente sia col teatro che con Casa Can l'11, perché poi l'11 sarà l'appuntamento delle letture con i bambini, la presentazione del libro di Viola e molte altre attività, e soprattutto tutti i permessi con l'itinerario eccetera, molto prima dell'uscita della data del 10 per le mobilitazioni.
1: Eh sì, che quindi si è sovrapposta.
0: E quindi abbiamo, è stato difficilissimo decidere per noi, però era l'unica possibilità, o diciamo farlo oppure non ci sarebbe stata possibilità. Poi io, vabbè, mi trovo a fare la portavoce del Pride in un'occasione straordinaria, però ecco, diciamo, non è che hanno mandato me apposta per parlare questa cosa per le mie origini, però diciamo sicuramente siamo a favore delle mobilitazioni.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie. Non c'è bisogno di, diciamo, io ovviamente anche lo dico, ma in generale anche loro, e anche come si è dimostrato nella seconda edizione del Torpigna Pride. Quindi ecco, nel comunicato c'è scritto bene che è come se fosse da considerare anche una cosa congiunta, quasi,
1: diciamo, un allargamento della manifestazione
0: Sì, sarebbe bello
1: anche
0: sì.
1: Più negli spazi, diciamo, che sono sempre più nostri e che ci fa piacere che vengano attrezzati.
0: Assolutamente, soprattutto in un quartiere dove c'è proprio sentita questa cosa pure, no?
1: Eh sì, me l'immagino. Va bene, e allora l'ultima domanda che ti faccio, appunto, scusa per tutta questa raffica di domande, comunque sono programmi per il futuro, prossime iniziative.
0: Allora, c'è in cantiere qualche cosa nuova, forse sarà anche un sito, così almeno può essere un po' più seguito, diciamo, anche durante tutto l'anno, perché la nostra assemblea c'è tutto l'anno.
1: Okay.
0: E quindi magari per allargare così anche a livello informativo che cosa facciamo e cos'è la possibilità, sì, ovviamente l'assemblea è aperta, quindi se ci sarà più sicuramente partecipazione, ma già da quest'anno c'è, e poi appunto di continuare così secondo me sarebbe bellissimo, perché appunto si parla di lavoro, la voce è pure a persone giovani finalmente, e soprattutto di persone proprio che ci intercettano dalle realtà vere, proprio, cioè dai posti di lavoro che esistono, e non magari in copia e incolla di testimonianze o tradotte dall'estero, perché appunto chi organizza questi talk magari deve farlo per timbra il cartellino, ecco.
1: Okay.
0: Poi anche le iniziative di domenica 11, la lettura animata per bambini con Cristiana Venezia e la Drag, cioè, sono messaggi politici molto forti, ma anche allo stesso tempo attività di quartiere vere, e questa cosa secondo me è la cosa più importante di questi Pride di quartiere, cioè che a livello divulgativo, quando lo metti online, quando lo ascolti per radio o lo vedi sul sito, sembra la classica cosa che magari anche mainstream, però poi quando lo vedi c'è proprio l'attività, la drag che parla con la bambina di quartiere, il bambino di quartiere, e fa, diciamo, questa animazione, queste letture, e lo vedi proprio, cioè,
1: sì.
0: E quindi secondo me questa cosa è proprio importante.
1: Guarda, sono assolutamente d'accordo con questo che hai detto, proprio, insomma, è proprio così, insomma, bisogna scendere nelle strade, parlare con le persone, e insomma, va bene. E allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no io...
0: C'è scritto il corteo domani a Corea, però per rispetto appunto per la mobilitazione non ho parlato proprio di sabato, ho parlato solo per esprimere la solidarietà. Ho parlato più che altro di oggi, venerdì e domenica, però è stata una cosa voluta da tutti noi, perché ecco, per una forma, diciamo, di dimostrare attivamente questa. Sappiamo che è domani, però non ho dato, ecco, troppe indicazioni, se no sembrava pubblicità, invece no, è la mobilitazione domani, c'è, cioè, sia per la Palestina e anche per la nostra comunità, insomma, tutti, come dico sempre, unite saremo libere.
1: Esatto.
0: E quindi questo è l'importante, insomma.
1: Va bene, quindi domani si scende in due piazze diverse, ma con gli stessi obiettivi, assolutamente.
0: Sì.
1: E allora io ti ringrazio ancora, mi scuso per il mio errore iniziale, insomma.
0: No, ma non te lo
1: è colpa del telefono, diciamo così. Va bene.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

0: E torniamo in voce sugli 87.9, sono le 11.55 sempre del 10 ottobre e siamo in linea con Susanna Meglietti di Antigone. Ciao, ci senti?
1: Sì, vi sento, eccoci. Un saluto anche agli ascoltatori.
0: Eccoci, e quindi niente, ti contattiamo per parlare insieme, per insomma fare un commento anche breve ma diciamo sostanziale sulla notizia di cui ho dato conto anche in rassegna stampa, cioè su quello che ha dichiarato Pete Hegseth, che porterà in diretta streaming la fucilazione, quindi l'esecuzione della condanna a morte per
1: Nidal Hassan.
0: Grazie,
1: per la strage di Fort Hood,
0: esatto,
1: del 2009. Sì.
0: Esatto, mi stava sfuggendo il nome in questo momento e mi scuso, ma che è veramente, diciamo, ieri quando è stata data notizia ha veramente gelato il sangue e in effetti oggi è sulle prime pagine di tutti i giornali, visto diciamo insomma l'enormità della situazione. Leggevo che anche in America ovviamente ci sono stati vari distinguo sia tra i repubblicani che i democratici, ma che addirittura anche J.D. Vance, che ha detto non commento, cioè non la guarderò, ecco, come concetto. Ma questo ovviamente apre poi delle voragini anche sulle partecipazioni e su quello che poi è la condivisione di un evento del genere. E anche leggevo e riporto dal caffè di Gramellini, che in genere insomma sono un po' buttad, però in effetti come concetto dall'Iran gli USA volevano esportare democrazia, ma hanno importato questa modalità. E quindi niente, ti chiedo un po' di condividere, di parlarne anche dal punto di vista ovviamente di un'associazione come la vostra Antigone, che si occupa da anni di detenuti e di carceri.
1: Ma guarda, non c'è bisogno di essere un rappresentante di Antigone per essere veramente, non lo so, indignato è una parola troppo debole per quello che sta succedendo. Negli ultimi tempi, ogni volta che accade qualcosa, la sensazione è quella di dire: oddio, ma anche questo si è potuto fare, anche questo pezzetto di illuminismo, di democrazia, di razionalità abbiamo potuto smantellare. Beh, questo sarà l'ultimo gradino, e poi invece arriva un gradino più profondo. Questo era quello insomma di Pete Hegseth, che è diciamo l'equivalente del nostro ministro della difesa, no? Però da un annetto si chiama ministro della guerra negli Stati Uniti, insomma anche questo è significativo. È l'aver varcato l'ultimo dei limiti, la spettacolarizzazione della morte, la spettacolarizzazione della violenza. Era qualcosa che accadeva nel Medioevo, no? Nel Medioevo insomma per secoli è stato così. C'era un processo diciamo privato e molto poco garantito, le persone venivano condannate con grande approssimazione, grande facilità, e poi c'era invece una pena pubblica esibita sul corpo del condannato, sulla pubblica piazza. Poi con l'illuminismo e con il diritto moderno abbiamo capito che la convivenza umana richiedeva altro, richiedeva proprio una inversione di questi due parametri, e quindi un processo pubblico perché doveva essere controllabile, ci doveva essere un controllo sociale diffuso sull'applicazione di leggi ben chiare, consultabili da chiunque, quindi un processo pubblico e poi invece una pena nascosta agli occhi della società, perché non bisogna basarsi sulla pubblica gogna, no? Ecco, invece qui siamo tornati veramente al Medioevo, un Medioevo che poi si è visto non servire, perché negli Stati Uniti abbiamo un tasso di criminalità enorme, abbiamo un tasso di omicidi che stanno intorno al 5-6 ogni 100.000 abitanti, in Italia è 0,5, cioè oltre 10 volte tanto, quindi lo sappiamo, la storia ci ha insegnato che la pena di morte non serve a niente, è qualcosa dietro, lo sapeva Beccaria, lo aveva scritto lui, aveva scritto la pena di morte non è un deterrente e la pena di morte viola il patto sociale, perché nessuno sarebbe disponibile a mettere nel paniere della convivenza comune la propria stessa vita. Quindi veramente abbiamo fatto con questo annuncio statunitense un salto indietro di 10 secoli.
0: Sì, assolutamente, e appunto non sono tante le nazioni al mondo che ancora la praticano, come l'Afghanistan, l'Iran o la Corea, ma appunto nella spettacolarizzazione della violenza c'è, io trovo, qualcosa di veramente profondo e che rientra un po' in quello che sta facendo Exet e che sta come sta costruendo il nuovo esercito che lo vuole fatto da giovani atletici maschi ai tanti e soprattutto pieni di testosterone, e per il quale ha programmato appunto anche le analisi e degli integratori, delle iniezioni, insomma tutto questo mi sembra rientrare veramente in un quadro folle che ribalta, come dicevi tu, tutta la nostra storia, è quello dove eravamo arrivati, e sembra che basti l'intervento di poche persone per tornare veramente di tanti tanti anni indietro, ma anni indietro in una concezione proprio completamente diversa dello stare insieme, della condivisione, dell'espressione delle opinioni e del regolare comunque i rapporti interni appunto fra le persone. E questo, come dicevi tu, appunto lo ritroviamo in questa situazione, anche se non è detto che poi effettivamente si farà, ma è programmata già per il 3 dicembre, e quindi questo comunque è un qualcosa di molto molto reale, molto pratico, che anche solo, insomma, che entra nelle vite delle persone. E volendo c'è il tema molto americano che qualcuno anche sollevava, chissà che pubblicità metteranno prima e dopo.
1: Guarda, su questo non mi pronuncio, però sì, come dicevi tu, bastano poche persone per cambiare tanto questo fatto dell'esercito del testosterone, insomma è assolutamente in linea con l'amministrazione Trump, insomma ricordiamo le crociate fatte contro l'handicap fisico, ricordiamo quelle cose simboliche, no, che ha voluto proibire nei documenti pubblici l'uso del carattere lettere di scrittura che facilitava le persone sì. con insomma alcuni
0: dislessia,
1: tipi
0: assolutamente.
1: Dislessia eccetera, quindi dobbiamo essere una umanità bianca, maschile, macista e sana e forte. Sorprende come davanti alle follie che abbiamo visto fare a Trump negli ultimi anni, poi diciamo un paese come gli Stati Uniti d'America, dalla lunga tradizione democratica, poi non abbia avuto gli anticorpi, cioè questo è qualcosa che a me ha sorpreso profondamente, non abbia avuto gli anticorpi di fronte a Trump 2, perché il primo governo Trump ha sondato il terreno, diciamo, però non ha fatto le follie del secondo governo Trump.
0: Assolutamente sì.
1: Davanti a Trump 2, che un paese come gli Stati Uniti non abbiano avuto gli anticorpi per difendersene. E speriamo in queste elezioni di midterm che qualcosa dicono. Noi, tra l'altro, io sono appena tornata dagli Stati Uniti perché sono andata a partecipare a quel fantastico raduno di attivismo e di musica che è stato il Power to the People Festival, organizzato lo scorso sabato da Tom Morello nel Maryland, con Bruce Springsteen, John Baez, i Foo Fighters, i Public Enemy, c'erano tutti, e tutti proprio il messaggio era loro erano insieme a tantissime associazioni di società civile americana, e il messaggio era ognuno di noi può fare qualcosa, cioè la democrazia siamo noi, possiamo ribaltare la situazione degli Stati Uniti. E infatti era, diciamo, un aiuto al voto che voleva essere questo concerto, andava a finanziare, perché negli Stati Uniti non è come in Italia che diciamo ti arriva la cartella elettorale a casa, è tutto facile, cioè tu non devi fare niente. Negli Stati Uniti sei tu che ti devi andare a iscrivere alle liste elettorali per poter votare, e spesso questo procedimento è burocraticamente difficile. Quindi quello che succede nei fatti è che poi spesso non vanno a votare le fasce più marginali, le fasce più povere, che hanno più difficoltà a muoversi nella burocrazia, ma anche i giovani, per esempio, i più giovani. E quindi ci sono molte associazioni che ti aiutano proprio ad andare a votare. Quindi questo era il messaggio. E devo dire che lì ho visto un'America meravigliosa. Ce la farà questa America a farsi sentire? Perché queste elezioni di midterm saranno veramente, ci atterranno il mondo col fiato sospeso.
0: Eh sì, è così. E quindi va bene, ti ringrazio molto per il tuo commento, per la tua testimonianza, e ci sentiremo in futuro, anche vediamo come prosegue questa vicenda, e teniamola d'occhio, insomma.
1: Purtroppo non potremmo fare a meno di farlo. Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie a te.

0: E allora torniamo in diretta sugli 87,9 modulazioni di frequenza. Iniziamo con le varie corrispondenze della mattinata. E abbiamo una corrispondenza da Milano. E ciao, ci sei? Ci senti? Eccoci.
1: Ciao, sì, ciao, sono Michele del Centro Sociale Lambretta.
0: Perfetto. Quindi ovviamente ti chiamiamo per raccontarci una situazione che si è verificata stamattina, ma ovviamente a radici più lontane, però ti lascio la parola e raccontaci tu il contesto e quello che è successo e quello che avete fatto voi questa mattina.
1: Grazie mille, ciao a tutte le ascoltatrici, ciao a tutti gli ascoltatori, sono Michele, un compagno del Centro Sociale Lambretta. Siamo a Milano, in via Rizzoli, una via della periferia nord-est milanese, dove nel nostro spazio sociale, il Centro Sociale Lambretta, ci occupiamo di attività di mutualismo e di supporto alle persone che vivono nel quartiere. 2 giorni fa l'europarlamentare Silvia Salvione, vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, hanno chiamato un presidio per protestare contro i centri sociali e per, secondo le loro parole d'ordine, ridare la città agli onesti cittadini. Si tratta di una provocazione fatta proprio il sabato, uno dei giorni in cui svolgiamo le nostre attività di mutualismo a supporto del quartiere. Hanno chiamato questo presidio militarizzando questa zona della città, c'è stato un ingente spiegamento di forze di sicurezza, la via, che è una grossa via che serve una fetta della città, è stata completamente chiusa e cronsennata e c'erano di fatto poi alla fine più rappresentanti delle forze dell'ordine che militanti del loro partito politico. In realtà noi non abbiamo fatto niente di diverso che quello che facciamo tutti i sabati e quello che facciamo altri giorni della settimana. Abbiamo continuato con le nostre attività di mutualismo, le nostre attività a supporto del quartiere, estendendo la colazione sociale che organizziamo tutte le settimane per le abitanti e gli abitanti del quartiere e chiedendo a tutte le persone di venire a vedere quello che veramente si fa qui. Supporto alle persone in povertà alimentare, supporto alle persone con problemi abitativi, distribuzione di pacchi alimentari e creazione di momenti di socialità. In un momento in cui il tessuto sociale delle periferie della città è sempre più disgregato e ci sono problemi ben più gravi e che rappresentanti politici, peraltro di governo, non trovano il modo di affrontare se non con questa provocazione. Ecco.
0: Ebbene, sì, ti ringrazio del quadro e della descrizione, ma ci vuoi far arrivare un po' di più perché appunto da altra città, quello che, come la state vivendo, la pressione appunto della Sardone sul territorio, insomma.
1: Diciamo che si tratta di un inizio veramente strumentale di campagna elettorale. Silvia Sardone è stata identificata come possibile candidata sindaco per la Lega alle prossime elezioni comunali di Milano e l'unico modo di immaginare di affrontare i problemi della città è stato quello di opporsi alle iniziative dal basso e di protestare contro una serie di iniziative che noi mettiamo in atto per supportare le persone in povertà, per supportare le persone in difficoltà. E quindi venire a provocare davanti a uno spazio sociale che continua a riempire i buchi che le istituzioni non sono in grado di tappare. In realtà la partecipazione della loro iniziativa è stata veramente scarsa. Se avrete modo di vedere foto e video, vi renderete conto che ci saranno stati massimo una trentina di partecipanti alla loro iniziativa e la risposta invece popolare è stata ampia. Noi eravamo 500-600 persone, tutte strette intorno al nostro spazio e tutte dedite a continuare a fare quello che facciamo normalmente, aprire spazi di socialità, offrire spazi di risoluzione dal basso dei problemi delle persone.
0: Benissimo, ti ringrazio molto per questo racconto, per questa testimonianza e quindi niente, grazie ancora e buona
1: Grazie.
0: lotta.
1: Grazie, grazie mille. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: E torniamo in voce sugli 87.9. Abbiamo una chiamata, una segnalazione di un'iniziativa. Pronto, ci sei?
1: Sì, eccomi. Ciao a tutte e tutti. Stiamo chiamando qui dal mercatino di San Barnaba, vicino Filarete, per questa iniziativa, tra l'altro, diciamo, proposta dall'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, accolta poi dalla Rete Nazionale Antipsichiatrica, per un po' protestare durante questa giornata mondiale della salute mentale, la cosiddetta salute mentale. Stiamo volantinando qui, ci sono degli opuscoli anche scritti e prodotti dai cosiddetti pazienti, e in contemporanea ci sono varie iniziative in diverse città italiane. E, tra l'altro, in contemporanea c'è alla Cittadella Universitaria, piazzale Aldo Moro 5, nell'aula Odeion, è un incontro sulle neurodivergenze organizzato da Neuropeculiar, a cui partecipa anche l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, in particolare con degli interventi oggi pomeriggio alle 16.30, una mostra fotografica che anche questa prodotta da chi la psichiatria se la vive quotidianamente sul proprio corpo e non solo, che rimarrà lì, insomma, aperta anche dopo questa giornata, queste due giornate mi sa che sono oggi e domani. Intanto, se posso, leggo un attimo il volantino che stiamo distribuendo, che magari chiarisce molte cose. Giornate della salute mentale di protesta, il pianto dell'impiccato, l'ospedale mi dà il buongiorno, 8 camici bianchi mi fissano e mi osservano, mentre il collo rosso si avvicina con una siringa. Penso, sono legata e ora mi bucano. Poesia di Jacqueline Mezzalana. Il 10 ottobre si celebra la giornata mondiale della salute mentale. Con questa protesta si vuole mettere in chiaro che chi organizza e presenta questi eventi fa finta di non vedere il vero volto della psichiatria. Contenzioni chimiche e meccaniche, TSO, trattamenti sanitari volontari che si rivelano obbligatori, false diagnosi, ritorno all'elettroshock, iniezione depot mensile obbligatoria, amministratori di sostegno, reparti chiusi. La psichiatria da sempre reprime e assoggetta le donne e le persone non conformi dal punto di vista del genere per conto del patriarcato, violentandone l'intelletto, la vitalità e la sessualità. Il corpo è stato ed è ancora il nostro luogo del politico. Il manuale diagnostico, l'ISM, nelle varie edizioni è riuscito a produrre diagnosi per ogni manifestazione di malessere o diversità degli individui, definendo patologica ogni espressione e comportamento non conforme alla società capitalistica. Carcere e psichiatria sono due facce di una stessa medaglia, quella repressiva, che in carcere e CPR si fondono e si rafforzano reciprocamente, con confini sempre meno netti. Ne sono esemplificativi anche i progetti umanitari per la salute mentale, gli enti occidentali e israeliani in Palestina. L'obiettivo è quello di portare il carcere nel manicomio e il manicomio nel carcere. I nomi, i luoghi sono cambiati, le funzioni sono le stesse. La follia, governata in questi tempi, continua a essere sottratta alla vita. Questi sono, appunto, il volantino, sono il nostro modo di porci in questa giornata. Sì. Partecipo all'Assemblea dei Permanenti Pazienti Psichiatrici, noi qui siamo in non tanto precisi con senza numero, e anche il resto, insomma, dell'Assemblea della Rete Nazionale Antipsichiatrica. Che io, questo è tutto quanto posso dirvi da qui.
0: Benissimo, ti ringrazio molto, ti ringrazio anche di questa lettura, anzi ti chiedo se mi è sfuggito, se la potete inviare anche a ondarossa@ondarossa.info, così
1: assolutamente
0: la pubblichiamo.
1: Sì.
0: E va bene, grazie, e buon proseguimento di
1: giornata. Grazie, e anche a voi, ciao, a presto.
0: Ciao.

0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
1: E ci spostiamo adesso brevemente in quel di Bruxelles, continuiamo a parlare delle mobilitazioni studentesche, in particolare contro tutti i tagli al mondo dell'istruzione e del welfare sociale, che vanno ovviamente a profitto delle economie di guerra e securitarie. In Belgio il ministro della difesa aveva già proposto quest'estate di creare dei campi di raddrizzamento per i giovani e le giovani rivoltose, e addirittura si era riparlato del servizio militare obbligatorio per le generazioni più giovani e di vietare TikTok. Dal 1 ottobre si riaccendono i dibattiti, appunto, anzi scattano direttamente le misure altamente repressive per le giovani generazioni, che anche in Belgio si sono mobilitate con dei blocchi delle occupazioni scolastiche e delle chiamate a manifestare, e in particolare, dicevamo, per chiedere il reinvestimento nell'insegnamento e l'uguaglianza di accesso. Ci sono infatti disuguaglianze strutturali anche in Belgio con cui il governo attuale di destra Arizona decisamente non ha intenzione di fare i conti, e in questo mare di criminalizzazione delle persone più giovani si è assistito a un livello estremamente violento dello scontro, dicevamo, in particolare dal 1 ottobre, fino al punto che sono state arrestate diverse persone minorenni, in particolare 5 studenti, giovani studenti dei licei, degli istituti secondari superiori. Sono stati posti in arresto giudiziario, una persona ha ricevuto un fermo amministrativo e 2 di queste addirittura sono state direttamente sbattute in l'equivalente delle prigioni minorili, i PPG, con l'imputazione di aver dato fuoco a un monopattino e di partecipare alla degradazione di uno stabilimento scolastico. Soltanto una di queste 2 persone imprigionate, minorenni, è stata ad oggi liberata. Il 2 ottobre erano state chiuse le scuole preventivamente, proprio per cercare di limitare l'organizzazione di nuove manifestazioni, che però nel frattempo si sono diffuse da Liegi in Wallonia, Charleroi, Tournai, altre città importanti del Belgio, fino a un nuovo innalzamento della violenza questo martedì, tra martedì 5 e mercoledì, lunedì 5 e martedì 6 ottobre. Diverse migliaia di studenti e giovani hanno bloccato le scuole, si sono riunite nel centro della città, c'è stato molto movimento attorno al Palazzo di Giustizia, ma anche presso delle aziende, e dunque soltanto negli ultimi 10 giorni, soltanto a Liegi, una delle principali città del Belgio, ma sicuramente molto inferiore per dimensione rispetto al capoluogo, alla capitale Bruxelles, che sicuramente conoscerete, più di 100 persone sono state arrestate, 27 con delle imputazioni giudiziarie, 80 con delle imputazioni amministrative, e 6 persone sono già passati davanti a dei giudici. La trattazione mediatica di quello che è successo negli ultimi 10 giorni ve la lasciamo immaginare.

0: 9 ottobre, dove sono confluite, come ci raccontano, tantissime persone da Liegi a Bruxelles, perché sono stati vietati gli assembramenti di più di 3 persone soltanto nella città di Liegi, con una legge speciale emergenziale che ci sentivamo appunto di contestualizzare, raccontandovi un po' come si è arrivati qua e quanto è stata veloce e rapida l'escalation di violenza e conflittualità negli ultimi 10 giorni solo a Liegi. E quindi vi condividiamo l'audio delle compagne da Bruxelles.
1: Ciao a tutte e tutti, siamo due compagne di greve e vorremmo aggiornarvi rispetto a quello che sta succedendo nelle piazze di Bruxelles in Belgio oggi, ovvero oggi 9 ottobre è stata convocata uno sciopero e una manifestazione intersindacale convocata appunto dalla CSE e FCTB, che sono due sindacati belgi, per porre l'attenzione e lottare contro quelle che sono le attuali manovre dell'attuale governo Arizona, che è il governo più a destra della storia del Belgio, e soprattutto per mettere in discussione quello che il governo sta facendo, ovvero un blocco dell'indicizzazione salariale, il fatto che ci sia un aumento dell'IVA e il fatto che ci sia una continua precarizzazione del mondo del lavoro. In piazza al momento i dati riportano una presenza di circa 50.000 persone. Quello che a noi interessa sottolineare è la composizione della piazza, ovvero una piazza che vede riversarsi studenti e studentesse, collettivi studenteschi che vengono da giornate di mobilitazione in tutto il Belgio. Soprattutto Liegi è stata, diciamo, la città più calda negli ultimi giorni, dove addirittura è stata attuata una legge solo per la città di Liegi in cui c'è il divieto di unirsi in più di 3 persone e quindi tanti studenti e studentesse hanno deciso di riversarsi oggi a Bruxelles. Abbiamo assistito quindi a questi gruppi effettivamente di giovanissimi e giovanissime che solitamente, insomma, è nell'ultimo anno che abbiamo potuto osservare questo tipo di gruppi e quindi abbiamo una composizione di un corteo dove da una parte c'è il sindacato che procede lungo la sua strada, fa i suoi discorsi, le prese di parole e procede verso la fine del percorso, e una parte totalmente abbandonata alla polizia, polizia che oltretutto negli ultimi anni ha cambiato le sue modalità di azione, che porta avanti una repressione sempre più forte, molto mirata soprattutto per le persone, le seconde generazioni razzializzate che sono a Bruxelles, che sono sempre le più esposte in questi contesti di violenza, e quindi alzando il livello dello scontro, oltretutto con delle pratiche in Belgio illegali quali la NAS, ovvero degli accerchiamenti di gruppi di persone all'interno delle manifestazioni, all'interno del corteo, e quindi trattenendo delle persone anche per tempi abbastanza lunghi. E alcuni compagni e compagne ci hanno segnalato che ci sono stati dei fermi e gli arresti di minori molto giovani, cioè presumiamo che siano ragazzi e ragazze che possono avere tra i 13 e i 14 anni, delle scuole medie probabilmente, più il lancio di lacrimogeni e l'utilizzo di autopompe che hanno colpito ad altezza occhi tanti gruppi di manifestanti. Sottolineiamo questo perché è solo l'inizio di questa stagione che si prevede ricca di momenti appunto come questi. Domani ci sarà una manifestazione per la Palestina, l'11 ci sarà una manifestazione per il clima e il 12 una seconda chiamata di sciopero, in questo caso soprattutto per i servizi pubblici, però ecco, da capire anche se ci sarà una manifestazione in piazza e come procederà, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo oggi. La situazione ancora non si è calmata, sentiamo che ecco, ci sono movimenti, siamo alla fine del corteo e niente, vi ringraziamo di questo, ciao.
0: E abbiamo appena ascoltato l'audio delle compagne di greve, trasmissione di Onda Rossa che trasmette proprio da Bruxelles e ci aggiorna sulle attualità del Belgio. Abbiamo parlato in particolare delle mobilitazioni studentesche, non soltanto gli appuntamenti citati dalla compagna, oggi chiaramente anche Bruxelles è scesa in piazza per la Palestina e domani ci diceva la mobilitazione per il clima, ma quello di cui si è soprattutto parlato sono le rivolte, in particolare quello che è successo nella città di Liegi, dicevamo poco fa, e un articolo uscito oggi scritto dal comitato, da un comitato antifascista di Liegi.

racconta, ritorna sui fatti dell'ultima settimana e racconta che il ministro dell'interno in particolare non dice una parola sulla costituzione di una milizia armata composta da varie decine di persone adulte che hanno picchiato brutalmente adolescenti ieri sera in città. L'articolo è di stamattina, si riferisce quindi proprio a fatti di ieri venerdì 9 ottobre 2026 e con delle sbarre di ferro, delle mazze da baseball, gas lacrimogeni e pistolette, e questo sotto gli occhi complici della polizia che non è intervenuta. E sempre oggi molti di loro hanno preso delle persone giovani e gli hanno sparato diverse volte, toccandole anche in testa, lo diceva anche la compagna, la polizia stessa non ha esitato a sparare ad altezza d'occhio, e immagino si riferisse ai proiettili di gomma che sono tanto cari alle forze di polizia del mondo franco-belga. E il borgomastro della città di Liegi anche viene chiamato in causa insieme al ministro dell'interno per la sua mancanza di reazione, di risposta, e quindi che tutela chiaramente gli aggressori. Ripetiamo, non si tratta soltanto di violenze poliziesche, di arresti e di perquisizioni in base a una valutazione assolutamente superficiale e per non dire chiaramente razzista delle interpellazioni, ma c'è stata anche chiaramente un ostacolamento da parte delle forze di polizia rispetto alla possibilità di documentare con immagini e video questi arresti e queste violenze. E dunque restiamo in ascolto delle mobilitazioni che proseguono in Belgio e come sempre siamo di

Antifascista sempre, no pasarán. Renoitz, Acrobax. 2006-2016, io non dimentico.

test man, you need to be gone. Anything test man, clean to be gone. Anything test man, clean to be gone. The clean to be gone. Clean to be gone. Anything test man, clean to be gone. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, un segnale che disturba.

0: Greetings, ed eccoci qua con una nuova puntata di Militanda Birra On Air. Questa è la puntata numero 3 di questa stagione 2026-2027. Oggi è domenica 11 ottobre, sono le 18.06 appena scattate, quindi siamo puntualissimi. Siamo qua nello studio 2 della regia di Radio Onda Rossa, sugli 87.9 in FM per chi fosse sintonizzato con i mezzi analogici, o ondarossa.info per chi usasse la tecnologia. Sono qua in compagnia di Mi Bredda Paolo, siamo io e lui oggi, proprio io e lui e io. Quindi ciao Paolo.
1: Buon pomeriggio Summer, buon pomeriggio a chi ci ascolta da dovunque voi siate, e appunto con tutti i mezzi che appunto mettono a disposizione le frequenze di Onda Rossa, Radio Onda Rossa. E questa puntata numero 3 2026-2027 effettivamente ci vede solo a me e a Summer core a core qui in regia, in una giornata bella, no?
0: Bella, sì,
1: è
0: sì.
1: Quella classica giornata che definiremmo
0: romane, no?
1: Questa è una cosa che per chi non è di Roma, insomma, effettivamente è poco conosciuta come cosa, insomma. Roma ottobre,
0: per esempio.
1: Come, scusa?
0: Un mio amico è andato al mare, per esempio, oggi.
1: Ecco, vedi, è andato al mare.
0: Non mi arrendo ancora. Sono andato al mare, c'è il sole, si stava bene, mi sono fatto pure un bagno per stemperare un po' la temperatura.
1: Dai.
0: Quindi, insomma, diciamo che infatti, l'11 ottobre è un
1: E infatti, a proposito di mare, possiamo subito dire che è ancora in corso un evento in quel del Bilancione a Fiumicino, con workshop e approfondimenti. L'appuntamento era da mezzogiorno a mezzanotte, quindi siete ampiamente in tempo per mettervi in cammino verso appunto il Bilancione.
0: Anzi, alle 18, secondo quanto dice il programma, ci saranno delle performance, la performance delle Sunshine Violet Glimmer di progetto,
1: giusto,
0: Fatuo. Quindi, insomma, se mettete le cuffiette magari riuscite ancora ad arrivare.
1: E non solo, perché subito dopo anche un DJ set più un live.
0: Sì, abbiamo Polina Lisenko, Donna Sonica, Evorak, Branzino, Sili e Catchy Sussid. Quindi, insomma, un programma ricco per andare a sostenere il Bilancione per e contro il progetto scellerato del porto turistico, diciamo, che cancellerebbe appunto i bilancioni dal litorale, oltre che privatizzare gran parte della spiaggia, insomma, le solite tematiche che purtroppo abbiamo a che fare quando si tratta di spiagge libere e di mare aperto, no? Quando poi qualcuno che ha i soldi può comprarsi, diciamo, il terreno che in teoria dovrebbe essere demanio statale, quindi per fare un porto croceristico addirittura, insomma, una devastazione ambientale che non ha uguali, insomma.
1: Certo, le dicolate di cemento ne parliamo quasi ad ogni puntata, purtroppo, perché l'uomo ancora non è, insomma, finito completamente con la capa nella cascetta, si dice dalle mie parti, quindi insomma ancora si va in questa direzione, purtroppo. E comunque sì, l'evento si chiama Anguille e invitiamo tutti a raggiungere il Bilancione per stare un poco lì insieme, proprio con Radio Onda Rossa, il collettivo No Porto e In Dispensa. Quindi direi che potete mettervi, mi dà da bene, nelle cuffiette o anche in macchina se siete auto munit, e vi avviate, poi ci fate sapere come è andata, perché potete sempre telefonarci allo 06 491 750. In particolare, se ci volete dire qualcosa, è meglio nelle pause musicali, perché abbiamo più modo di potervi ascoltare, rispondere e comunicare appunto insieme.
0: Se invece ci volete mandare un messaggio, ci potete mandare sulla chat di Telegram,
1: giusto,
0: a cui potete accedere mandandoci una richiesta sui nostri social, quello blu e quello arcobaleno, oppure se se siete già iscritti, insomma, potete scrivere tranquillamente e, right. E quindi magari potete comunicarci, insomma, quello che state facendo, insomma, se state proprio al bilancione magari riusciamo anche a fare un collegamento,
1: una piccola
0: se sì, vi va, insomma,
1: una piccola connessione con,
0: o ci mandate un vocale con, dicendoci, raccontandoci quello che avete visto, no?
1: La puntata quindi va un po' così, abbiamo qualche anticipazione, come sempre nella prima ora cercheremo in perfetto stile Militant Aberia di riportare qualche notizia più o meno diciamo vicina e ovviamente nello stile di Militant Aberia con notizie un po' flash e arriveremo poi alla seconda ora con una fresh release e la selezione finale. Puntata numero 3, a quanto pare puntata tranquilla, non avremo ospiti né in studio né al telefono, ma ci aspetta tanta musica da ascoltare insieme e quindi io direi anche di iniziare. Summer,
0: sì,
1: tu che ne pensi?
0: Di sì, vedo che già sei pronto, quindi direi di lanciare la prima.
1: Prontissimo, sì, sul piatto di sinistra abbiamo Don Drummond, sì.
0: E allora direi Run the...
1: Il pezzo si chiama Green Island. Inizia così la selezione di Militant Dub Area, sempre in early reggae, ska, rock, steady mood. Stay tuned, stay with us, dall'inizio alla fine, 18:20, sì, Militant Dub Area in azione.

seconda traccia della giornata, oggi 11 ottobre, sì, 2027, ore 18:15. Questo è

1 alla selezione, questa è la terza, sì, in Early Reggae Ska Rock City Mood. Questi sono i Black Stones con The Officinalis. Il pezzo si chiama Change.

0: Rieccoci qua on air con, dopo la prima tripletta a cura del nostro Barabba, ed è arrivato il momento di darvi qualche notizia. Visto che eravamo partiti, insomma, parlando del bilancione dello scempio che vuole essere fatto su, per costruire il porto, continuiamo con altre notizie che riguardano le devastazioni ambientali da parte di stati, insomma.
1: Che non ce le facciamo mai mancare, ma abbiamo detto, certo, ogni puntata, insomma, più o meno, no?
0: Sì, la TAV, insomma, ne è l'esempio forse più, certo, più lungo, di lunga durata. E invece partiamo dalla Francia, dallo Chablais, dove avanza il cantiere dell'autostrada Machilly-Tonon, mentre sono ancora pendenti in ricorso degli oppositori. Praticamente si tratta di ettari di bosco che verranno abbattuti per fare posto a questa autostrada, e nonostante appunto i tentativi di rinvio e di ricorsi e tutto quanto, sono stati già disboscati i 30 dei 76 ettari che sarebbero stati dovuti abbattere, quindi insomma già parliamo della metà della devastazione già compiuta, e quindi si cerca di, insomma, di intensificare la lotta per cercare di arginare un po' questo cantiere, questo ennesimo cantiere di distruzione della natura. E quindi, per esempio, c'era un edificio abbandonato lungo questa autostrada, che era stato occupato per usato come, diciamo, presidio per tutti gli oppositori, è stato sgomberato ed è stato demolito in modo tale da non poterlo più utilizzare. E, insomma, una lotta che comunque continua ad andare avanti, e sembra un po', insomma, la lotta di un po' tanti e tante e tant che si battono per la difesa dell'ambiente, come succede anche negli USA, dove in Arizona la Border Patrol ha abbattuto un albero secolare per costruire il muro divisorio con il Messico voluto da Trump, e è stato abbattuto dopo 70 giorni di resistenza da parte degli attivisti ambientalisti, indigeni e tanti altri solidali che erano intervenuti per abbattere questo albero di 200 anni circa, quella l'età stimata, chiamato The Grandmother Tree, cioè l'albero della nonna, ed era appunto diventato il centro di questa mobilitazione, che era un pioppo nato sul suolo americano, quindi un pioppo americanissimo, e nonostante ciò non è balzo per essere eliminato da parte della Border Patrol, ed è uno dell'ennesimo albero, perché c'erano anche altri alberi che erano stati abbattuti prima, e per questo gli attivisti si erano mobilitati nel cercare di salvarlo, quindi avevano creato un presidio permanente dove ogni giorno veniva qualcuno, saliva sull'albero, insomma, per difenderlo, veniva rifornito di viveri dall'accampamento sottostante.
2: Quando si dice Make America Green Again, no? Dovrebbe sì, essere il motto in questione.
0: E quindi, insomma, ormai la strada è stata spianata, ma la lotta continua, quindi gli attivisti continuano a presidiare la zona e a cercare di comunque arginare questo muro, diciamo, questo muro divisorio. E invece New York, visto che stiamo ormai negli Stati Uniti, abbiamo una notizia dove l'ennesimo sparatoria da parte dell'ICE, ferito al collo un giovane dominicano di 28 anni durante un'operazione a Manhattan. Gli agenti erano in borghese questa volta, a differenza delle altre volte che arrivavano, diciamo, con la tenuta
2: riconoscibili.
0: Erano vestiti da operai in un quartiere residenziale davanti a una scuola, praticamente. Sono stati sparati 7 colpi di pistola contro un'automobile nel quale si trovava anche il figlio dell'uomo ferito, un bambino di 5 anni. Tutto ciò è accaduto giovedì 8 ottobre e diciamo che appunto la dinamica, è come al solito, non è sempre ben chiara, però comunque quello che è certo

0: migranti, quindi cerca di evitare le incursioni dell'ICE e quindi di conseguenza forse proprio per questo è stata adottata una strategia diversa, dove appunto camuffare gli agenti con operai edili che potrebbero a questo punto il tuo uno non vuole fare il paranoico, no, però anche il tuo vicino potrebbe essere un agente dell'ICE, cioè nel senso che lo sta a fare i lavori a casa, uno degli operai potrebbe essere un agente dell'ICE. Potresti insomma trovartelo a fianco nel mondo del lavoro, negli uffici, in quanto se si passa anche al mimetismo, diciamo, in qualche maniera diventa più difficile riconoscerli. Cioè. E ovviamente il sindaco Madmani, come tutti gli altri attivisti, chiedono invece che non sia possibile questa cosa, in quanto sarebbe una follia, perché uno non come pretendi che uno non reagisca di fronte a un'aggressione armata da una persona non identificata, quindi insomma stanno in America e insomma sono tutti armati, quindi no, è un attimo che ci si sparano. E poi, come al solito, quello che succede è che ovviamente non è tanto il modus operandi dell'ICE a essere preso sotto lente, ma la fedina penale di chi è stato ferito, no? Per quindi aveva dei precedenti e aveva dei furti aggravati, quindi insomma si concentra sulla fedina penale invece che sul fatto in sé, che è una follia, diciamo.
1: La demonizzazione, no,
0: della vittima,
1: sì.
0: Un po' quello che succede ovunque. Restando sempre negli Stati Uniti, per la prima volta in 24 anni gli USA hanno chiuderanno le porte agli osservatori internazionali per le elezioni di midterm. Insomma, l'organo era ovviamente un organo internazionale che non è che va a giudicare le elezioni dei posti, ma semplicemente per rendere sicure e libere e trasparenti le elezioni. Ricordiamo che quando ci furono le elezioni in Russia nel gennaio 2024, la Russia non ha invitato appunto gli ispettori dell'OCSE alle presidenziali e Washington aveva attaccato subito, ovviamente dicendo che mancava la trasparenza, ma adesso faranno la stessa cosa. Insomma, dire bue dice cornuto all'asino, diciamo, no? E invece passiamo in Europa, dove in Francia da giorni si sta scatenando una protesta da parte degli studenti, che poi si è allargata un po' anche a tanti altri settori dipendenti, perché sono scesi in solidarietà. In Francia ci sono cariche su cariche, si parla di studenti feriti in modo permanente,
1: mutilati,
0: una mano amputata a 15 anni, un ragazzo di 16 anni che ha perso la vista a un occhio, un altro 16enne gravemente ferito a un occhio, un 14enne colpito dal tiro di un lanciagranate davanti al suo liceo, una doppia frattura della mandibola e diversi denti strappati o spezzati. Insomma, si parla, sembra il G8 di Genova quasi. E nonostante ciò, nei video si vedono anche rappresentanti istituzionali di alcuni partiti con la fascia tricolore francese che si frappongono fra le forze dell'ordine e gli studenti. Ma sono proteste che, diciamo, si stanno allargando poi un po' in tutta l'Europa, perché pure in Spagna, per esempio, si è scesi in piazza per altri motivi, per la casa, ma sono tutti problemi comuni, no? Perché poi la fatiscenza delle scuole, l'assenza di alloggi per gli studenti, quindi il caro affitti, insomma sono tutte tematiche che si collegano. E in Belgio pure sono scesi per l'università, quindi insomma tutto il mondo dagli studenti ai lavoratori,
1: sono iniziate delle accampate,
0: esattamente, anche in Italia, perché per esempio in Spagna sono partiti con gli accampamenti di tende, soprattutto dopo che è stata sfrattata la signora di 87 anni che poi ci ha rimesso pure le penne, gravemente malata, dopo oltre 70 anni che viveva nella sua casa per speculazione immobiliare, se n'è dovuta andare. E poi invece in Italia, insieme a altri paesi, 7 paesi hanno condannato le sanzioni USA alla Corte Penale Internazionale dopo il Nobel che è stato dato. Insomma, è stato scritto una lettera dicendo che la Corte Penale Internazionale, essendo un organo internazionale e super partes, non può essere incriminato, perché ne minerebbe proprio la sua autorevolezza e la sua capacità di indagare indipendentemente dal resto delle nazioni.

0: questo esattamente dopo appunto che il Nobel per la pace del 2026 sia stato dato alla giurista sudafricana Navi Pillay.
1: E indovinate perché non piace agli USA? È perché ha parlato del genocidio e ha sostenuto
0: ha messo nero su bianco che si parla di genocidio,
1: che
0: no?
1: non
0: rispetto
1: si può
0: a
1: chiamare
0: quello che
1: in
0: è successo
1: maniera.
0: In Palestina.
1: E infatti parliamo proprio di Palestina, dove sono uscite a 3 anni diciamo dall'episodio del 2023, quindi dalla strage di Hamas e dall'attacco di Hamas a Israele, e sono uscite altre nuove cose, diciamo delle indagini, dove tanti ministri parlano, alcuni ministri, scusate, Egitto, Qatar, che dicevano di aver avvisato Israele ma già da mesi prima di un possibile attacco da parte di Hamas, di entità più grandi del solito, che quindi insomma poteva essere prevenuto. Si parla anche di telefonate arrivate alla Knesset qualche minuto prima, qualche ora prima dell'attacco, proprio a conferma che ci sarebbe stato, però ovviamente il Netanyahu ha scelto di cambiare le carte in tavola. Insomma, queste telefonate, invece che magari essere fatte alle 6, sono state posticipate alle 8, proprio a ridosso magari dell'attacco, in modo tale che non posso fare niente, no, ormai
2: era troppo tardi.
1: E addirittura un'inchiesta del giornale israeliano Haaretz, l'unico giornale di sinistra praticamente, rivela che il 7 ottobre Hamas, tramite il Qatar, decise di offrire di liberare tutti gli ostaggi civili, ma Israele decise di non trattare con Hamas, ovviamente per la sua voglia di insomma creare quello che poi sta continuando a essere perpetrato in Palestina fino ad oggi, no? Dopo 3 anni, cioè dopo 3 anni dal 7 ottobre, perché ricordiamo che tutto è iniziato molto molto molto prima, si parla del 48 con la Nakba, e lo Stato democratico di Israele insomma dimostra la sua democrazia sempre, in tutti i modi, anche con i suoi stessi cittadini, per esempio condannando Ofer Kassif, che è l'unica voce che era del dissenso contro il genocidio, ed era il deputato comunista di Hadash, da anni era impegnato contro l'occupazione per i diritti dei palestinesi, è stato condannato per uno scontro contro la polizia durante una protesta a Masafei Yatta. Dopo il tentativo fallito di escluderlo dalle elezioni, ora rischia anche il carcere, perché casualmente tutto ciò avviene a pochi giorni dalle elezioni, e anche pure la stessa condanna arriva a pochi giorni dalle elezioni, insomma un po' per complicargli la vita e impedirgli di essere poi appunto l'unica voce contro il genocidio e contro i nuovi insediamenti da parte dello Stato sionista. E sempre dalla Palestina si torna a parlare anche di morti, continuano gli attacchi da parte dello Stato sionista durante i momenti di raccolta del cibo e dell'acqua. Si spara ancora sulle vittime, su chi va a prendere appunto gli aiuti umanitari, e quindi insomma nel frattempo, oltre a livello militare, lo Stato di Israele si muove anche per condannare e reprimere il dissenso nel suo stesso Stato, preparando 2 leggi per punire gli israeliani che denunciano il genocidio. Ovviamente casualmente ciò avviene dopo che Nazza è stato diventato uno dei documentari diciamo più visti al momento, probabilmente, dove si racconta appunto quello che succede a Gaza tramite le voci dei soldati dell'IDF, e quindi ci sono state anche manifestazioni nello stesso Stato di Israele da parte dell'ultradestra, andando sotto casa dei genitori di Rachel Shor, il coregista di Nazza, chiedendo la pena di morte per i traditori. Insomma, il fascismo dentro allo Stato di Israele sta prendendo una piaga un po' come in tutto un po' il mondo, perché abbiamo visto che è una piaga che sta dilagando ovunque, purtroppo.
0: E sembra assurdo come appunto si voglia sostenere in tutti i modi, anche Mociule, con addirittura dei DDL come il DDL antisemitismo, che magari, capito, affrontare anche queste tematiche ponendo l'accento su quel quelle che sono appunto le scelleratezze, può essere effettivamente soggetto a reato, capito? Cioè il sì, rischio è quello, capito?
1: Nonostante un anche i palestinesi siano una popolazione semita e quindi essere
0: diciamo, antisemiti andando a fare l'analisi della parola semita.
1: Sì, se poi vogliamo vedere quanti ebrei semiti ci stanno in Israele, magari sono anche di meno, visto che è una popolazione.
0: Comunque l'antisemitismo storicamente sappiamo cos'è diciamo,
1: sì,
0: no? Cioè, ed effettivamente sicuramente può esserci, no, intorno a noi, ma di
1: certo.
0: Sicuro non credo che sia identificabile nella condizione in cui qualcuno dichiara sostegno alla Palestina, no?
1: Sì, anche perché appunto poi la cosa viene allargata, non è essere contro l'ebreo o per la distruzione dello Stato di Israele, è magari pure semplicemente chiedere una soluzione di due stati e due paesi e condannare diciamo lo Stato di Israele per i crimini commessi che sono riconosciuti da tribunali internazionali, non è che
0: di sicuro non sono antisemiti.
1: Sì,
0: no?
1: Esattamente. E quindi insomma questo non può essere tacciato di antisemitismo perché
0: direi di no.
1: E a tal proposito, per esempio, è uscito un film che si chiama Baby Files, è uscito qualche tempo fa, che al momento è il numero 2 visto dopo Nazza, quindi insomma una tematica che sta un po' nella top 10 pure cinematografica, e prende è fatto da un regista israeliano, girato in un sottomarino, e tutti gli intervistati sono ebrei, quindi insomma dice vediamo se riescono a tacciarmi anche a me di antisemitismo se parlo con gli ebrei di quello che sta succedendo. Uh-huh. E parla un po' della vita di Bibi, cioè di Netanyahu, prendendo pezzi di processi, video mandati da fonti anonime e segrete, e insomma hanno raccolto un po' tutto il materiale che è arrivato e hanno deciso di fare questo film un po' per dimostrare e far vedere chi è Netanyahu, come ha preparato la guerra a Gaza e perché continua questa guerra a Gaza, perché appunto un po' la strategia politica è quella della guerra infinita, in modo tale che comunque prendi i consensi e porti i voti sempre e comunque.
0: Eh sì, quindi diciamo un po' giù la maschera, no? In qualche modo.
1: E quindi comunque pure questo film ha avuto 22.000 biglietti venduti con una proiezione unica in 130 sale e il regista dice che probabilmente se l'avesse dovuto girare adesso l'avrebbe girato in un'altra maniera, perché ovviamente questo film è uscito tanto tempo fa, quindi ancora non si sapeva, cioè è uscito nel senso è stato girato, quindi non si sapeva ancora poi l'entità vera del genocidio, no? Perché poi è partito dal 7 ottobre, ma magari non si pensava che durava 3 anni, quindi a farlo adesso magari uno avrebbe spiegato anche meglio la strategia politica di Netanyahu per riconquistare seggi alle elezioni, che pare che insomma stava lì per perdere.
0: Eh sì, quindi questa è la prima carrellata così di notizie e notizia dopo notizia. Arriviamo alla prossima tripletta musicale, ce la facciamo in un mood un po' più spensierato. Ci andiamo ad ascoltare Ninja Man con Laugh and Green. Mi sei Run the Tune, Militant da bene ancora in azione qui su Radio Onda Rossa.
2: Here it is, as you know. And I

diretta 11 ottobre, sì, questo è Tuli Ranks con Over Me, produzione B-No con Yutman, Peter Yutman and Tuli Ranks by Cubicolo. Next one coming, mi sei, continua la tripletta, continua la musica, Stalawa featuring Ponchita Peligros.

0: Militant Birria, in diretta dal Militant Falcon per diffondere roots, dub e controinformazione.
1: Bentornati, sì, siamo ancora qui con Militant Dub Area su Radio Onda Rossa, che come sempre dalle 18 alle 20 vi tiene compagnia a suon di roots, reggae, dub, roba dub, ragamuffin, chiune ten, chiune met, e chiune ten, chiune met. E a proposito di chiune ten, chiune met, abbiamo ancora qualche cosa da raccontarvi prima di arrivare alla seconda ora, dove parleremo di musica con la fresh release di quest'oggi.
2: Eh sì, abbiamo la conferma in appello di tutte le 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL del 2021, non so se vi ricordate l'episodio. Fu assaltata la sede della CGIL a Roma, sede nazionale, e tra i vari imputati c'erano i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, che è stata confermata la condanna a 8 anni e 6 mesi, al leader romano del movimento di estrema destra Giuliano Castellino, altri 8 anni e 7 mesi, e insomma insieme a loro c'erano anche Letznar, Luigi Aronica, Salvatore Lubrano, Luca Castellini, Lorenzo Franceschi, Pamela Testa, insomma tutta gente simpatica e con le idee molto democratiche. E vengono contestati a vario titolo i reati di devastazione aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata e istigazione a delinquere. All'inizio dell'apertura alla sentenza, Fiore ha reso dichiarazioni spontanee lamentando un'incredibile campagna televisiva e di stampa a cui non è stato possibile replicare. C'è un'atmosfera carica di chi vuole dare una determinata lettura a questa sentenza. Poi ci sarebbe da chiedersi che altra lettura si possa avere su una sentenza che ti condanna, perché hai assaltato la sede di un sindacato nazionale, insomma un po' una cosa da ventennio, cioè, sii fascista e pretendi democrazia. Insomma, le cose non collimano più di tanto, forse. E a noi, a proposito, prima di darvi qualche, diciamo, anniversario di cose successe nel passato, e partiamo con lanciamo una notizia molto simpatica. In Perù, una nazione che insomma, abbiamo avuto sempre un po' a che fare, no? Dopo il viaggio di Paolo in Perù,
1: sì, qualche sportivo,
2: qualche produzione, qualche intervista. E insomma, c'è stata un'elezione per un sindaco del distretto di Keropalka, nella provincia di Lauricocham. Il candidato che ha vinto si chiama Hitler Mussolini Simeon Flores. Insomma, poi a dispetto del nome uno va a chiedersi: ma
1: candidato
2: in Perù, poi Hitler Mussolini
1: candidato per chi?
2: Candidato per la sinistra.
1: Insomma, trappolone.
2: Trappolone, esattamente. E quindi insomma ha vinto, speriamo che gli auguriamo una lunga carriera politica, insomma, che riesca a portare avanti tutti i suoi
1: genitori
2: che pensavano quando gli hanno scelto il nome,
1: parte politica erano, chissà.
2: Napoli, 6 ottobre 1978.
1: Ma poi, scusami, di nome si chiamava, secondo, cioè,
2: di nome, cioè, da quanto ho capito, nome. Hitler Mussolini è il nome, e
1: Manco
2: Flores.
1: Benito e Adolfo,
2: no,
1: capito?
2: I cognomi dati per nomi.
1: Vabbè, un po' come, non so, che oggi si danno i nomi con gli stati, no? Nevada, non lo so.
2: Sì, no, magari è un po' meglio che
1: certo, dici
2: tra i tre personaggi politici ne volevi scegliere di meglio. Insomma, poi vieni dal Perù, insomma, ha visto la foto. Probabilmente non sarebbe stato uno del canonico esempio.
1: È una strategia sin dall'inizio.
2: Sì, sì, forse già sapevano i genitori. Invece, parlando degli anniversari, Napoli, 6 ottobre 1978, muore Claudio Miccoli, bastonato dai fascisti. La sera del 30 settembre precedente, in piazza San Nazzaro, Miccoli, di 20 anni, fu aggredito dall'estremista di destra Ernesto Nonno, colpito da alcune bastonate prima alla spalla, poi alla testa, che lo fece cadere, e il suo assassino infierì fracassandogli la testa a bastonate. Era un ambientalista e simpatizzante di sinistra, di ritorno da una riunione del WWF nella sede cittadina di Villa Pignatelli, e diretto in una vicina birreria, ed era soccorso In suo soccorso è arrivato un ragazzo calabrese di 24 anni, Giuseppe Aversa, che era stato aggredito anche lui da alcuni fascisti. Insomma, quindi le storie del 78, di quegli anni, vanno ricordate perché non succedano mai più, soprattutto visto il periodo storico che stiamo vivendo. Sempre il 7 ottobre, però, nell'85, il sequestro dell'Achille Lauro si consumò in due giorni, fra il 7 ottobre 85 appunto e il 10 ottobre, quando furono liberati gli ostaggi. E un comando di quattro combattenti palestinesi sequestrò la nave di crociera italiana, chiedendo la liberazione di 52 ostaggi nelle mani dello Stato sionista di Israele. E quindi da Tunisi si fecero, insomma, portavoci dell'OLP, ma in realtà non erano autorizzati, diciamo, da Yasser Arafat, ma facevano parte di un gruppo radicale, il Fronte di Liberazione Popolare. E quindi ci furono vari intermediari che poi alla fine riuscirono a liberare gli ostaggi, e finì con un solo morto, che era un cittadino ebreo statunitense che fu gettato in mare. Però poi, con l'intervento appunto di alcuni mediatori anche da parte dell'OLP, compreso Abu Abbas, e poi fu la cosa strana che successe dopo, insomma, fu l'azione degli Stati Uniti. Un aereo egiziano stava riportando i prigionieri, diciamo, in Egitto, in quanto gli era stato concesso di scegliere un paese arabo dove andare a scontare la pena, e gli Stati Uniti fecero atterrare l'aereo a Sigonella, quindi sul territorio italiano, e mentre li stava portando a Tunisi, scusate, e in questo l'Italia difese insomma l'aereo, circondandolo con i militari italiani per impedire l'assalto da parte degli Stati Uniti, quando forse ancora l'Italia aveva un po' le palle per rivendicare i suoi diritti, no? Insomma, tutto quanto era successo, il crimine, diciamo, era successo su una nave italiana, quindi in territorio italiano, e quindi toccava alla magistratura risolvere il caso, non agli Stati Uniti, che stavano, insomma, all'altra parte del mondo e che non erano stati coinvolti minimamente. E poi invece l'11 ottobre del 1947 a Milano la Volante Rossa ha assaltato la sede dell'MSI, riuscendo a entrare nella sede e riuscendo a devastarla dopo un comizio che si era tenuto a Roma il giorno precedente. Insomma, le azioni antifasciste non si sono mai fermate. Insomma, l'antifascismo è una pratica che va praticata quotidianamente, soprattutto quando ci stanno queste cose. E a tal proposito, l'altro giorno era l'anniversario della morte del comandante Ernesto Che Guevara, che il 9 ottobre ci lasciò in Bolivia dopo, insomma, un'operazione della CIA che riuscì a intercettarlo e a ucciderlo sommariamente, insomma, così, senza un processo, insomma, fu ucciso e lasciato lì. E direi che con questo possiamo chiudere.
1: Sì, non poteva mancare anche la rubrica di date e anniversari. Di solito ci supporta il grande Bob, a cui mandiamo un grosso abbraccio se è in ascolto, e approfittiamo, mandiamo un abbraccio anche a Mariano, che ci supporta sempre anche da lontano con la pubblicazione per esempio dei podcast, che vi invitiamo a visitare, ad ascoltare, riascoltare tutte le puntate di Militant Daberia su www.ondarossa.info, e ovviamente nel grande archivio di Radio Onda Rossa c'è tutto il palinsesto, e insomma potete ascoltare e riascoltare un po' quello che vi pare. E
2: contenuti di tutti i tipi, insomma, anche redazionali e altre trasmissioni, insomma.
1: Esatto, sì, è un vero e proprio archivio digitale di dimensioni megagalattiche, e vi invitiamo quindi a spulciare e a vedere di tanto in tanto cosa si dice in generale sul sito www.ondarossa.info. E per andare ad approdare alla seconda ora, ormai sono già le 19, appena spaccate, andiamo ad ascoltare una tripletta in in dialetto, una tripletta anche un po' rabadab mood, I will say. Iniziamo con un old veteran, Paparichi, con un classico, L'uso le mio, sì, direttamente dal Salento, yes. Paparichi, run it ya!

Gutman, anche conosciuto come King Tometo, sì, come Sant'Antonio Rockers, su produzione Bandolero Movement, sì, il pezzo si chiama Balabalen Ranitia.

0: Ancora qui con Militant Averia su Radio Onda Rossa per l'ultima ora o poco meno, sì, poco meno. Insieme arriveremo fino alle 20 come sempre e approdiamo quindi dopo questa tripletta nel mood del dialetto soprattutto del sud, perché siamo passati dal Salento alla Campania per la Puglia,
1: che poi è uno di quelli che si presta bene i dialetti, no, per la musica reggae.
0: E ora invece ritorniamo a parlare di musica con la fresh release di quest'oggi, una fresh release che vede l'incontro della voce di Pupa Jim con una band chiamata The Cooperators. Il pezzo è uscito il 24 settembre 2026, si chiama Rising e per l'appunto vede questo incontro e in particolare Pupa Jim, The Cooperators, ma anche con una sezione di fiati speciale con Cornerstone Horns. Ovviamente spesso accade, come sempre accade nella reggae music, c'è anche il dub di questo disco, un dub che sul lato B viene chiamato Falling Dub e l'etichetta è Waggle Dance Records ed è fondamentalmente un estratto di un LP che arriverà a novembre, il 20 novembre, si chiama Every Pain and Every Joy, quindi stay tuned, stay militant, sì. I will say Pupa Jim and the Cooperators stanno per cacciare un LP e questa è una piccola anticipazione, quindi tell your sister, tell your brother, tell your friend, ci andiamo ad ascoltare secondo me così per riscaldare un po' la situazione questo pezzo e poi magari ci facciamo una chiacchierata per capire di chi stiamo parlando. Cornerstone Horns, abbiamo detto, con The Cooperators e soprattutto la voce di Pupa Jim. Amisei, run it, run it, run it, ce l'andiamo a sentire, è uscita il 24 settembre 2026, quindi ancora fresca, possiamo dire.
1: Freschissima.
0: Dai, run it, yeah!

0: Eh sì, stiamo ascoltando Pupa Jim and the Cooperators con un pezzo chiamato Rising. Adesso parte la dub che, come dicevamo, si chiama Falling Dub, e ce la lasciamo in sottofondo un po' per confrontarci innanzitutto con Summer, che insomma, come questa è la prima volta che la sentivi?
1: Sì, la prima volta che la sentivo, okay. Traccione proprio,
0: sì.
1: bel pezzo, mi è piaciuto dal testo alla base agli strumentali, insomma, veramente un buon prodotto.
0: Anche la tromba, no? Il trombone, sì. Qua
1: Horns, i fiati hanno fatto il loro, diciamo, no?
0: Sì, devo dire, anche a me è piaciuta. Poi, come giustamente dici tu, i testi, no? A un certo punto dice cose importanti contro, insomma, il riarmo, contro la guerra, anche perché dice spendiamo un sacco di soldi per questa roba, quando in realtà manca acqua e cibo in molti posti ancora, no? Del mondo, e non solo, diciamo, a un certo punto ora l'intelligenza artificiale, ma sto problema non risolve, nonostante sia così intelligente, e siamo appunto in questa terza puntata con questa Chun, che è uscita il 24 settembre e che vede appunto il cantante Pupa Jim, che è fondamentalmente ormai un pilastro per la scena dub, new dub, no? E insomma, con lui si potrebbe dire che è nato uno stile, in qualche modo il famoso dub style, che lui cita in qualche testo. Comunque è l'MC e cantante produttore di Stand Eye Patrol, una band che insomma da un bel po' di anni si esibisce e si afferma nella scena con sonorità elettroniche e la voce soave appunto di Pupa Jim, che, come avete potuto ascoltare tutto quanto, è appunto come dire, quasi, non vorrei dire un falsetto, perché non è un falsetto,
1: è dolce, sì. Molto melodica come vocalità.
0: Per esempio, io riconosco il falsetto quando, per esempio, si parla di Joe York, no? Che pure è bravissimo cantante, non so ovviamente chi di da casa non lo conosce lo andasse a cercare, Joe York. Però Pupa Jim io non lo considero un falsetto, è proprio una voce particolare che ha questo timbro che va verso l'acuto, anche un po' nasale in alcuni casi. Ci piace tanto perché poi ha una voce, cioè canta bene pure, ha delle influenze hip hop, e Pupa Jim all'anagrafe Guillaume Kerriot, nato nel 1983 a Brest in Bretagna, il Bestendang Patrol, band francese, e invece in questo caso ha collaborato con, appunto, dicevamo, The Cooperators. The Cooperators invece sono una band britannica, appunto.
1: Infatti si sente anche, diciamo, sì, la base che è suonata, no? Non è...
0: Hai ragione, che a parte che è suonata, ma che è suonata con quell'impronta
1: stile, sì.
0: UK roots, che UK. Che è proprio effettivamente, per chi insomma ascolta questo genere, è inconfondibile. Stiamo parlando quindi di The Cooperators, che spesso si insomma suonano anche rocksteady. Loro sono di Manchester originariamente, poi si sono spostati vicino Bristol. Insomma, c'è un po' l'istrumentista che è un po' la mente trainante, che si chiama Eoin Parkins, e questa tune, dicevamo, esce con Waggle Dance Studios e
1: in attesa dell'LP, dicevamo, no? Che poi farà parte di un LP che uscirà il 20 novembre.
0: Esatto. Quindi io direi che con quest'ultima possiamo darci appuntamento a tra pochissimo, perché a breve inizierà la selection finale, anche con un po' di anticipo, perché no? Quindi mi sei stay tuned, stay militant, stay with us. Militant da bere ancora in diretta, almeno fino alle 20 su Radio Onda Rossa.
2: Un segnale che disturba. Radio Onda Rossa.
3: Militant Dub Area, in diretta dal Militant Falcon, per diffondere roots dub e controinformazioni.

la selezione per quest'oggi. Sì, in sottofondo ancora musica, e questa è la voce di Chronix. Sì, con un pezzo chiamato Tenement Yard, che ricorda la tune di Jacob Miller, e nella versione, nel remix di Hermit Dubs, direttamente da Birmingham UK. Run it, yeah.

selezione, sì, stiamo ascoltando un pezzo che si chiama From the Stars, sì, giovane produttore da Dijon, Francia, sì, il produttore si chiama Salva.

0: Eh sì, rieccoci tornati ai microfoni di Radio Onda Rossa. Ma Summer, che dici? Ce ne giochiamo un'ultimissimissimissima.
1: Ma io direi proprio di sì.
0: E allora, con questo entusiasmo, andiamo ad annunciare la last tune di quest'oggi, sì, per la terza puntata della stagione 2026-2027. Ci andiamo ad ascoltare un pezzo uscito su Powered Red Music, sì, il pezzo si chiama Jeroboam, Run It.
1: Run.

0: Eh sì, torniamo così per l'ultima volta ai microfoni di Radio Onda Rossa prima di chiudere questa puntata e darvi appuntamento alla prossima settimana, come sempre dalle 18 alle 20, Militant Dub Area. Questo pezzo che ci stiamo ascoltando ancora in sottofondo è appunto Power Dread produzione direttamente dall'Occitane Francia, e chiudiamo così la selezione di quest'oggi. Summer, com'è andata questa selezione? Come l'hai vista?
1: È andata bene, è andata bene. Ce la siamo ballata qua nello studio 2 di Via dei Volci di Radio Onda Rossa. E sì, siamo arrivati al termine di questa terza puntata. Vi diamo giusto un paio di appuntamenti da ricordarvi.
0: Dicendo che innanzitutto che c'è ancora il bilancione,
1: certo,
0: no?
1: Fino a mezzanotte, quindi a 3-4 ore. Quindi,
0: sì,
1: insomma, potete ancora raggiungere la musica, la parte musicale, diciamo, perché penso che ormai avranno iniziato tra i live e i DJ set. E invece settimana prossima,
0: guardando un po' più avanti,
1: Prossima settimana, 16-17 ottobre, c'è il compleanno dello spazio occupato Strike, che fa 24 anni, quindi giorni di festeggiamenti con distro, cibo, lab, chiacchiere, alt DJ set, spettacoli, concerti e circo. Quindi insomma un'occasione per andare a vedere Strike, che comunque è sempre pure lui sotto minaccia di sgombero, e insomma fare un salto per sostenere lo spazio occupato.
0: E festeggiare 24 anni, non so pochi. Sì, quindi big up a Strike, e così ci possiamo effettivamente dare appuntamento alla prossima settimana, come vi dicevamo, dalle 18 alle 20, Militant Dub Area in diretta su Radio Onda Rossa. Quindi I will say un saluto a chi si trova privato della propria libertà e stay tuned,
1: stay militant.

Amore mio, strappami i fidocchi. Fuori bruciano le strade, i fumogeni negli occhi, la pancia delle camionette, le tue caviglie così strette, il buio in fondo alle tue cosce, il collo sbavato, delle sigarette, sbirri al telefono che brindano alla morte e le zecche, bottega e piangono nei calici delle loro tasche. Ma anche tu eri ubriaca quando mi dicevi quella volta, se non la posso ballare allora no, non è rivolta. Tra una pantera insanguinata e una gazzella morta, tu portami a ballare, tutto il resto è la rivolta.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.

L'amministrazione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

Bentrovati su Radio Onda Rossa, questa è la dita nella presa. Nella sua puntata di domenica 11 ottobre. Una puntata che andrà in onda preregistrata, quindi questa volta non siamo in diretta.

Radio Onda Rossa, una radio autogestita che dal 1977 trasmette nell'etere romano e non solo. 87.9 la nostra frequenza. Ma trasmettiamo naturalmente anche in DAB nella zona di Roma e provincia e anche nella gran parte della regione Umbra. E naturalmente ondarossa.info, il sito web dove potete ascoltarci non soltanto in diretta ma anche con le tante trasmissioni registrate, trovate naturalmente anche questa.

0: quella che starei per ascoltare è Le dita nella presa, la trasmissione che la domenica vi parla di tecnologia, una trasmissione che sta avendo un periodo ballerino. Abbiamo saltato una puntata e già vi annunciamo che con grandissima probabilità salteremo anche la successiva, quella del 18 ottobre. Speriamo di tornare più regolari un po' più in là. Per la puntualità c'è sempre tempo, no?
1: A voglia.

ecco, in una trasmissione dicevamo che parla di tecnologia, ma ne parla naturalmente un po' in un contesto sociale, non ci piace parlare di tecnologia in maniera avulsa dal reale, perché non rappresenta niente del nostro sentire politico e forse anche umano, e quindi, visto che parleremo di libertà digitali, non possiamo non iniziare questa puntata anche con un saluto a chi la radio l'ascolta senza poter godere della sua libertà.

0: Nella puntata di oggi avremo fondamentalmente due temi. Inizieremo con un aggiornamento su quanto si è mosso diciamo in tutta quanta quel filone di notizie che fatichiamo a smettere di chiamare la questione autistici inventati, ma
1: anche diciamo, se ormai non riguarda più solo autistici inventati,
0: quasi non riguarda affatto, esatto, in certi versi,
1: visto che il collettivo ha chiuso e non riaprirà, diciamo.
0: Sì, questo è quello che su cui ci sentiamo di scommettere, banalmente leggendo il loro blog, questo è quello che si capisce molto bene. Non c'è un arrivederci da questo punto di vista, però c'è naturalmente l'invito a moltiplicare le pratiche di resistenza, e di questo invece questa trasmissione naturalmente non può non parlare. Le libertà digitali, lo sappiamo, sono un tutt'uno con le libertà,
1: le libertà.
0: Punto e basta. E questa faccenda ce lo dimostra chiaramente. Quindi sì, l'attacco ad un collettivo che opera sul digitale è passato tramite una serie di canali, di cui solo alcuni di questi sono eminentemente digitali, altri no, e abbiamo parlato tanto della questione bancaria. Ora, ci starà ascoltando in domenica 11 ottobre, noi la stiamo registrando poco prima, ma in realtà di tempo comunque ne è passato, da una notizia che noi in effetti non abbiamo coperto, perché abbiamo saltato la trasmissione precedente. Questa radio naturalmente ne ha parlato nei suoi spazi di approfondimento, ma torniamoci anche noi. Il primo ottobre, quindi ormai un pochino di tempo fa, in termini politici una vita fa, è uscita fuori la lettera aperta di Banca Etica. La lettera aperta di Banca Etica, che sarà firmata inizialmente da 15 associazioni, se ne è aggiunta anche qualcun'altra in maniera successiva, ma comunque diciamo da un gruppo di associazioni che vi vado a citare. L'hanno firmata, così questo ci aiuta anche a capire il posizionamento da questo punto di vista: Banca Etica, Assud, Acli, ActionAid, Altro Mercato, Associazione delle ONG Italiane, l'ARCI, l'ARCI Ragazzi, il CNCA, il Consorzio CGM, COP Fund Emergency, la Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative, il Gruppo Abele, Lega Coop, Libera, MAG2 Finance, Mediterranea, Saving Humans, Non da Sola ETS, la Casa delle Donne di Reggio Emilia, Oxfam e le Suore Ausiliatrici. Quindi un mondo abbastanza variegato, genericamente diciamo potremmo dire legato all'associazionismo soprattutto, hanno firmato questa lettera che in realtà sono due,
1: diciamo,
0: lettere.
1: Diciamo un mondo il mondo dell'associazionismo che un tempo si sarebbe identificato nel cattocomunismo, diciamo, perché ci sono varie associazioni, grandi associazioni che sono chiaramente di estrazione cattolica, penso alle Agli, ma alla stessa Libera o al gruppo Abele, mentre poi ci sono delle associazioni come ARCI che di origine e di estrazione invece è comunista, diciamo.
0: Grazie per la parentesi storica.
1: No, così tanto. No, perché questo ci aiuta a contestualizzare, sì, a capire, sì, certo, chi è che si sta muovendo in che direzioni, insomma.
0: Sì. Questa è la lettera questo è soltanto l'elenco dei firmatari. Che cos'è che c'è scritto in questa lettera e a chi l'hanno inviato? La lettera sono in realtà due lettere, nel senso che una è diretta alla Commissione Europea e un'altra invece è al governo italiano. Il contenuto è sostanzialmente lo stesso, e loro hanno fatto sei punti, no, diciamo con delle richieste, e quindi adesso cerchiamo di leggere questi punti e di farci anche un po' di ragionamento per capire questi sei punti. Non so se vuoi iniziare.
1: No, volevo semplicemente dire che chiaramente diciamo la lettera viene fuori dalla necessità di Banca Etica, di queste associazioni, di smarcarsi un po' dall'accusa che in qualche modo gli veniva rivolta, in particolare a Banca Etica, di non aver fatto nulla contro le sanzioni sia a Autistici Inventati ma anche a quelle precedenti verso Francesca Albanese. E quindi diciamo loro prima fanno nella prima parte della lettera scrivono una serie di cose, scrivono un testo che li posiziona rispetto a questa questione delle sanzioni, del dissenso e quindi di critica su questo metodo, e poi invece fanno queste sei proposte, diciamo.
0: Sì, sì, è corretto. Quali sono queste sei proposte? Le sei proposte sono queste. Vogliono una tutela concreta per i sanzionati, predisponendo in Europa un punto di contatto, di assistenza legale, di supporto pratico per chi ritiene di essere ingiustamente destinatario di sanzioni. La seconda cosa che chiedono è un'azione diplomatica, quindi le istituzioni europee dovrebbero prendere posizione chiara contro l'impatto sproporzionato delle sanzioni extraterritoriali sui fornitori di servizi europei e sui loro utenti e incitarla a discuterne con urgenza con il governo degli Stati Uniti. Poi vogliono, ci sono due punti che diciamo io direi insieme nella mia testa sono molto collegati perché sono due strumenti legislativi diversi ma diciamo con la stessa logica, vogliono un rafforzamento dello strumento europeo anticoercizione e del regolamento di blocco. Sul primo dicono serve l'identificazione di uno strumento normativo e operativo per opporsi come Unione Europea alle sanzioni unilaterali considerate ingiuste, quindi mappare il ruolo che lo strumento europeo anticoercizione può svolgere nel respingere le pressioni sul settore internet e finanziario europeo, mentre sul regolamento di blocco dicono che va riformato rapidamente, rendendolo una misura efficace e sicura e aggiornare l'allegato in cui sono contenute le misure sanzionatorie cui l'Europa si oppone. Perché l'allegato sarebbe in pratica la lista. Perché
1: la lista, è certo.
0: La lista delle misure sanzionatorie a cui l'Europa si oppone sono quelle su Cuba e quelle sull'Iran che non sono militari.
1: Sulle aziende che hanno fatto affari con l'Iran, sì. Che era uno stato sanzionato da, sì.
0: Su quelle che non sono militari.
1: Esatto. Magari ricordiamolo un attimo questa questione dello statuto di blocco. Lo so che ci andiamo a impelagare in cose noiose, però insomma se vogliamo capire...
0: La trasmissione forse... migliore.
1: Certo. Però se vogliamo capire le cose forse è necessario... lo statuto di blocco sostanzialmente è un regolamento dell'Unione Europea che serve a garantire i sanzionati contro le sanzioni stesse, ma non è automatica, non è valido per tutti, quindi bisogna c'è il regolamento che è generale e poi c'è un allegato in cui c'è la lista dei sanzionati a cui lo statuto di blocco si applica. Per esempio Francesca Albanese non è stata inserita in questa lista, per cui lo statuto di blocco non si è applicato a Francesca sì. Albanese, tantomeno ad Autistici Inventati. Mi pare di capire in questa richiesta, che mi sembra la più puntuale, diciamo, mi sembra di capire che la richiesta è quella di riuscire a creare quasi un automatismo tra sanzionato e inserimento nell'allegato.
0: Sì, anche grosso se non modo. Lo scrivono chiaramente.
1: No, non lo scrivono, anche perché scriverlo significherebbe dire se poi tra i sanzionati c'è effettivamente un ente, un qualcosa, una persona che anche in Italia o anche in Europa è stato condannato per atti di, a quel punto chiaramente dal punto di vista europeo sarebbe più difficilmente difendibile.
0: Insomma. Sì, no, di nuovo, no, se non volessi pensare all'automatismo, dovrebbe anche dire è automatico a meno che, no? E elenchi i casi in cui a meno che. Però diciamo non è nemmeno questo che dicono. Dicono soltanto che vogliono aggiornare l'allegato. Quindi la misura che richiedono, per la verità, io la leggo come una tantum, ma anche se si capisce che l'una tantum non potrebbe funzionare. Però è anche vero, come dicevi tu, che questo è l'argomento più puntuale che c'è.
1: Tra le richieste della lettera, diciamo.
0: Tra le richieste della lettera, sì. Poi parlano di proteggere i servizi bancari per persone, organizzazioni e imprese. Cioè dicono bisogna predisporre tutele aggiuntive per le banche europee per evitare che siano costrette a interrompere i servizi bancari a organizzazioni e imprese ingiustamente colpite da sanzioni estere, preservando le norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Cioè dicono, fermo restando le norme che ci sono internamente, non deve succedere che una banca chiude per via delle sanzioni. Ovviamente qui stanno parlando naturalmente anche diciamo di
1: banca
0: di loro stessi,
1: etica, esatto.
0: Sì, naturalmente. Quindi... sì, stanno dicendo se attaccano, non potete fare in modo che questa roba arrivi ad attaccare persino le banche. Quindi ok sanzionare altri soggetti, ma le banche dovrebbero avere una sorta di immunità, almeno fin tanto che rispettano le norme sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo interne all'Unione Europea. L'ultimo punto che mettono è quello sul investire in un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente, dare massima priorità alla creazione di un'infrastruttura digitale europea indipendente e incentivare alternative europee per cloud, social media e sistemi di pagamento. Questo è quello che scrivono nel comunicato stampa in italiano. In realtà quello che c'è scritto sulla lettera in inglese che loro mandano alla Commissione europea è leggermente diverso, e quindi lo vorrei dire. Qui dicono: la situazione grave conferma il bisogno per l'Unione Europea di investire nelle sue stesse reti finanziarie e tecnologiche, non da meno per garantire la continuità, l'universalità e la non discriminazione nell'accesso ai servizi finanziari essenziali e come un modo di proteggere i cittadini europei. Quindi richiediamo un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente a partire con l'euro digitale, che va trattato come una priorità strategica, e chiediamo altrettanto alternative europee ai sistemi di pagamento, ai servizi cloud e alle comunicazioni. Vogliamo che, insomma, queste cose siano attivamente incoraggiate. È interessante perché la parola euro digitale non c'è nel comunicato in italiano, però
1: la lettera...
0: Nel comunicato stampa la parola eurodigitale non compare, ma qui addirittura dicono che è la prima che loro si immaginano. Quando dicono, dicono prima partire dall'euro digitale e anche in sistemi di nell'incoraggiamento dei sistemi di pagamento. Vabbè, a me sembra non so se questa cosa qui, qual è il motivo, come dire, per cui questa parola scompare da uno dei testi. Non ho una opinione forte, per la verità, sull'euro digitale, forse soltanto perché non ne capisco abbastanza di queste cose, non lo escludo, quindi ci sta invece che altre persone magari ci possano spiegare perché l'euro digitale è una cosa buona o al contrario è una cosa completamente negativa. Noi per il momento su questo non ci esprimiamo. Qui che cos'è che mi viene da dire? Innanzitutto che qui, come dire, la parte digitale in questa lettera vale mezzo punto sui 5/6. Dico 5/6 di nuovo perché sono 6 punti nel comunicato stampa, ma sono 5 punti
1: nella
0: lettera.
1: Infatti.
0: Anche questo
1: non,
0: è particolare.
1: Non riuscivo a starti dietro, infatti, perché non avevo capito che stavi leggendo il comunicato stampa mentre io ho la lettera davanti.
0: Così offriamo una versione a tutto
1: certo.
0: Tondo, no? Diciamo, di questi 5 punti, 6 punti, come li volete, la parte digitale vale mezzo punto in un certo senso, e sostanzialmente si nota anche il fatto che quello che scrivono è molto scialbo. Cioè qui quello che dice è, togliendo la parte finanziaria da questo punto, investire nelle sue tecnologie e da incoraggiare attivamente lo sviluppo di servizi cloud europei. Questo è quello che c'è scritto.
1: In ottica sovranità digitale e finanziaria europea, perché questo è il punto,
0: sì.
1: Si chiama un investimento nella sovranità, chiediamo che ci sia,
0: sì,
1: un investimento nella sovranità digitale e finanziaria europea.
0: Sì. Diciamo qui che anche il punto digitale mi sembra dire, come dire, questo era un aggiunto perché non potevano non dirlo, visto che si parlava, l'ultimo sanzionato riguardava internet, qualcosa sul digitale, quindi lo dovevano dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma altrimenti, diciamo, non, cioè, si capisce il fatto che comunque evidentemente tutti quanti i gruppi erano più proiettati sul sistema finanziario. E, come dire, non ho nemmeno niente in contrario sul fatto che ognuno si segua il suo, questo lo capisco, però ecco, lo rilevo sul fatto che se le altre richieste, mi sembra, vedendole da fuori, che comunque stanno sull'argomento, con i limiti che si può avere sempre, no? Quando comunque vai a trattare con la Commissione europea, che non è proprio un soggetto facile con cui relazionarsi, sicuramente questa parte digitale è un po' buttata lì. Le cose che dicono, perché dico che è buttata lì? Perché non dicono niente di diverso da quello che dice già l'Unione Europea. Cioè non è che l'Unione Europea non lo dice, che bisogna sviluppare delle infrastrutture cloud digitali alternative, ma limitarsi per esempio all'incoraggiamento attivo, che è la strategia europea al riguardo, e non all'esclusione attiva dei soggetti che sono big tech, nemmeno quando vengono condannati, cioè nemmeno quando i tribunali dicono che questi vanno cacciati, l'Unione Europea poi li caccia, e limitarsi a dire no, ma noi vi diamo dei fondi ogni tanto, forse vi includiamo in dei bandi, che non è nemmeno davvero chiaro se vi danno dei punti in più per essere, come dire, poi effettivamente presenti in Europa. Questo è ripetere nemmeno troppo, cioè nemmeno di avanzare un pochino la strategia dell'Unione Europea, ma è proprio ripeterla senza aggiungerci niente.
1: No, assolutamente, hai ragione. Io su questo, cercando di essere breve, perché abbiamo un appuntamento, due cose. È chiaramente questo, la lettera è a un punto di vista sulla sovranità digitale. Ora, io noi insomma l'abbiamo detto tante volte, che almeno i sovranisti facessero il loro lavoro, non lo fanno, però va detto anche che tutto sommato a me insomma, poi veramente stavolta parlo a livello personale, più che sulla questione della sovranità digitale, io centrerei l'obiettivo sulla questione dei diritti nella rete, o comunque nel mantenimento, per quanto abbiamo visto che viene smantellato ogni giorno pezzo per pezzo, del diritto internazionale, perché questo è quello che, diciamo, un po' ci garantisce. L'altra cosa che volevo dire su questa questione, appunto, sull'onda di quello che stavi dicendo a proposito in particolare del cloud, di tutte le piattaforme che vengono utilizzate nella pubblica amministrazione, è che noi abbiamo in Italia, ma in Europa qualche paese sta cambiando, in particolare Francia, Germania, Svizzera, sono questi i tre paesi che stanno facendo dei passi concreti per affrancarsi e cacciare, come dicevi te, le big tech dalla propria vita digitale di struttura di pubblica amministrazione. Ma noi in Italia abbiamo un piano strategico nazionale sul cloud che vede una società composta da tre aziende che sono Leonardo, TIM e Sogei, mi pare, e ognuna di queste è in partnership con i tre grandi oligopolisti del cloud internazionale, che naturalmente sono statunitensi e sono, guarda caso, Google, Amazon e Microsoft. Sì. Ecco, su questo forse qualche parolina in più avrebbero potuto spenderla. Ecco.
0: Eh sì, perché appunto questo gioco di, francamente, prestanome, perché praticamente stiamo parlando di quei, o di reseller, se vogliamo, come dire, mettere in modo diverso, naturalmente è poi il cuore della faccenda. Non centrarlo vuol dire che evidentemente non sei dentro a quel tipo di meccanismi, no?
1: Eh sì, perché gli investimenti in realtà l'Unione Europea li sta facendo, certo. Solo che sta dando i soldi esattamente alle aziende che tengono tutti quanti noi, che invece viviamo da quest'altra parte dell'Oceano Atlantico.

0: dire sfiduciati fanno la differenza nel cambiare i rapporti di forza e spingere delle azioni concrete. Cosa ne sarà di questa lettera aperta che, diciamo, nel mondo digitale può non diventare nemmeno carta straccia, perché non passa nemmeno per la forma della carta fisicamente, quindi nemmeno va smaltita correttamente nella raccolta differenziata. Che cosa potrà diventare? Questo naturalmente noi non lo sappiamo, perché non ci facciamo illusioni sul ruolo della Commissione europea, sui suoi posizionamenti. È chiaro
1: invece
0: che su questo...
1: quello del governo italiano?
0: Su quel governo italiano meglio farsi illusioni.
1: Va bene.
0: Altrettanto su quello del governo italiano, se non ci si fa illusioni, evidentemente qui dopo aver mandato la lettera poi serve di nuovo spingere perché le cose avvengano. Spingeranno perché questo avviene, spingeranno poi con le maniere, come dire, non è che penso che devono andare ad assaltare il Parlamento baionetta alla mano, però ognuno trova poi sempre le sue forme per far vivere delle vertenze. E beh, di nuovo credo che questa possibilità che effettivamente spingano, no, tramite parlamentari, tramite quello che cacchio gli pare, no, sia lo sciopero della fame, la petizione, la marcia.
1: Vogliamo vedere il direttore generale di Banca Etica incatenato al Parlamento europeo.
0: Cioè, no, fate quello che vi pare, ma quali saranno le modalità con cui questo vivrà? Di nuovo penso che non succederà se non ci sarà un pungolo, perché è chiaro che questa qui è una risposta, per come la leggo io, in buona parte è una gestione di contenimento del rischio di esposizione pubblica, di immagine pubblica, che si può tradurre anche in delle azioni concrete se poi c'è la volontà di farle vivere. Questo lo penso francamente per alcuni soggetti, magari non per altri, no? Perché la maggior parte delle persone che hanno delle realtà che hanno firmato lì qualcosa da rischiare ce l'hanno, no? E quindi un pochino gli interessa che le cose cambino. Comunque diciamo che penso da questo punto di vista che ogni azione, no, che comunque continui a far parlare dell'argomento, come dire, spingerà poi ogni altro soggetto a continuare a posizionarsi, ognuno naturalmente con i suoi strumenti, che possono essere diversi in Italia e in altre parti d'Europa, che possono essere diverse tra un collettivo e una associazione di grosso calibro, questo chiaramente si capisce, ma penso che le cose si possano supportare a vicenda. Quindi, che dire, come sempre capita, poi alla fine starà a noi farlo, far diventare, no, come dire, queste lettere sono delle pezze d'appoggio importanti per i movimenti, e del resto queste lettere non vanno da nessuna parte senza che ci siano dei movimenti.
1: E a questo proposito, quindi, vogliamo invece dare qualche aggiornamento sulla campagna nel mirino?
0: A questo proposito vi possiamo dire che, diciamo, adesso dobbiamo parlare in un futuro passato, non so come si fa questa cosa in italiano, nel senso che la trasmissione voi la ascolterete l'11.
1: Vabbè, noi possiamo dire che c'è stato...
0: C'è stato, esatto, contando sul fatto che comunque compagni e compagni sono svizzeri. Quando una trasmissione succede, c'è stato l'attraversamento della campagna nel mirino, che è passata attraverso il corteo della per la Palestina contro il genocidio in corso, contro l'occupazione sionista, del corteo del 10 ottobre, di sabato, e quindi c'è stata una presenza lì. Questo è stato uno dei passaggi con cui si cercherà comunque di far continuare a vivere questi contenuti, quindi questa campagna che a livello nazionale ha avuto già dei momenti e non intende fermarsi. C'è stata un'assemblea pubblica al Forte Prenestino, piuttosto partecipata, una seconda dopo la prima di settembre, c'è stata un'altra l'8 ottobre, ci sono stati comunque dei buoni numeri, anche se chiaramente non uguali a quelli della prima, ma numeri comunque significativi, una grossa voglia di fare da questo punto di vista, di fare nuovi server, di continuare a spingere da un punto di vista di mobilitazione, di continuare a spingere nel creare le alternative alle big tech, individuando quindi le big tech come una, no, degli strumenti di cui il capitalismo americano si serve per controllarci, no? Poi che si tratti di sistemi bancari o sistemi di messaggistica, il problema non dico che è uguale, però i paralleli sono forti. Possiamo anche dirvi che mercoledì 14 ottobre ci sarà anche un'assemblea analoga anche a Firenze, non mi ricordo dov'è che sarà, adesso andiamo a riprendere, ma questo ve lo troverete facilmente. Quindi mercoledì 14 settembre ci sarà un'assemblea pubblica per continuare con la rete nel mirino, come ci riorganizziamo, confronto aperto sui nuovi metodi di sopravvivenza, sarà allo spazio di mutuo soccorso Rifredi, alla società di mutuo soccorso, penso.
1: SMS, sì. Società Mutuo Soccorso Rifredi.
0: E quindi, se siete nella zona, andate.
1: Perché è stato, diciamo, questo attraversare il corteo del 10 ottobre contro il genocidio per la liberazione della Palestina, è stato importante, è stato ribadito più

0: volte durante l'assemblea che c'è stata a Roma, al Forte Prenestino, perché questa campagna nel mirino, diciamo, l'abbiamo appena detto, non può essere schiacciata esclusivamente, anzi, forse vorremmo che non lo fosse quasi affatto sul livello istituzionale, ma soprattutto quello che è emerso da parte di un sacco di persone che sono intervenute, sia strutture sia singoli, è stato il fatto di voler. Di rendersi conto che tutta questa storia della sanzione ad autistici inventati e poi anche anzi, e prima a Francesca Albanese, guarda caso, nasce proprio dalle sanzioni a Francesca Albanese, perché chiaramente rappresentante dell'ONU per i diritti del popolo palestinese, quindi aveva appena scritto, quando è stata sanzionata, un libro che mostrava quanto le aziende statunitensi fossero dentro impelagate con il genocidio palestinese, e la storia di autistici inventati, invece la sanzione di autistici inventati viene fuori principalmente quasi di rimbalzo, perché gli Stati Uniti hanno lanciato questa campagna anti-antifa, che verrebbe da ridere solo a pronunciarla, ma questa è la verità, e quindi è chiaro che questa questione delle sanzioni e del proteggersi dalle sanzioni e del proteggere i propri spazi di libertà digitali sono fortemente dentro il percorso, appunto, delle lotte per la liberazione della Palestina contro il genocidio e delle lotte della presenza antifascista contro l'avanzamento delle destre in tutta Europa, ma purtroppo in tutto il mondo occidentale. Quindi è chiaro che la prima reazione all'assemblea, dopo pochi giorni, c'era il corteo per la Palestina, è stato ok, una presenza visibile della campagna del mirino all'interno di questo corteo.
1: Sì, e quindi possiamo anche dire che c'era già un prossimo appuntamento a Roma, che è quello invece di giovedì 22. Di nuovo l'appuntamento sarà anche questa volta al Forte Prenestino. C'è l'intenzione poi di farlo girare in altri posti della città, ma per il momento ci stiamo ripetendo per ragioni di praticità, di poter prendere le decisioni più rapidamente. E quindi niente, quindi, diciamo, gli appuntamenti continuano ad esserci, sono appuntamenti pubblici, sono occasioni pubbliche anche in piazza per conoscersi, quindi diciamo non mancate che voi. A questo punto io andrei con uno stacco musicale perché dopo aver parlato, come dire, di queste mobilitazioni, di questi temi, appunto uno dei temi che usciva fuori come modo di rispondere, anche quello di dire non fermiamoci qui, i server autogestiti è qualcosa che è importante, che continuino ad essere, allora vogliamo dedicare, ci auguriamo anche di continuare a farlo in futuro, a chiamare varie esperienze di server autogestiti in Italia che ci spiegheranno come l'hanno fatto, com'è nata, che cosa pensavano di fare, che cosa si sono ritrovati a fare, le difficoltà e quant'altro, sperando che questo possa anche essere uno spunto, quindi un'ispirazione per chi magari vuole fare altrettanto. Un po' di musica e poi ci siamo di nuovo in onda.

0: E quindi dopo Gelo Biafra torniamo in onda e vediamo se questa volta il prodigio della tecnologia ha funzionato. Dovremmo essere in collegamento con un compagno di Tracciabili, ben trovato sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
1: Ciao. Buongiorno a tutti e a tutti.
2: Ciao ciao.
0: Ciao, bene, si sente bene, questo è già un grande sollievo, almeno per noi, forse anche per voi. Noi vogliamo chiamarvi, lo stiamo facendo, perché vorremmo iniziare a fare un giro di cui voi avete pescato il bastoncino più corto e quindi siete i primi, un giro tra vari server autogestiti per chiedere a chi ospita server da quanto lo fa, con che spirito l'aveva iniziato e poi magari come il progetto è cambiato, insomma anche no, di essere sia di ispirazione, anche di dare poi magari di parlare anche poi delle difficoltà concrete con chi volesse mettere su un server. Quindi anzitutto Tracciabili, voi quando siete nati come server e con quale idea?
1: Allora, io volevo fare una piccola introduzione, un po' un cappello introduttivo, giusto per spiegare un po' come è nato il collettivo e cosa è diventato, eccetera, eccetera. Allora, c'è un preludio sul fatto che prima il primo club, diciamo, di Brescia è il Circolab. E il Circolab è un gruppo di persone che recupera una necessità dall'esperienza di Genova 2001 del Media Center, e quindi approdano a Brescia, come si autodefiniscono loro, i cialtroni. Quindi era il primo gruppo appunto di attivisti e hacker appunto che volevano cominciare a fare formazione e alfabetizzazione, quindi hanno fatto il primissimo A-Club, per cui noi eravamo, come si dice a Roma, eravamo pischelli e lo frequentavamo. Poi nel 2009 noi andiamo ad Hack Meeting, dopo averlo visto anche a Parma prima e avere fatto le altre esperienze. Nel 2009, dopo un talk di Hank, ci siamo accorti che quel messaggio a noi interessava parecchio, e quindi il messaggio che un po' ci attanaglia da tutta la vita del do it yourself, e quindi se sai fare una cosa fattela, ed era anche lì un po' un discorso che si faceva, non puntiamo tutto su un'isola sola, ma creiamo più isole. E quindi intorno a noi c'erano già i network, c'era un network Ortiche, c'erano Tecnusi, c'era Oziosi, c'erano già un po' di isole di fatto, e infatti c'era un po' questa moda in quei tempi di mettere un aggettivo, paranoici, oziosi, e noi infatti avevamo scelto Tracciabili, se non che noi figli un po' degli anni 90, quei giochi di parole ci piaceva col dominio, se non che al tempo era molto complesso il dominio punto lì, perché non veniva mai capito, perché Tracciabili punto lì è difficile da comunicare, anche perché i TLD, i primi livelli, non erano così liberi una volta, quindi era sempre tracciabili.it, tracciabili.it, tutti si confondevano in questo senso, quindi noi pensavamo di aver avuto una grande idea, ma in questo senso. E da quel punto di vista noi abbiamo invece raccolto, come ti dicevo, eravamo comunque un gruppetto di persone che al tempo facevano università, abbiamo detto dai, proviamo a tirare su un server e farci servizi innanzitutto per noi, e cominciando dal primo servizio master, che era la posta, che è anche tuttora appunto quel male necessario che serve appunto per la comunicazione. Quindi di fatto poi questo concetto di una volta che abbiamo detto beh, il servizio c'è, funziona, capiamo un attimo di allargare, cercare di portare questi servizi ad altri, con un focus, perché noi la scelta appunto di Tracciabili derivava da questo focus, di questa tega che avevamo anche al tempo e tuttora, dell'anonimato, della privacy, attratti dalla crittografia, dalla sicurezza che ci dava cifrare i dati o comunque anonimizzarci e quant'altro, la rete Tor piuttosto che altro. E quindi per darvi una sfumatura, un contesto di dove facevamo i primi talk per diffondere appunto l'uso di servizi alternativi, fra cui il nostro, quindi i nostri talk erano più divulgare che c'era un'alternativa libera, di comunicazione libera, cifrata, anonima, e far vedere che noi e altri offrivamo questa tecnologia. Di fatto poi le comunità intorno a noi sono le prime che abbiamo, lasciami il termine, attaccato, nel senso che abbiamo cominciato a osservare intorno a noi, a cominciare a capire e proporci sostanzialmente. Chiaramente le comunità più vicine erano inizialmente la techno, i rave party, la cultura dei free party, che avevano comunque necessità di comunicare in maniera magari anonima, piuttosto che cifrata, autonoma, anche nel, proprio nello spirito appunto che questo tipo di culture portano avanti, e dall'altra parte anche associazioni ecologiste, antisfratti, quindi di cercare comunque di dare sostegno a queste realtà. A un certo punto nel 2014 abbiamo raggiunto un po' una maturità, lasciami il termine, politica, e quindi si vedeva che le cose le stavamo facendo perché ci piaceva farle e perché avevamo anche appunto un ideale da portare avanti che avevamo raccolto, come ti dicevo, ancora nel 2009. E questa cosa poi i nostri, diciamo, lasciami il termine anche qua, i nostri padri del Circolab li abbiamo guardati in faccia nel 2014 e abbiamo detto, beh, ma uniamo la realtà, e quindi un po' come New Linux, un po' come autistici inventati, un po' anche noi siamo tracciabili in numerica in realtà, quindi uniamo un po' queste questioni. Poi se posso fare una digressione, ci siamo accorti anche invece arrivando un po' più ai giorni nostri, che tante isole di quelle che appunto citavamo prima, come Tecnusi piuttosto che altro, Tecnusi a noi piaceva tanto perché ci siamo fregati il manifesto al tempo, ci siamo fregati un sacco di cose, riadattate un po', insomma abbiamo fatto il nostro copia e incolla, non c'era ancora l'intelligenza artificiale, quindi eravamo già sfaticati al tempo, quindi abbiamo un po' rubacchiato a destra e a sinistra, abbiamo un po' interpretato il nostro modo, e ci siamo accorti però che tutti questi network sono cioè tutte queste isole, alcune di queste isole col tempo sono morte effettivamente, quindi anche lì secondo noi è mancato un po' un processo di cura fra le isole rispetto anche a vedere come si poteva aumentare le forze piuttosto che altro. Questo era un contesto di riflessione che ci siamo fatti quando stavamo aggiornando il sito dopo la questione di autistici inventati, per vedere le isole amiche da consigliare, e ci siamo accorti che molti link erano morti o comunque non erano isole che offrivano più nulla di fatto, se non una pagina di memorie rispetto a quello che fu e che fu. Questo poi tendenzialmente nel 2022 comunque da lì capiamo che quello che è stato l'esperienza dell'ACLAB per noi poteva servire anche ad altri per poter creare energie, movimento e tutto il resto. Conta che come c'è scritto sul sito di Tracciabile, che è una frase che è rimasta dal 2009 che noi lasciamo, che è nulla di definitivo, solo voglia di attivarsi, quindi in realtà è nato tutto con una gran spontaneità che poi è maturata nel tempo e poi è arrivata anche ai giorni nostri. Comunque adesso è 17 anni che teniamo avanti il servizio, e nel 2022 invece decidiamo di riprendere un po' lo spirito, di avere un luogo fisico dove far trovare le persone e di farle giocare con la critica tecnologica e giocare con la tecnologia, bella e buona che sia, e di vederla proprio, di fronteggiarla, sperimentarla, e quindi l'ACLAB per noi era uno degli obiettivi che adesso, devo dire, è un posto partecipato dove tendenzialmente non ci poniamo troppe regole, siamo molto poco precisi in questo senso, e però questa spontaneità secondo me è la linfa anche di questa cosa. E questo è un attimo, non so se questo, giusto per darvi un'idea, non so se
0: senti, una cosa che ti volevo chiedere, visto che hai citato l'ACLAB, e te lo chiedo per un amico, nel senso che appunto noi stiamo vedendo in questo momento, non so come sono evolute adesso le cose a Brescia, no? Però adesso c'è una grandissima voglia di attivarsi, devo dire la verità, è qualche anno che, no, che gira questa voglia di attivarsi, ma in questi momenti naturalmente dopo la chiusura d'autistici questa ha avuto tanto spunto in più, sia perché aumenta la rabbia e sia perché aumenta, come dire, no, l'esigenza pratica. Dicono, vabbè, ma hanno chiuso le mail, allora ne facciamo altre, no? E così via. E in alcuni casi si pone, no, un po' il tema del rapporto tra il gruppo, che può essere l'ACLAB, può anche non essere l'ACLAB, ma essere magari il posto, no? Il centro sociale, il tal collettivo, no? E il gruppo che gestisce il server, in cui è difficile in effetti dare soluzioni semplici o equilibri, no? Predeterminati, perché da una parte non ti puoi immaginare un gruppo solo tecnico che gestisce il server. Questo, secondo me, ma nel senso almeno nel ragionamento di molte persone, poi porta a morte certa, perché non si riproduce un gruppo che è scollato dalle dinamiche sociali. Dall'altra, magari a volte quando sei, no, completamente ancorata delle dinamiche sociali, cioè magari quel collettivo ha una fase di down e va bene così, se magari per 2 anni non riuscirà più a fare niente e poi si riprende, invece il servizio deve stare up, no? Questo grande vantaggio. Oppure magari ci si può aggiungere un punto interrogativo, eh? Cioè il servizio deve stare up il 100% del tempo, o invece si può essere pensare diversamente. Però diciamo che è un tema che si pone. Voi da questo punto di vista avete, non dico trovato delle soluzioni, ma comunque avete trovato una chiave con cui navigare in questa complessità?
1: Allora, noi sicuramente siamo molto fortunati perché il collettivo è molto coeso, molto unito, c'è anche una relazione amicale che ci tiene, quindi quello c'è un profilo, c'è una parte tecnica che tiene in piedi poi questa cosa. Dal punto di vista invece dello spazio dei collettivi, chiaramente noi ci siamo avvicinati ai primi, diciamo che il mandato politico, il termine per ospitare, fare, era appunto di vicinanza, quindi sicuramente siamo persone, anche noi di persone che abbiamo partecipato poi nelle varie realtà, occhi per noi e quant'altro, e quindi c'era un'ottica di vicinanza e quindi c'era un'ottica di fiducia da quel punto di vista, quindi sicuramente c'è un contratto di fiducia iniziale fra le questioni.
2: Scusami, poi, perché la domanda era più diciamo specifica rispetto alla questione dell'ACLAB. Tu hai detto che l'ACLAB adesso è come tutti gli ACLAB che si contraddistinguono per diciamo essere abbastanza caciaroni, poco strutturati, e non potrebbe essere altrimenti, perché insomma negli ACLAB si va per sperimentare, per metterci le mani dentro e così via. E quindi, capito il tema, mentre invece appunto il collettivo che gestisce tecnicamente il server ha bisogno di essere coeso se si vuole dare dei servizi che siano, io non sono un amante dell'uptime 99.999, però insomma se diamo delle mail, poi
0: se non vuole diventare la pagina vuota, esatto, di nuovo il link, esatto, morto, no?
2: E quindi la domanda era: qual è la relazione proprio tra la club e il collettivo o il server proprio in quanto tale?
1: Certo, allora innanzitutto le persone si sovrappongono, chiaramente, nel senso che parte del collettivo Tracciabili partecipa attivamente all'attività della club. La club di fatto è una sorta di esperimento a livello di servizi, nel senso che il server dell'ACLAB è gestito dalle persone dell'ACLAB e c'è più un'ottica di servizi sperimentali, infatti quelli che soffrono un po' più di giovinezza, come possono essere appunto dei progetti un po' più nuovi, e cerchiamo anche appunto di tenere quei sistemi, lasciami il termine moderno, zero knowledge, dove tu non hai il contenuto dei dati dei tuoi utenti, quindi chiunque amministri quel server a cui diamo accesso, la crittografia degli utenti dovrebbe già proteggere il contenuto degli utenti stessi. Da quel punto di vista, il server dell'ACLAB è, come si dice, condiviso a livello di gestione e di scelta, ed è chiaramente scisso dal server di Tracciabili.
2: Questa
1: dal
2: è la
1: punto
2: risposta,
1: di vista pratico si sovrappongono poi le persone che partecipano, cioè, da una parte e dall'altra, ecco, quello
2: però
1: sì.
2: Diciamo c'è una, in qualche modo, una separazione, forse non è corretto, ma insomma non è sovrapponibile la gestione del server Tracciabili, che offre dei servizi chiari, con la club in quanto tale, che invece, esatto, gioca appunto al suo server in cui sperimenta.
1: Sì, quelli della club sono quasi più a titolo sperimentativo, anche se, certo, ti dico, come tutte le cose partono per gioco e poi diventano utili per qualcuno e si poi diventano anche dei servizi. Certo. Per dirti, la nostra chat matrix, comunque è un servizio appunto che offriamo, quella è diventata ad esempio ad oggi uno dei servizi più utilizzati da quelli che frequentano l'ACLA, piuttosto che mettersi in comunicazione in maniera veloce, piuttosto che scambiarsi delle cose, fare delle videoconferenze, piuttosto che altro. Chiaramente anche lì abbiamo anche preso in critica la tecnologia Matrix, che comunque anche lì non la riteniamo per forza una tecnologia, diciamo, del tutto in linea a quello che ci piace a noi, dico, rispetto all'ecosistema, non per forza, sì, sì, perché diciamo che poi Matrix ha vari nomi, cioè il client si chiama in un modo, vabbè. Comunque, senza perdersi in questo discorso, il concetto è che i progetti che stanno sulla club sono più a titolo quasi di delle tecnologie che abbiamo selezionato, stiamo sperimentandole insieme, ne capiamo i limiti e capiamo anche come farvele riprodurre, perché il nostro obiettivo non è tanto che usate quelle della club, ma che è molto facile poterle riprodurre, quelle 4-5 che abbiamo scelto, che magari dopo, se vogliamo proprio parlarne 2 minuti, e quelle sono appunto più quello l'obiettivo.
0: Mentre sì, guarda, io ti chiederei proprio...
1: una casa digitale in questo senso, e anche lì, per Dio, l'obiettivo di Tracciabile è anche che le case vengano fatte, non che si venga per forza su Tracciabile, anzi, cioè...
0: certo. Ti volevo proprio chiedere, visto che dicevi appunto, no, l'enumero un po' di strumenti, io sì, ti chiederei magari se vuoi di raccontarci qualche strumento, magari anche se vuoi con un'attenzione, no, di nuovo a pensare a chi volesse poi metterci le mani, magari anche sia sul, magari in alcuni casi, poi no, vedrai tu, alcuni casi in cui ci vuoi sottolineare magari il motivo per cui avete deciso, no, di offrire una cosa, questo è il ragionamento con cui siete arrivati alla scelta di mettervi a tirare su un qualche strumento condiviso, oppure anche con dei commenti su quali sono state le cose che, almeno con il senno di poi, che magari non sempre corrisponde con il senno di prima, con quello che vi immaginavate, sono state più o meno semplici, dove più o meno semplici, come sappiamo, può voler dire tante cose, cioè sia magari la complessità tecnica di mantenerlo, c'è, cioè il requisito di risorse, c'è, cioè il quante grane legali ti porta, il quante grane di altro tipo poi anche, no? ne possono seguire, quindi ecco, magari una rassegna, sì, in cui ci dà degli spunti da questo punto di vista che possono essere utili a chi adesso, sì, ci sta ragionando.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Allora, innanzitutto volevamo dirvi che su servizi.tracciab.li tendenzialmente ci sono i servizi che offriamo, quella è la nostra form per fare la richiesta servizi. Tendenzialmente con un account Tracciabile di posta hai ben 3 servizi inclusi, sembra un venditore ma in realtà è così. C'è servizio di posta tradizionale, c'è il servizio di chat con il servizio di XMPP Jabber, sempre con lo stesso account, quindi tutto in single sign-on, e poi c'è l'istanza Nextcloud che ha un sacco di cosette dentro, perché c'ha una piccola suite Office, puoi cifrarti file end-to-end, puoi fare delle condivisioni, è un piccolo spazio cloud, cioè ha un sacco anche di plugin che abbiamo selezionato per gli utenti, che secondo noi è molto utile. Quindi
0: spassionato, con, spassionato.
1: La richiesta dell'account di posta hai già questi 3 servizi.
0: Spassionato. Quanto è una collegetti Nextcloud per tante...
1: Nextcloud c'è anche tipo il plugin di Talk, quindi gli utenti di Tracciabile fra di loro si possono fare delle chiamate, delle piccole chiamate di gruppo, inteso tra piccoli gruppi, eccetera.
0: Spassionato.
1: E poi di un fatto attimo. Noi offriamo correlato un servizio di mailing list che ci teniamo a specificare, non alle newsletter, nel senso che deve essere partecipata alla mailing list, non che può scrivere uno e manda in broadcast a tutti. Giusto perché cioè, ci capita questo tipo di modalità di utilizzo che noi non vogliamo per policy. E poi dal punto di vista di hosting offriamo un bellissimo WordPress multisite e dello spazio web tradizionale con FTPS, interprete PHP o in base a quello che ti serve capiamo insieme. Lì diciamo vogliamo anche più chiarire con la persona che fa richiesta come curerà lo spazio, cosa, se è un applicativo suo, se lo aggiorna, cerchiamo comunque di capire come si prenderà cura dello spazio che gli forniamo.
0: Senti, ti volevo fare una domanda riguardo a alcuni dei servizi che hai citato, perché per esempio...
1: Non ho capito, scusami.
0: Mi senti? Mi senti bene?
1: No, ho perso un attimo, puoi ripetere, scusami.
0: Sì, ecco, volevo farti una domanda riguardo a alcuni dei servizi che hai citato, dimmi se adesso mi senti bene. Perché per esempio sia Nextcloud che il WordPress multisite hanno fama di essere francamente un accollo da gestire quando il numero poi di realtà ospitate cresce. Confermi?
1: Scusami, la compressione audio mi toglie proprio il significante di alcune parole, scusami.
2: La domanda è questa. Su Nextcloud e su WordPress multisite, diciamo la vulgata, la narrazione, ma insomma è che man mano che gli utenti crescono cresce anche la fatica e l'accollo di doverli gestire. Allora,
1: veramente anni che giochiamo con
2: spassionatamente la domanda era quanto lo è
1: fare zigogolate tecniche per ottimizzare e strizzare proprio ogni ciclo di CPU. Quindi un po' tra il caching, nel senso che comunque a meno che non hai, anche se avessi siti molto visitati, anche quello può aiutare parecchio, però senza dilungazioni tecniche, lì è proprio un po', ce la battiamo un po' a livello tecnico e pratico.
0: Ma
1: Poi,
0: invece, come
1: ti
0: dire, a livello
1: dico, a
0: di
1: livello di
0: impegno?
1: risorse dipende appunto quando, cioè non abbiamo ancora avuto grossi problemi, nel senso che abbiamo sempre tenuto una cura del server, per cui l'abbiamo sempre migrato a cose più grosse o più server o a cose diverse in modo da mantenere l'infrastruttura.
0: Questo per quanto
1: Quindi
0: riguarda come dire, il carico di hardware, di risorse necessarie. Ecco, invece, come fatica di manutenzione, cosa ti sentiresti di dire?
1: non ho capito,
0: Niente,
1: scusami.
0: non ce la
2: Cioè,
0: fa.
2: qual è la fatica, diciamo, umana, relazionale, di dover gestire questi due servizi che sono particolarmente complicati? Al di là della questione che ci stai dicendo, noi siamo bravi, quindi abbiamo migrato per tempo, abbiamo fatto tutte le cose a modino, eccetera. Ma da un punto di vista,
1: Noi
2: appunto.
1: è quasi più dura tenere gestita la posta per gli utenti. Quando hai tanti utenti che spammano, che fanno e quant'altro, che possono incasinare un po' a tutti il sistema della posta. Quello più, e con gli anni siamo riusciti a avere anche delle regole che sono riusciti un po' a mantenere la questione. Per quanto riguarda poi la parte di WordPress e quant'altro, c'è da dire che noi cerchiamo di fare il possibile per la sicurezza. Quindi il nostro concetto è, ipotizziamo che un servizio venga bucato o abbia dei problemi, l'impatto deve essere solo lì, non deve riuscire a uscire da altre parti. Poi facciamo chiaramente il possibile. E quindi dal punto di vista di manutenzione, chiaramente tutto lavoro di volontariato, chiaramente abbiamo dei santi all'interno del collettivo, un santo particolarmente, Ale, che salutiamo, e che hanno anche delle abilità molto avanzate appunto per la gestione sistemistica e quant'altro, e quindi tendenzialmente l'onere è uno sbatta volontario, quello sì, però non so se ho risposto.
0: Sì, grazie, grazie. Ti voglio fare un'ultima domanda, chissà se adesso mi senti, non lo so, un'ultima domanda che è se hai dei consigli per chi volesse aprire un server autogestito oggi.
1: Allora, rispetto a questa cosa, volevamo dire appunto che allora, una delle prime cose è un servizio alla volta. Quindi cominciare da una cosa, farla bene, provarla, capirne i limiti. E poi io posso dire una cosa che sembra che fa ridere, ma per noi, ad esempio, è stato, per me almeno, sono sicuro che è stato uno dei pezzi che ha fatto andare avanti tutto. È stato portare i familiari stretti sul servizio. Quindi fargli tutta, diciamo, la
0: Perché?
1: filippica su quanto effettivamente è sbagliato sto capitalismo del tecnocontrollo e di sti turbocapitalisti dell'internet e portarli sul tuo servizio. E
0: Perché
1: quindi
0: dici?
1: questo poi ti obbliga tutta la vita a mantenere questi servizi, perché sennò la
2: Ah,
1: senti tu, tua zia, che non gli arriva l'OTP della banca.
0: certo.
1: E l'altra questione, poi un consiglio è non avere paura degli abuse report o delle mail di fantavvocati, eccetera, perché comunque è tutto gestibile, non si sta facendo nulla di male. E non sovradimensionare, le cose possono essere fatte anche con pochi soldi e soprattutto magari pensare a delle cose che possono essere facilmente migrabili, in modo che il dimensionamento non sia, ridimensionare le cose non sia un problema. E guarda, un'altra cosa, poi è avere un appoggio sicuramente di un politico sociale, avere un luogo fisico per noi è stato necessario, perché poi questo ti avvicina alle comunità amiche e se non le hai le puoi osservare, le puoi comprendere, puoi partecipare, puoi proporti, e quindi secondo me è un po' questo, diciamo, da quel punto di vista.
0: Va bene, grazie davvero
1: Grazie. Ah, volevamo
0: per questa
1: sponsorizzare
0: chiacchiera.
1: l'ultimo servizio di
0: Ah, certo.
1: tracciabili gestito invece la club, giusto per fare confusione, che ci piace
0: Sì.
1: rispetto a chi è chi e chi fa cosa,
0: Poi ridici anche, fai lo
1: che è Gancho,
0: spelling.
1: nostra istanza Gancho, che è la
0: Ah.
1: situa.org, che è la nostra istanza, la nostra agenda condivisa delle attività delle comunità locali di Brescia, dove appunto ci sono i nostri appuntamenti, e spammo anche il nostro appuntamento della club di giovedì, questo 15 ottobre, dove viene a parlare Ginox e ci fa un bel racconto di un'analisi della cyber security israeliana.
0: Bene, sarà sicuramente interessante. E, beh, quindi ancora grazie. Abbiamo parlato con Tracciabili, che lo ripeto, è, appunto, per visto quanto diciamo proprio all'inizio, si scrive tracciabili.li, quindi non tracciabili.it o tracciabili.org. Va bene, grazie mille.
1: Ma
0: a presto.
1: Li compreremo prima o poi per fare redirect.
0: Esatto. Ma ora le votazioni sono salite moltissimo, immagino, da quando voi avete lanciato tutti questi servizi.
1: Sì, sì, sì, siamo stati inondati.
0: Va bene, un abbraccio.
1: Va bene, un abbraccio forte.
2: Allora, io volevo intanto grazie, perché questo abbiamo bisogno della testimonianza di chi già sta praticando questa questione dell'autogestione dei server. E quindi l'esempio di tracciabili.li è sicuramente un esempio importante, ne sentiremo altri. Volevo fare breve proprio un riassunto di dei servizi che vengono offerti e di perché sono particolarmente importanti. Vabbè, la posta è inutile che ne parliamo, sappiamo tutti che cos'è e che, benché bistrattata, ne abbiamo tutti bisogno, perché un sacco di servizi senza posta, di quelli proprio veri, diciamo, quelli, che ne so, le banche, lo SPID, questa roba senza posta non funziona, quindi in realtà la posta
0: non pare, ma
2: esatto, non ce ne libereremo mai. Io, vabbè, a me piace, quindi per me non è, però,
0: ma diciamo, se non ti piaceva era uguale, diciamo.
2: Cosa?
0: Se non ti piaceva
2: era uguale. Esatto. E poi questi due, in realtà due sistemi, ma quelli che loro offrono con il pacchetto, appena fai tu il tuo account, quello di chat è Jabber, che è un sistema di chat che si può se lo possono mettere su anche veramente per 10 persone, insomma.
0: Sì,
2: quindi
0: è molto semplice anche da mantenere.
2: Esatto, quindi, diciamo, magari qualche limite forse può avercelo, ma insomma qualche limite, io mi ci trovo benissimo. Vabbè, voi direte tu non conti, però insomma
0: sì.
2: E invece il terzo servizio che ti becchi con l'account su tracciabili.li è Nextcloud. Perché volevo soffermarmi un attimo su Nextcloud? Perché diciamo, la parola lo dice, cloud, ma quello che forse non tutti sanno e non è chiaro è che praticamente è una suite che può sostituire abbastanza agevolmente tutte le funzionalità tipiche di Google Drive o di Microsoft Office 365. Quindi, diciamo, già con questo account voi tutti, personalmente già l'ho fatto, ma insomma ci potremmo facilmente liberare di un bel pezzo di Big Tech, perché ci potremmo liberare della posta di Google, delle chat di Meta e del cloud di nuovo di Google o di Microsoft. E quindi questo mi sembra un punto di partenza molto importante. Poi c'è tutto l'altro pezzo, che è quello che è per la comunicazione, diciamo, verso l'esterno, no, dei gruppi, e quindi l'hosting. Si parlava di WordPress multisite, che è grosso, che è lo stesso sistema che utilizzava Autistici Inventati per NoBlogs.
0: Sì, o WordPress.com.
2: O WordPress.com.
0: No, tra le cose, certo, più famose,
2: certo,
0: diciamo, no?
2: Certo. E invece l'ultima cosa che mi è piaciuta molto, che è emersa, loro dicevano, da l'ACLAB, che ha sperimentando ha tirato su un'istanza di gancio che è appunto l'agenda condivisa, che è lo stesso sistema che viene utilizzato veramente in tantissimi posti, tra cui anche a Roma. E mi piace ripetere la URL, l'indirizzo, perché lì trovate tutti gli eventi e potete aggiungere anche i vostri, che è roma.convoca.la.
0: Va bene, e con questo noi chiudiamo la puntata della presa dell'11 ottobre. Vedo che tu mi fai dei gesti che potrebbero dire per me qualsiasi cosa.
2: volevo solo ricordare prima di chiudere l'appuntamento del 22 ottobre per un'assemblea molto operativa della campagna nel Mirino alle 19 al Forte Prenestino, 22 ottobre.
0: Esatto. Bene, un grande abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi ci ha ascoltato dal carcere, dai domiciliari, da qualsiasi altra forma di reclusione, e continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa e a sostenerla.
2: Ciao ciao.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare

This is Blues Power.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

0: buonasera.
1: Dov'è il bagno?
2: Per me è un americano decaffeinato.
3: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
1: Dov'è il bagno?
4: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
2: Uno spritz senza ghiaccio.
1: Dov'è il bagno?
6: Un ghiaccio senza spritz.
4: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
1: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
4: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
1: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bar.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
6: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la democratica, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, frega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale lavoro,
3: pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario
2: e per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro,
3: indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme, approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.